0: teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Bene, io ho diviso questo mio intervento fondamentalmente in tre tappe, che sono tre, quattro passi a partire proprio dalla riflessione di Tommaso d'Aquino. Ho cercato di prendere alcuni aspetti che secondo me potevano essere illuminanti. Tommaso è sempre illuminante, ma ci sono degli aspetti che sono più illuminanti in alcuni momenti della storia. Ma prima di toccare dal vivo proprio una citazione di Tommaso, che poi ci guiderà, volevo partire un po' dal perché per noi è così decisiva la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Sapete, nell'arco della storia della Chiesa, più volte noi abbiamo corso il rischio di confondere la vita della nostra fede con altro. Ad esempio, farla coincidere semplicemente con una certa vita morale. Tu sei cristiano se vivi in quel modo. E in qualche maniera è così, ma questa è la conseguenza, non è il motivo per cui noi siamo cristiani. Un altro fraintendimento è quello di pensare che noi siamo credenti semplicemente perché condividiamo delle informazioni ortodosse su Dio, cioè una certa teologia. Quindi una morale e un pensiero. Ma il cristianesimo non è né una morale né un pensiero. Per noi il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo e tutto si costruisce attorno alla persona di Cristo. C'è una conseguenza morale all'incontro con questa persona di Cristo, c'è una conseguenza che illumina anche i nostri ragionamenti, la nostra visione del mondo e della storia, a partire proprio dall'incontro con Gesù Cristo. Ma perché la persona di Cristo è davvero la grande chiave di lettura nella nostra esperienza di fede? Basta frequentare un po' i Vangeli per accorgerci che innanzitutto uno si aspetterebbe, quando legge i Vangeli, che i Vangeli contengano molta dottrina, molta riflessione, il che è vero, ma i Vangeli lo fanno sempre in una maniera molto concreta, molto esistenziale. Gesù stesso, ad esempio, per spiegarci le cose di Dio, i misteri di Dio, usa spesso le parabole. Cosa sono le parabole? Sono racconti reali, nel senso di situazioni molto concrete, che però rendono l'idea del mistero, rendono l'idea di che cosa il Signore vuole cercare di indicare attraverso questa storia. Il regno di Dio è simile a un granello di senape. Cioè, non è vero che il regno di Dio è un granello di senape, però questa immagine rende bene l'idea di come agisce il regno di Dio. È una cosa piccola che però con il tempo diventa affidabile. Quando questo chicco di senape cresce, diventa un albero, un arbusto, gli uccelli del cielo trovano riparo. Allora una persona ascoltando questa storia, specie per chi aveva davanti agli occhi dei granelli di senape, o immaginate quando Gesù parla della vite, dei tralci, del grano, immaginate tutti quelli che lavorano la terra, come riescono subito a comprendere il ragionamento che Gesù vuol fare, dicendo un contadino ara il suo campo, ci butta del seme, dorma o vegli, di notte o di giorno, quel seme cresce come egli stesso non lo sa. Allora un contadino davanti a questa storia dice: caspita, è vero, succede così, io faccio la mia parte, ma poi accade misteriosamente qualcosa nella vita della natura, nella vita della terra, nella vita del seme che ho seminato, dove io stesso non c'entro più nulla. È una potente immagine che Gesù usa per spiegarci che c'è una grazia misteriosa che opera dentro di noi. Di notte o di giorno, che noi dormiamo, vegliamo, questa grazia cresce in noi, come noi stessi a volte non riusciamo a comprenderlo, a capirlo. E quindi è vero che quando noi leggiamo i Vangeli, quando leggiamo la storia di Gesù, quelle storie, quell'approccio che ci danno i Vangeli, emerge soprattutto la persona di Gesù come la cosa più interessante. Ancora voglio citarvi il Vangelo di Marco. Quando tu leggi il Vangelo di Marco, non so se vi è mai capitato di leggere Marco dall'inizio alla fine, cioè di fare una lezione continua, una lettura continua del Vangelo di Marco. A un certo punto ti viene l'affanno, perché Marco insegue Gesù, lo descrive che entra in una parte, che esce dall'altra, che fa delle cose. Raramente Marco si ferma a dirci che cosa dice in quei luoghi, che cosa fa in quei luoghi proprio in termini intellettuali. Entrò nella sinagoga e si mise a insegnare, ma non ci dice niente di che cosa ha fatto in termini di discorsi. Però subito dopo aggiunge che c'era all'interno un indemoniato, e questo indemoniato si scontra con Gesù e c'è un esorcismo, c'è un miracolo, c'è un segno. Ecco, tutto viene sempre riportato alla persona di Gesù. Gesù è più interessante persino dei discorsi che fa. Gesù è importante delle sue parole, è più importante delle sue parole, è più importante anche di una proposta concreta che egli indica ai suoi discepoli. Pensate quando Gesù fa tutto il discorso sul perdono, e lì diventa così radicale la richiesta di misericordia e di perdono che a un certo punto i discepoli, dopo questa esagerata sottolineatura di Gesù rispetto al perdono, dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, questo è, credo che sia un aspetto molto importante per noi, cioè rimettere al centro la persona di Cristo. Perché è bello e bene dirlo ad alta voce? Perché oggi pomeriggio io vorrei sottolineare questo aspetto? Perché il nostro modo di essere Chiesa a volte esclude esattamente la persona di Cristo. Noi possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a valori cristiani. Possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a delle battaglie giuste. Possiamo costruire delle esperienze ecclesiali attorno a una certa sensibilità. Per esempio la famiglia domenicana porta avanti un carisma e quindi anche una certa sensibilità. Si può costruire un'esperienza ecclesiale attorno a una sensibilità. Ma è la cosa più interessante, cioè noi siamo Chiesa per questo? Siamo Chiesa perché condividiamo semplicemente dei valori, delle idee, una certa sensibilità? O siamo Chiesa perché la cosa più interessante per noi è la persona di Gesù Cristo? Sapete, ci si accorge subito della differenza, perché quando Cristo è presente, cioè la persona di Cristo è presente in una certa esperienza ecclesiale, lo si vede dai frutti dello Spirito. Le persone sperimentano gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, ancora sperimentano comunione, crescita della propria santità, attrazione. Gesù non ha bisogno di pubblicità per attrarre, ma quando lui è presente, misteriosamente si crea una folla intorno a lui. Allora, se tante volte le nostre esperienze ecclesiali non sono più attrattive, a volte perché la presenza della persona di Gesù è diventata secondaria, è diventato primario altro. Le logiche del nostro stare insieme, tutte cose che non per forza devono essere negative, possono essere anche lodevoli, ma perdono di vista il focus, la cosa più importante. E voi sapete, questo ce lo insegnano i santi, che il demonio ci tenta in diversi modi. Il primo modo, quello più banale, il male, ci fa fare il male. Man mano che una persona comincia a crescere in una certa vita spirituale, il male non può più mostrarsi semplicemente come male, perché ha perso tutto la sua seduttività. Allora deve davvero essere un angelo di luce, deve travestirsi di bene, travestirsi di luce. E così a volte ci lascia un sacco di cose religiose. Ci lascia le nostre fissazioni, ci lascia i nostri abiti, le nostre preghiere, le nostre prassi, le nostre abitudini. Però ci toglie l'essenziale. L'essenziale è la persona di Cristo. Ora, quando noi diciamo la persona di Cristo, stiamo parlando di qualcosa che è così importante, così grande, così decisivo, che per noi cristiani e cattolici abbiamo un luogo specifico dove noi sperimentiamo in maniera primaria la persona di Cristo, che è la vita sacramentaria. Nella vita sacramentale noi tocchiamo in maniera esperienziale la persona di Cristo, in tutti i sacramenti. Ma c'è un sacramento in particolare, che è il sacramento dell'Eucarestia, che più di tutti gli altri sacramenti ci fa fare l'esperienza della persona di Cristo nella sua presenza. E quindi, che cosa ho voluto dirvi attraverso questo discorso? Al centro delle nostre esperienze ecclesiali ci deve essere Cristo, un Cristo reale, un Cristo presente. Perché è importante la presenza di Cristo? Voglio portarvi due episodi, uno evangelico e un episodio laico. È un episodio che, tra poco lo ascolterete, cito spesso perché per me è stato illuminante, forse perché c'è una certa assonanza con la mia vita e con la mia piccola esperienza. Allora, il primo episodio ce lo racconta il Vangelo quando, in una delle tante traversate che i discepoli fanno in questo pericoloso lago, perché è un luogo dove ci sono le tempeste, e le tempeste sono sempre esperienze dove tu perdi il controllo, dove sta succedendo qualcosa che ti toglie la pace, hai la sensazione che tutto è contro di te, che tu stai morendo. Più volte nel Vangelo si raccontano di tempeste, e più volte nelle tempeste Dio manifesta attraverso Gesù un certo tipo di insegnamento, un certo tipo di esperienza. In particolar modo c'è questo brano interessante in cui i discepoli caricano Gesù nella barca, si mettono ad attraversare il lago, nel frattempo si scatena una grandissima tempesta e loro, con tutte le loro forze, cercano con i remi di remare controcorrente, di andare contro la tempesta, di fare tutto quello che possono fare, ma in realtà imbarcano acqua, l'acqua gli giunge alla gola, si rendono conto che stanno per morire e nel frattempo Gesù dorme, c'è ma dorme. E voi sapete che è proprio in questo brano del Vangelo che c'è una giaculatoria che assomiglia tanto a una bestemmia, ma in realtà è una preghiera di una persona disperata a cui tutti noi forse a volte dobbiamo fare ricorso, perché i discepoli si rivolgono a Gesù, lo svegliano e gli dicono: non ti importa che moriamo, cioè non ti importa che ci troviamo in questa situazione. E Gesù si sveglia, calma la tempesta e poi si rivolge ai discepoli dicendo: ma avete ancora paura? Non avete ancora fede? A noi ci hanno sempre insegnato che avere fede significa credere che Dio esiste. In questo brano è come se Gesù volesse suggerirci un'altra definizione di fede. È troppo poco pensare che avere fede significa dire che Dio esiste. Ma avere fede significa che Dio è presente adesso sulla mia barca, al di là di quello che sta succedendo intorno a me. Lui è presente lì, in quel momento. E anche se sembra che non sta facendo niente, e anche se sembra che è addormentato, e anche se sembra che la sua presenza è inutile, in realtà credere significa confidare più in lui che nella tempesta. La nostra più grande tentazione, invece, è credere di più agli eventi che ci accadono che alla presenza di Gesù dentro la nostra vita, anche quando questa presenza apparentemente noi la avvertiamo come addormentata, come non utile a quello che stiamo vivendo in quel momento. Certe volte il Signore si nasconde appositamente in alcune difficoltà per ravvivare dentro di noi anche uno spirito di affidamento, di abbandono nei suoi confronti. Ma San Paolo esprime un po' questa diciamo così, questa dottrina, e lo dice in un modo abbastanza interessante quando dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, affermare che è la presenza di Dio dentro la nostra vita che fa la grande differenza, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, la forza di un cristiano non è nell'avere un'intelligenza migliore degli altri, o nell'avere una fama migliore degli altri, o una morale migliore degli altri. Dice: sai, noi siamo cristiani perché siamo più santi degli altri, ma magari noi siamo anche più peccatori degli altri. La nostra forza non è in nessun merito La nostra forza è nella presenza di Cristo dentro la nostra vita. La teologia chiama questa roba qui incarnazione. Qual è il grande segreto dell'incarnazione? Che Dio non si è limitato a crearci, non si è limitato a darci un'indicazione per vivere una vita buona, ma a un certo punto è entrato nella storia. Attraverso Gesù si è fatto presente e questa presenza ha cambiato in maniera radicale la nostra vita. Ecco allora che vi racconto questo episodio laico, invece, che forse ancora di più rende l'idea di che cosa vorrei trasmettervi oggi pomeriggio. Sapete, questo è un racconto che è davvero un racconto interessante, perché viene fatto da un materialista, a suo dire ateo, che con la fede e con il cristianesimo, anzi forse ci ha costruito anche molta polemica contro il cristianesimo, contro una certa religiosità, no? Ed è Sigmund Freud, che è il fondatore della psicanalisi. Ecco, lui a un certo punto racconta una storia familiare, sua, personale. La figlia partorisce un figlio e questo figlio, crescendo, ha addosso la fobia del buio. Quando ero piccolo io soffrivo di questa fobia, cioè avere paura della luce spenta. E voi sapete che una paura non è un argomento razionale, è un argomento irrazionale. E quindi non è che ti puoi mettere a discutere in maniera razionale con una paura, perché la paura salta a pie pari il ragionamento. Tu la provi, non puoi cancellarla. Certo, poi a un certo punto devi imparare ad affrontarla quella paura, ma non puoi avere la pretesa di cancellare quella paura, di dire non esiste questa paura. Allora, inizialmente i genitori di questo bambino assecondano questo bambino, cioè lasciano il lume acceso. E questa cosa lo rende sereno da addormentarsi. Ma man mano che questo bambino cresce, un genitore giustamente dice: ma non è che questo adesso passerà tutta la vita con la paura del buio, la dovrà affrontare in qualche modo. E quindi cominciano a preparare un po' questo bambino al fatto che deve prendere di petto la paura del buio. Immaginate un bambino come può reagire quando tu gli dici adesso spegniamo la luce, cioè reagisce malissimo. Insomma, dopo un po' di battaglie, diciamo così, questo bambino capisce che non c'è niente da fare, cioè che i genitori sono risoluti nell'aiutarlo ad affrontare questa paura e che quella notte lui dovrà dormire con la luce spenta. Allora sentite che cosa dice questo bambino. Dice alla madre: va bene, spegni la luce, ma tu non andartene, parlami, perché se tu mi parli è come se ci fosse la luce accesa. E vi rendete conto della potenza di questa richiesta? Se tu sei qui, sta dicendo questo bambino, posso affrontare anche il buio. La tua presenza mi mette in condizioni di poter affrontare una cosa che io da solo non potrei mai affrontare. La forza di questo bambino non è più una luce accesa, ma la presenza della madre. Ora, qualcosa di simile è uguale dentro la nostra vita. Tante volte noi vorremmo che Dio ci liberasse dal buio, ci liberasse dai problemi, ci liberasse da tutte quelle cose che ci atterriscono, che ci schiacciano, che limitano la nostra vita, che ci fanno del male. E a volte Dio ci delude, Gesù ci delude, perché nonostante noi lo preghiamo e nonostante lo imploriamo e nonostante facciamo tutto quanto noi possiamo ritenere opportuno per tirarlo dalla nostra parte, egli sembra non esaudirci. Ma Gesù ha esaudito già la nostra preghiera, perché ci dice che anche la cosa più brutta della nostra vita, anche la cosa più brutta della nostra vita, noi possiamo affrontarla perché Lui è qui. perché Lui è presente. È la Sua presenza la nostra forza. Capite il tesoro? Quando noi diciamo, noi crediamo nella presenza reale di Gesù, stiamo dicendo una cosa che è così forte perché noi possiamo poggiare tutta la nostra vita sul fatto che Egli è presente e si fa presente soprattutto nell'Eucaristia. Ora, qui mi verrebbe da domandarmi effettivamente che rapporto noi abbiamo con questa presenza. L'Eucaristia per noi è ancora una presenza o è ritualità? Per esempio è un'abitudine, non in senso sano, ma quell'abitudine che ci rende ciechi, cioè che non ci fa più accorgere della potenza che è nascosta dietro questo sacramento. Noi ci siamo accorti che dietro la presenza reale di Cristo, il Concilio Vaticano II dice in maniera chiara che l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cioè sta dicendo che tutto inizia lì e tutto va a finire lì. Ora, se noi guardassimo per un istante la nostra vita, potremmo dire la stessa cosa, che per noi tutto inizia con l'Eucaristia e tutto finisce nell'Eucaristia? Quanta Eucaristia c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Quanta presenza reale di Cristo c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Io mi accorgo che noi viviamo in un tempo di secolarizzazione in cui abbiamo marginalizzato l'Eucaristia per dare spazio invece a ideologie cristiane lodevoli, buone, ma che non sono il valido motivo per cui noi siamo cristiani. Nell'Eucaristia c'è un valido motivo. E guardate un po', e vi cito semplicemente qualcosa di molto nostro, di molto contemporaneo, di molto vicino a noi. La Chiesa sta celebrando in questo frangente storico un sinodo sulla sinodalità. Sicuramente non è il vostro caso, ma la maggior parte della gente si sta convincendo che una riflessione simile sta spingendo la Chiesa a modernizzarsi. In che senso? Che così come nelle democrazie si alza la mano e le maggioranze vincono, la Chiesa finalmente ha scoperto la democrazia e quindi la sinodalità è che ci mettiamo tutti insieme, alziamo la mano e nella maggioranza andiamo a destra o a sinistra. Ma questa non è la sinodalità. Questa è una visione molto mondana di Chiesa. Se noi pensassimo una cosa del genere, cioè pensassimo alla Chiesa come una democrazia, ma sarebbe far degenerare la Chiesa, perché la Chiesa non è una democrazia, è una comunione, che è una roba altamente di più di una democrazia. Ma la comunione è possibile, amici, non perché siamo tutti d'accordo, ma nonostante non siamo tutti d'accordo. La comunione è quel miracolo che tiene insieme le diversità, non che uniforma le diversità. E questo miracolo è reso possibile dal fatto che non ci può essere comunione se non c'è la persona di Gesù Cristo, e che ciascuno di noi può vivere fraternità attorno a sé solo se noi abbiamo un padre, e se il primogenito dei nostri fratelli, il fratello maggiore di tutti, è Gesù. Se non abbiamo Dio come padre e Gesù come primo dei nostri fratelli, ma di quale comunione stiamo parlando? E noi chiamiamo comunione quando per sensibilità e simpatia creiamo dei nostri circoli. Diciamo, noi siamo in comunione, ma è facile essere in comunione con uno che la pensa come te. Ma se noi dovessimo rubare il metodo a Gesù, dovremmo dire che Gesù crea attorno a sé un circuito di persone non omogenee, ma radicalmente diverse tra di loro. Perché un Giovanni non c'entra niente con un Pietro, capite? E Pietro non c'entra niente con Giacomo. E Giacomo non c'entra niente con Giuda, e potrei andare così all'infinito. C'è gente che ha studiato, C'è gente che non sa leggere, c'è gente che ha fatto lavori concreti e c'è gente invece che ha fatto arricchire i romani perché era un collaborazionista. C'è di tutto lì. Ma queste persone sono messe insieme perché ciò che le mette insieme non è perché si stanno simpatici tra di loro, non perché condividono la stessa sensibilità, non perché hanno il medesimo carattere, ma è Gesù il collante. Allora, quando in un'esperienza ecclesiale, quando anche in una comunità religiosa, quando in una chiesa, in una diocesi, metteteci tutto quello che volete, c'è divisione, prima di tutto non dobbiamo meravigliarci, perché la divisione a volte è la manifestazione del fatto che c'è diversità tra di noi. Dobbiamo domandarci però se quella divisione diventa patologica. Se è patologica, è il segno che Gesù non è al centro. Se Gesù fosse al centro, ci sarebbe comunione tra di noi. E quella comunione non annullerebbe la nostra diversità, ma trasformerebbe quella diversità in una ricchezza. C'è questa ormai diffusa, famosa frase di Tonino Bello, no? Che parla della diversità e ne parla spiegando la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre cose distinte ma che si amano a tal punto da essere un'unica cosa. E Tonino Bello chiama questa roba qui la convivialità delle differenze. Guardate, se uno guarda noi, guarda le nostre comunità, guarda le nostre associazioni, le nostre esperienze ecclesiali, vede convivialità delle differenze? Vi rendete conto che quando noi lasciamo la narrazione della Chiesa a quello che dicono i giornali, l'unica cosa che possono dire i giornali è che la Chiesa si divide tra tradizionalisti e progressisti. Questo possono dire i giornali. Non possono cogliere che nella Chiesa c'è spazio per tutto, tutto, perché nella Chiesa c'è la comunione e la comunione è la garanzia della diversità. Quando non c'è la comunione, vincono i più prepotenti, ma quella non è comunione, è altro. Allora, voi sapete che noi non siamo mai al sicuro rispetto a questo tipo di dinamiche, ma tutto ha sempre come punto focale la presenza di Cristo. Quindi, fino adesso, che cosa ho cercato di condividere? Che per noi la presenza di Cristo, la presenza reale di Cristo, è decisiva nella nostra vita, è decisiva nella nostra vita personale, perché se Egli è presente, tutto è affrontabile, tutto è vivibile. Se Egli è presente, noi possiamo attraversare qualunque tempesta. Se Egli non fosse presente, noi non avremmo le forze per far questo. Punto numero due. È la sua presenza che è garanzia di comunione e quindi è la sua presenza che è garanzia di diversità. Non dobbiamo avere paura della diversità. Non dobbiamo avere paura di qualcosa che è molto diverso da noi, che è distinto da noi. Dobbiamo avere paura quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, perché quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, l'unico modo che abbiamo di guardare la diversità è il giudizio, non è l'amore. Ma veniamo a Tommaso. Ho trovato una bellissima citazione di Tommaso che si trova nel quarto libro delle Sentenze, che dice così: in virtù di questo sacramento, cioè dell'Eucaristia, avviene una certa trasformazione dell'uomo in Cristo per via della carità. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Allora io vi chiedo scusa perché di mestiere io insegno filosofia. E quindi, insegnando filosofia, mi posso permettere di essere un eretico nelle altre materie, la Bibbia, la teologia, quindi tutti i teologi che vedo qui presenti avranno tanta pazienza nei miei confronti se l'interpretazione che sto per dare a questo brano di Tommaso avrà più il sapore esistenziale che un altissimo sapore teologico. Ma la persona che ti dice che quando tu ti accosti all'Eucaristia avviene una trasformazione dell'uomo in Cristo, cioè l'Eucaristia non ti lascia uguale, ti cambia. E questa trasformazione dell'uomo in Cristo avviene per via della carità. Sapete cosa significa? Facciamo un esempio molto umano.

una persona, un amico, qualcuno che va voluto bene. E in qualcuno che ti vuole bene, tu che cosa sperimenti? Il fatto che quel bene ti cambia, ti trasforma, lascia il segno. Tu non sei più come prima. Non è indifferente la sua presenza nella tua vita, perché da quando quella persona ti vuole bene, tu sei diverso, tu cambi. Ora, se questo avviene come un'ombra nelle nostre esperienze orizzontali, umane, che cosa accade nell'Eucaristia? Nell'Eucaristia noi ci lasciamo voler bene da Cristo, che ci dà l'apice del suo amore, perché non c'è amore più grande, dice Gesù nel Vangelo, di chi dà la vita per i propri amici. E quindi tu nell'Eucaristia ti lasci amare fino al punto che quell'amore ti trasforma. Quel cambiamento avviene per via di carità. Quindi capite che l'aver impostato a volte una certa anche riflessione sacramentale precettistica non ci ha aiutato a comprendere che cosa? Che non è che facciamo un vulnus nei confronti di Dio quando ci priviamo dell'Eucaristia. Cioè sì, ma adesso lo spiego in che senso. La cosa principale è che dovrebbe essere un affare lasciarti voler bene da qualcuno. Nell'Eucaristia tu ti lasci amare da qualcuno che non è un qualcuno qualunque, è Gesù Cristo, è il Figlio di Dio. E quando Gesù ama, guarisce, sana, libera, rimette in piedi, santifica, incoraggia, libera dal peccato. Questi sono i frutti dell'amore di Cristo. Perché dovremmo privarci di un amore così? Perché dovremmo escludere o marginalizzare l'Eucaristia dentro la nostra vita, sapendo che è proprio questa presenza che può cambiare totalmente la nostra vita, perché la cambia per via d'amore, per esperienza d'amore. Non è Gesù che nell'Eucaristia ti spiega in che cosa consiste l'amore. No, ti dà un'esperienza, non una spiegazione. Ora, vedete amici, che cosa ritenete superiore? Uno che prende un'ora per spiegarvi in che cosa consiste il bene o uno che vi abbraccia? Nell'abbraccio avviene un'esperienza immediata molto più efficace di qualunque altra spiegazione. Cristo ci spiega Dio per via esperienziale, ci ha annunciato che siamo amati per via esperienziale. Qual è il luogo dove noi facciamo l'esperienza di questo amore? L'Eucaristia. Allora, dice Tommaso, avviene per noi una certa trasformazione per via caritativa. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Ora, ci sarebbe tantissimo da dire in che cosa consiste questa trasformazione. Ho voluto scegliere solo una cosa che secondo me, seguendo un po' il solco di Tommaso, è interessante attualizzare. E cioè, ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia, questo mistero di salvezza, questo mistero di amore, cioè la passione, morte e risurrezione di Cristo, noi le incontriamo realmente lì, nell'Eucaristia. Ma che cosa significa che incontriamo la passione, morte e risurrezione di Cristo? Che incontriamo il suo amore oblativo, cioè il fatto che Egli non solo ha amato, ma ha amato offrendo se stesso. Si è fatto Egli offerta per noi, ha offerto il suo amore offrendo se stesso. Ecco, il frutto principale dell'Eucaristia, la trasformazione principale dell'Eucaristia dentro la nostra vita, è che trasforma noi in offerta viva. E questo ha due conseguenze fondamentalmente. La prima conseguenza, avendo sperimentato questo amore, la tua capacità di amare diventa una capacità oblativa, cioè diventi tu.

0: capace di donare amore. Madre Teresa diceva che senza Cristo noi saremmo troppo poveri per poter dare qualcosa agli altri. Possiamo dare agli altri solo ciò che abbiamo ricevuto. L'offerta che abbiamo ricevuto di amore lo possiamo donare agli altri. Allora, in questa esperienza di amore, noi impariamo come si ama. Così come io ho fatto, amatevi anche voi gli uni gli altri. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio. Quindi nessuno di noi può imparare questa capacità di amare l'altro in maniera oblativa se non perché l'ha ricevuta nell'Eucaristia. L'Eucaristia ci ha trasformati in Eucaristia. Così come nell'Eucaristia lui si dona, noi impariamo a donarci. Beh, bisogna citare un grande domenicano, un grande giovane domenicano, Pier Giorgio Frassati, che mirabilmente sapeva unire il suo partecipare all'Eucaristia con la carità. Nell'Eucaristia è lui che fa qualcosa per me, nella carità sono io a fare qualcosa per lui. Vedete? Essere abilitati noi ad amare. E questa è una cosa molto bella, perché anche nell'amore umano succede in questo modo. Qual è la pienezza di un amore? Quando qualcuno ti vuole bene, ti guarisce, ti sostiene, tira fuori il meglio di te, ma soprattutto, attenzione, ti rende libero, ti rende libera, cioè ti rende capace di fare delle scelte e di diventare tu uguale per qualcun altro. Guardate, anche se in mezzo a noi vedo, no, tanti consacrati, consacrate, noi abbiamo scelto la via del celibato, del nubilato. Se ogni vocazione non arriva fino alla paternità e alla maternità, qualunque essa sia, tu puoi essere sposato o non sposato, ma se tu non arrivi alla maturazione della paternità e della maternità, la tua vocazione è sempre a metà. Perché? Perché arrivare fino alla maturazione della paternità e della maternità significa capire che non basta voler bene, devi voler bene fino a prenderti la responsabilità delle persone a cui vuoi bene. Questo significa diventare padri e madri. Non è che si diventa padri e madri perché si mette al mondo un figlio. Questo al massimo sono i genitori, quelli che generano. Ma voi sapete che uno può essere genitore ma non avere niente di padre e di madre, perché non si piglia la responsabilità dei figli. Allora, noi siamo chiamati col confratello, la consorella, le persone, i fratelli, le sorelle attorno a noi, ad amare fino ad esercitare un dono di noi stessi nell'amore. È l'Eucaristia che ti insegna questo amore oblativo. Quindi, se in una comunità ci sono problemi relazionali, bisogna partire dall'Eucaristia. Non basta le dinamiche nostre relazionali, capite? Se questa roba tu non la apprendi dall'Eucaristia, non lo sai fare neanche verso il tuo fratello. È finta quella roba, è uno sforzo, ma non è un cambiamento. Seconda e ultima conseguenza. Non soltanto noi impariamo questo amore oblativo, ma ci insegna la teologia che noi stessi diventiamo offerta viva in Cristo. Ora, tutte le volte che io devo cercare di spiegare che cos'è l'offerta, attualmente non si parla molto dell'offerta della propria vita, no? Sembra una parola desueta, una parola che ormai è un po' abolita dalle nostre catechesi, dai nostri incontri, dai nostri approfondimenti. Ma che cos'è diventare offerta viva? Innanzitutto è quello che dice la liturgia, che noi diventiamo offerta viva. Ma significa che noi cristiani abbiamo capito che tutto quello che offriamo si salva, tutto quello che tratteniamo per noi no. Quindi finché noi non impariamo il gesto dell'offerta, la nostra vita non diventa feconda. E qui, ogni volta devo chiedere scusa nell'usare questa immagine, ma credo che sia l'immagine che renda di più l'idea. Per capire in che cosa consiste l'offerta, noi dovremmo dire che tante volte la nostra vita non è fatta di cose belle. Se tu ami qualcuno, gli dai il meglio. O dei fiori, ti do dei fiori. o un oggetto bello, o degli oggetti belli. A volte la nostra vita è piena di scarti, non di cose buone, scarti. È piena di letame. Sapete che cosa succede se tu questo tipo di scarti te li tieni in camera? Se te li tieni in tasca? Non è favolosa come immagine, no? Dobbiamo fare come fa un contadino. Un contadino offre questi scarti alla terra. Li mette nella terra. Sapete che il più grande concime che esiste è il letame? Il letame in sé è una cosa schifosa, ma quando viene offerta alla terra, trasforma la terra in qualcosa di fecondo. La nostra vita a volte è fatta di cose brutte, cose che non vorremmo. Se te le tieni tu, rimangono solo cose brutte. Se le offri, il Signore le trasforma in redenzione. Allora io oggi sto vivendo una mortificazione. Se me la tengo io, è solo mortificazione. È una cosa che mi fa male. Se la offro a Lui, il Signore trasforma quella mia mortificazione in redenzione. Io ho una famiglia dove soffriamo molto. Se me la tengo per me, la sofferenza di quella famiglia, è soltanto sofferenza che mi fa male, che ci fa male. Ma se io la offro nell'Eucaristia, quella sofferenza nella mia famiglia diventa redenzione. Non c'è nulla della vita che, se offerto, non possa diventare redenzione. Capite l'affare? Questo ci dona l'Eucaristia. Allora, noi abbiamo bisogno di un Dio vivo, di un Dio presente, perché è la sua presenza reale che cambia la nostra vita. E cambia la nostra vita perché rende possibile poter affrontare qualunque cosa se Egli è presente. Questa presenza non è una presenza a braccia conserte, è una presenza trasformante attraverso la via dell'amore. Ci cambia perché ci fa sentire amati e tira fuori il meglio di noi. Ci porta fino al punto da renderci capaci noi di amare. Ed è una presenza che abilita la nostra vita a quel dono che riceviamo nel battesimo. Voi sapete che nel battesimo noi siamo diventati tutti sacerdoti, re e profeti. Tutti siamo sacerdoti nel battesimo. Cioè siamo diventati capaci di offrire. Siamo diventati noi stessi offerta viva. Tutto quello che offriamo diventa redenzione. Allora, quando in una realtà ecclesiale Gesù torna ad essere al centro, la sua presenza torna ad essere al centro, l'Eucaristia torna ad essere al centro, l'Eucaristia pregata, celebrata, vissuta, spezzettata, questa Eucaristia, allora possiamo offrire una testimonianza al mondo, perché vedranno uomini e donne miseri, ma che si sentono profondamente amati e che si sforzano di amarsi tra di loro. E in fondo questa è l'unica cosa che ci ha chiesto Gesù come segno di riconoscimento. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, il mio augurio è questo, ecco, che per me, per ciascuno di voi, davvero, secondo anche il luminoso insegnamento di Tommaso, la presenza reale di Cristo possa diventare davvero un nuovo inizio, una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere tutte quelle cose che in questo momento noi abbiamo bisogno e che il mondo si aspetta come luce da ciascuno di noi. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sorgi in mio aiuto, Signore.
1: Signore, giudica chi mi accusa. Combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore.
3: Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza. Io, quando erano malati, vestivo di sacco. Mi affliggevo col digiuno. Riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello. Come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Ma essi godono del

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la Tua forza.
1: Celebrerò la Tua giustizia, Signore, canterò la Tua lode per sempre.
2: Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene.
3: Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
2: Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo.
3: Signore, Tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, Signore mio Dio.
2: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre, grande è il Signore, che vuole la pace del suo servo.
3: La mia lingua celebrerà la Tua giustizia, canterà la Tua lode per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebrerò la Tua giustizia, Signore, canterò la Tua lode per sempre.
4: Figlio mio, custodisci le mie parole.
5: Osserva i miei precetti e vivrai.
3: Dal libro di Giobbe. Il Signore disse a Giobbe: il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio risponda. Giobbe, rivolto al Signore, disse: ecco, sono ben meschino. Che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse: cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e darmi torto per avere tu ragione? Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla sua? Ornati pure di maestà e di sublimità, rivestiti di splendore e di gloria, diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbassalo. Mira ogni superbo e umilialo. Schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Nascondili nella polvere tutti insieme. Rinchiudi le loro facce nel buio. Anch'io ti loderò, perché hai trionfato con la destra. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu istruiscimi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.

0: Io ti conoscevo per sentito dire, Signore. Ora i miei occhi ti vedono e mi ricredo.
1: Ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
0: Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Mi metto la mano sulla bocca.
1: Ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
2: Dalle lettere di San Bonifacio, vescovo e martire. La Chiesa è come una grande nave che solca il mare del mondo. Sbattuta com'è dai diversi flutti di avversità, non si deve abbandonare, ma guidare. Grandi nocchieri furono i primi padri, quali Clemente e Cornelio, e moltissimi altri a Roma, Cipriano a Cartagine e Atanasio ad Alessandria. Essi, al tempo degli imperatori pagani, governavano la nave di Cristo, anzi la sua carissima sposa. Insegnarono, combatterono, faticarono e soffrirono fino a dare il loro sangue. Al pensiero di queste cose e di altre simili, timore e spavento mi hanno invaso e quasi mi hanno sopraffatto le tenebre dei miei peccati. Perciò avrei voluto abbandonare del tutto il timone della Chiesa, se avessi trovato precedenti simili nei padri o nelle sacre scritture. Ma non potendolo fare, l'anima mia, stanca, ricorre a colui che per mezzo di Salomone dice: «Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui, ed Egli appianerà i tuoi sentieri». E altrove: «Il nome del Signore è una torre fortissima. Il giusto vi si rifugia ed è al sicuro». Stiamo saldi nella giustizia e prepariamo le nostre anime alla tentazione. Per ottenere l'appoggio di Dio e diciamogli: «Oh Signore, Tu sei stato per noi il rifugio di generazione in generazione». Confidiamo in Lui che ha messo sulle nostre spalle questo peso. Ciò che noi da soli non siamo capaci di portare, portiamolo con il Suo aiuto. Egli è onnipotente e dice: «Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero». Stiamo saldi nella battaglia fino al giorno del Signore, perché ci sono venuti addosso giorni di angustia e di tribolazione. Moriamo, se Dio vorrà, per le sante leggi dei nostri padri, per poter conseguire con essi l'eredità eterna. Non siamo dei cani muti, non siamo spettatori silenziosi, non siamo mercenari che fuggono il lupo, ma pastori solleciti e vigilanti sul gregge di Cristo. Predichiamo i disegni di Dio ai grandi e ai piccoli, ai ricchi e ai poveri. Annunziamoli a tutti i ceti e a tutte le età, finché il Signore ci darà forza, a tempo opportuno e importuno, a quel modo che San Gregorio scrisse nella sua regola pastorale.

0: Per il grande affetto che vi porto, vi avrei dato non solo il Vangelo di Dio, ma la mia stessa vita.
1: Siete diventati per me figli carissimi.
0: Per voi soffro le doglie del parto, finché non sia formato Cristo in voi.
1: Siete diventati per me figli carissimi.
2: Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il Santo Vescovo e Martire Bonifacio, perché custodiamo con fierezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
5: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: Signore, tu la giustizia del tuo popolo.
1: Venite al Signore con canti di gioia.
2: Acclamate al

0: momenti di gioia.
1: Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: suo popolo.
1: Invochiamo con fede il Cristo, che con la sua santa croce ha redento il mondo.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: O Cristo, sole di giustizia, illumina la nostra vita, allontana da noi le oscure suggestioni del male.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ispira i pensieri, le parole e le opere, perché in questo giorno possiamo essere graditi alla tua volontà.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Distogli il tuo sguardo dai nostri peccati, cancella tutte le nostre colpe.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Per la tua croce e la tua risurrezione, riempi i nostri cuori della consolazione dello Spirito Santo.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Alessandro Paiola in regia. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci faccia a faccia, finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. Così in una lettera aperta il leader ucraino si rivolge al presidente russo. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati, chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Il portavoce del Cremlino, Peskov, risponde: in Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder ancora una volta come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta il presidente americano Trump. Intanto sul fronte medio orientale Hezbollah respinge la tregua rilanciata da Libano e Israele, che torneranno a incontrarsi a Washington la settimana del 22 giugno. Ieri colpi di mortaio diretti contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est hanno ucciso un casco blu serbo, feriti altri due. Stallo Stati Uniti-Iran, Trump attacca i quattro repubblicani che votando con i democratici hanno permesso alla Camera americana di approvare una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dalla guerra nel Golfo. Un atto al momento simbolico perché Trump può porre il veto se il testo non sarà approvato anche dal Senato, dove difficilmente passerà. Caro Energia, slitta il voucher da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma perché dicono non aiuta il ceto medio ma i soliti noti. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviate invece a un decreto ministeriale la proroga del taglio dell'accise che scade domani. Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. Alla Camera ha approvato la legge delega dando disco verde ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Entro l'anno, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, arriveranno le norme attuative. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei rispetto alla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato quella che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini. Il mondo della cultura piange Mariana Satrapi, la 56enne artista iraniana diventata famosa per Persepolis, il fumetto diventato poi anche film d'animazione in cui ha disegnato la storia di se stessa e del suo paese, travolto dalla rivoluzione islamica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme, tutte le mattine, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, con la possibilità di ascoltarci, ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. E cominciamo, come sempre, dai giornali in edicola, titoli e dunque prime pagine che puntano su tre gruppi di notizie. Uno, quello a fronte internazionale, intendendo sia il fronte medio orientale, in modo particolare quello libanese, andremo a vedere perché, sia il fronte russo-ucraino, e con forza il fronte russo-ucraino, soprattutto per la lettera che Zelensky, il leader ucraino, lettera aperta, ha scritto al presidente Putin dicendo: mettiamo fine alla guerra, parliamoci, incontriamoci. Vediamo anche diversi tagli che vengono dati a questa notizia, soprattutto alle prospettive che questa notizia apre. E poi l'altro fronte riguarda l'energia, intendendo il primo via libera al percorso di legge delega che riporterebbe l'Italia al nucleare con l'approvazione ieri alla Camera della DDL. E poi il fronte giustizia, cronaca da questo punto di vista, e ci si fa riferimento all'archiviazione, sesta archiviazione per Dell'Utri e Berlusconi rispetto alla fase stragista del 93, quella cominciata con i Georgofili. E tutto questo arricchisce tanto le pagine dei giornali, anche perché sempre sul fronte giustizia c'è ancora l'eco delle polemiche sulla questione della grazia Nicole Minetti, dopo che la Procura Generale di Milano ha ribadito la correttezza della procedura che poi ha portato il presidente Mattarella a concedere la grazia, e ieri alla notizia che quindi il Quirinale mantiene la grazia, non ci sono motivazioni per la revoca. Cominciamo dal quotidiano Avvenire, perché proprio sul fronte russo-ucraino titola La Stampa, e Avvenire arriviamo dopo: Putin-Zelensky, segnali di pace. Il Cremlino agli Stati Uniti dice rispettino gli accordi di Anchorage, avanti poi con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Ci arriviamo, questo non è un aspetto secondario. Mosca apre a Kiev, quindi alla lettera di Zelensky, e apre anche la possibilità di Kiev nell'Unione Europea. Il leader ucraino dice: vediamoci e finiamo la guerra. Allora, c'è veramente tutto di più in questa composizione di titolo della Stampa, tra titolo, occhiello e sommario, però andiamo a leggere un po' nel dettaglio, altrimenti facciamo fatica anche a inquadrare la notizia e a dare il giusto peso. Dopo settimane di devastanti bombardamenti, scrive La Stampa, bombardamenti reciproci e minacce di escalation, sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, base l'intesa raggiunta con Trump in Alaska quasi un anno fa. Vediamoci, questa la risposta del leader ucraino a Zelensky, del leader ucraino Zelensky. Allora, il richiamo di Anchorage è come dire un po' scivoloso come terreno, per due motivi. Uno, perché quello che è emerso dall'incontro tra Trump e Putin in Alaska non è certo a favore dell'Ucraina, quindi il fatto che la Russia dica ripartiamo, ma ripartiamo da lì, non è che fa allungare, diciamo così, luci positive. Dall'altro canto, noi non sappiamo neppure tutto quello che si sono detti ad Anchorage, quindi qual è anche, come dire, il substrato di accordo, di intesa, di interesse tra Trump e Putin. Quindi è interessante capire anche la postura, l'intenzione di Zelensky. Cioè, la domanda che ci si pone è: Zelensky vuole andare dopo che Putin ha ribadito durante il vertice di San Pietroburgo che nonostante la Russia stia vincendo in questo momento è comunque aperta alla pace, quindi vuole andare a vedere il gioco di Putin e in qualche modo dire bene, allora parliamoci e vediamo cosa mettete sul tavolo? Oppure Zelensky in questo momento, come molti altri peraltro, è convinto che ci siano veramente presupposti perché una pace o tregua, congelamento del conflitto sia possibile, perché in questo momento serve anche allo zar? Questa è la grande domanda. Poi alla fine più o meno tutti i commenti ruotano intorno a, a questo aspetto, così come fa infatti nella sua ottima analisi Stefano Stefanini, ambasciatore editorialista della Stampa, che dice: lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, ma gli serve la sponda di The Donald. Tornare allo spirito di Anchorage è uno slogan usato per coprire le concessioni che dovrà fare. L'idea di unire Alaska e Siberia ha una valenza simbolica, riavvicinarsi si può. Cosa significa? E qua veniamo all'altro aspetto, quello dello stretto di Bering. Avrete visto, ho letto, ho ascoltato le notizie arrivate ieri, secondo cui ci sono delle interlocuzioni da tempo, arrivate a delle posizioni molto avanzate tra Stati Uniti e Russia per dare il via, riattivare, perché era un progetto che negli ultimi anni ogni tanto, ultimi anni pre-2014 e anche un po' durante 2014-2022, poi non se n'è più risentito, una idea che scopriamo era stata rilanciata proprio dal leader russo ad Anchorage, ovvero il famoso tunnel sottomarino che dovrebbe unire Russia e Stati Uniti, proprio lì in quel lembo dell'estremo nord. Scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa: il tunnel del disgelo. Stati Uniti e Russia, riparte il progetto per il collegamento sotto lo stretto di Bering. Il consigliere del Cremlino Dmitriev dice: ora firmiamo l'intesa per realizzarlo. Quindi questo accordo farebbe parte di un'intesa più allargata, dove potrebbe essere contestualizzato anche, se questo è il tunnel di gelo, dall'altra parte il congelamento della guerra in Iraq, della guerra in Ucraina. Perché dico congelamento? Perché difficilmente, data la situazione in campo, date le istanze, data anche la portata che avrebbe un accordo che potrebbe suonare come una sconfitta in Russia per l'esistenza stessa di Putin, mi riferisco all'esistenza politica, però essendo in Russia spesso l'esistenza politica coincide anche con quella biologica, è molto più probabile che in questo momento, cioè come risultato massimo, si arrivi alla cosiddetta soluzione coreana, no? Cioè di fermare le ostilità laddove il campo segna le linee, e quindi sulla linea del fronte, per cui la Russia non avrebbe tutto il Donbass, perché non ha conquistato tutto il Donbass. Quindi, e infatti nella letterina che Zelensky ha scritto a Putin si dice chiaramente che l'Ucraina propone lo stop, una tregua vera, quindi lo stop a qualsiasi forma di combattimento durante negoziati che a questo punto potrebbero durare anni, decenni. Siamo sul Messaggero, perché al di là del titolo che guarda il nucleare su cui arriviamo, vi porto nelle pagine interne all'analisi di Eleonora Tafuro, che è analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Tafuro spesso anche ai nostri microfoni, esperta di Russia e repubbliche ex sovietiche, che va proprio a porre l'attenzione su quello che dicevamo prima, ovvero sulle motivazioni che potrebbero aver convinto Putin che forse è il momento di verificare anche la bontà dei negoziati. L'economia di Mosca è a pezzi e adesso crolla anche la natalità. Il 3 giugno, scrive Eleonora Tafuro sul Messaggero, uno sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo, proprio in concomitanza con l'apertura del Forum Economico Internazionale, quello che viene definito la Davos russa, è usato da sempre dal Cremlino per mostrare la forza della Russia, in modo particolare dunque in questo periodo, una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale di mercoledì sotto una coltre di fumo denso. Altri non sono riusciti a raggiungere la città in aereo dopo la chiusura temporanea dell'aeroporto di San Pietroburgo. Il contrasto è forte, lo SPIEF vuole comunicare comunicare normalizzazione e attrattività, SPFL, Forum di San Pietroburgo, ma la guerra resta il fattore che continua a condizionare la sicurezza. Guerra ed economia sono intrecciate da tempo. Dopo le sanzioni seguite all'annessione della Crimea nel 2014, Mosca ha accelerato il pivot economico e politico verso l'Asia. Nel maggio 2014 Russia e Cina firmarono l'accordo sul gas da 400 miliardi di dollari per 30 anni ad un prezzo ritenuto molto molto favorevole per Pechino. Anche il successivo rafforzamento dei rapporti energetici con Pechino, culminato nel contratto del 2022, e l'approfondimento delle relazioni energetiche con l'India e i paesi del Golfo confermano che Mosca ha cercato mercati e finanziamenti fuori dall'Europa proprio perché mentre la frattura con l'Occidente si approfondiva. Quindi la situazione, questi nuovi contratti indicano una situazione di chiara difficoltà. E si va fino ad oggi, poi intervenuta, vado veloce perché altrimenti dovremmo dedicare tutto il tempo a disposizione a questo, lo meriterebbe, però insomma non facciamo torto anche agli altri quotidiani. Si parla poi ovviamente dell'inizio della guerra su vasta scala, che non è andata come pensava Putin di poterla regolare in pochi giorni, e dell'attivazione, della trasformazione in economia di guerra, quello sì che ha aiutato per tot periodo la Russia a mantenere stabile l'economia a livello soprattutto di macro dati, grazie anche, noi l'abbiamo sempre detto, alla banca centrale russa, dove c'è stata una straordinaria governatrice Nabiulina, che tra l'altro tra un po', se non sbaglio, dopo l'estate va in pensione. Questa volta dovrebbero permetterle di lasciare la banca centrale, cosa che aveva già tentato di fare post 2022, ma Putin le aveva detto: cara, è meglio che resti. Cara non so se gliel'ha detto, meglio che resti sì. E adesso però, come sempre succede, l'economia di guerra ti aiuta e sostiene il paese, soprattutto un paese come la Russia, che ha immense possibilità di esportazioni energetiche, funziona in modo limitato. Poi qualsiasi economia di guerra, come dire, va a alterare talmente tanto il sistema che comincia a mostrare le crepe. Questo si aggiunge agli importanti colpi messi a segno dall'Ucraina nei confronti delle infrastrutture energetiche russe e il quadro è completo. Non solo, intanto la situazione è evidente che sul fronte non sta andando bene, cosa che ha portato la Russia a bombardamenti, raid, stragi compiute con i droni intense, che al di là dell'aspetto umano è ovvio, significa anche spese importanti. Tutto questo per dire che da tanti diversi indicatori l'economia russa, come spiega bene Leonora Tafuro in questo pezzo, adesso mostra tutti i suoi limiti, che vengono denunciati proprio anche dall'interno della Russia, dalla Banca Centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli investitori. E dice ancora: a pesare non è solo la struttura produttiva, ma anche quella demografica. Il tasso di natalità è ai minimi storici. Rostat ha smesso di pubblicare dati mensili su nascite e decessi. La guerra ha aggravato un quadro già critico. Centinaia di migliaia di uomini tra i 30 e i 39 anni sono morti o rimasti feriti al fronte, una perdita di capitale umano che si riversa direttamente sulla capacità produttiva del paese. A questi nodi strutturali si sommano le pressioni congiunturali. L'inflazione resta elevata, la banca centrale è costretta a mantenere tassi proibitivi, il governo ha aumentato l'IVA dal 20 al 22%, scaricando sui cittadini il costo della guerra, le fabbriche faticano a trovare lavoratori con un deficit stimato in oltre 2 milioni e mezzo di unità, cioè servono 2 milioni e mezzo di lavoratori che non si trovano. Finché la guerra continua, ogni narrazione di normalizzazione si scontra con una realtà fosca. L'economia è al servizio dello sforzo bellico e questo non può che gravare sul futuro del paese. Ecco, questo è il quadro. Quanto poi Putin possa essere veramente sensibile a questo quadro non ci è dato al momento sapere. Con l'Avvenire andiamo sull'altro fronte, quello mediorientale, la tregua finta. La vittima dell'attacco a UNIFIL, si parla di un soldato serbo, sono feriti anche due spagnoli. Non è ancora chiaro il fuoco da chi sia partito, quindi se da parte di Israele, da parte di Hezbollah, da parte dell'esercito libanese. Intanto quella che viene definita la tregua finta si traduce poi, secondo l'Avvenire, nelle prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. Dal taglio centrale però dell'Avvenire vi porto ad Arezzo per il Rondine Utopic Fest, quindi la marcia della pace e l'evento della pace organizzato nella cittadella della pace di Rondine, proprio alle porte di Arezzo. Con la marcia per la pace da Arezzo a Rondine di 4.000 ragazzi da tutta Italia ha preso il via ieri la Utopic Fest, che vede animarsi per 4 giorni il piccolo borgo toscano dove ha sede la cittadella della pace, con dialoghi, testimonianze e musica. Siamo sul Corriere della Sera, no, non è slavato il quotidiano questa mattina, non ha subito un canteggio errato, perché vedete che c'è questo verdolino per ricordarci che oggi è la giornata mondiale della pace. Pianeta 2030, il Festival Teatro Parenti di Milano, una delle tante iniziative per proporre approfondimenti e iniziative nella giornata di oggi. Questo però non è il titolo del Corriere della Sera, è un focus, uno speciale, perché il titolo è Salta la tregua il Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa, Israele si ritiri, vediamoci io e te, scrive Zelensky a Putin. E poi ancora l'ultimo saluto alla regista e scrittrice iraniana Marianne Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, è morta a 56 anni. Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e indovinate, nuovo referendum all'orizzonte. Il giornale, con il giornale inauguriamo la carrellata dei titoli rispetto al fronte giudiziario, dove l'abbiamo detto, fa ancora rumore la coda lunga della decisione dell'esito delle verifiche della Procura di Milano rispetto alla grazia Minetti, ma soprattutto la notizia ieri dell'archiviazione, la sesta archiviazione di Berlusconi e Dell'Utri per quanto riguarda le stragi del 93. 30 anni di bugie, scrive il giornale, mafia crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavalieri e Dell'Utri, Marina, Berlusconi denuncia il fango che ha travolto suo padre per anni e Meloni dice tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Siamo sul fatto quotidiano che dà la notizia sull'archiviazione

0: stanchezza verso i conflitti. Ricordiamoci anche che Trump ha vinto le elezioni grazie a questa stanchezza. Ricordiamoci che ha promesso di non mandare più gli americani in guerra, di non spendere più soldi degli americani per le guerre. Queste sono le questioni, la questione economica e diciamo la stanchezza verso nuove morti americane. E invece insomma Trump aveva in qualche modo anche rotto un patto con il suo elettorato, e però nonostante questo sia gli elettori trumpiani che i repubblicani del congresso sono rimasti compatti dietro al presidente. Lui ha perso il consenso soprattutto di elettori, come dire, casuali, temporanei, sì. E ovviamente i democratici. A questo punto che succede? Cioè, dal punto di vista politico, quindi il messaggio è chiaro da parte del congresso: si avvicinano le elezioni e ci sono i repubblicani che cominciano a mostrare che questa guerra può danneggiarli dal punto di vista del consenso a novembre. Dal punto di vista costituzionale, purtroppo, in realtà i modi per aggirare queste per aggirare, diciamo, la divisione dei ruoli in campo bellico è stata, insomma, le modalità per aggirarla sono ormai tipiche di tutti i presidenti. Tutti i presidenti nel passato, compreso Obama, compreso i presidenti democratici, hanno trovato il modo di aggirare questo potere che il congresso detiene, che è quello di dichiarare guerra. Banalizzando molto, ormai non si fanno più guerre dichiarando guerra, no? Non c'è la dichiarazione di guerra, è l'atto di guerra che stabilisce che gli Stati Uniti sono in guerra con quel paese X e quel paese Y. Però la Costituzione prevede che il Presidente abbia la possibilità di rispondere tempestivamente a una minaccia esterna. In questo caso è veramente difficile dimostrare quale fosse ora la minaccia esterna dell'Iran, ma questo appunto non è più un
1: ormai è passato completamente.
0: Esatto. Non è più un tema politico costituzionale da tempo, però dopo 60 giorni il presidente deve, estendibili fino a 90, il presidente deve rendere conto di quello che sta accadendo, e il congresso può ritirare il sostegno alla guerra. Il presidente può porre il veto, però solitamente in qualche modo questi sono poteri che, se il congresso non avoca a sé sul serio, in qualche modo è come se nessuno alzasse la paletta per fermare la macchina che va avanti con superando i limiti di velocità, no? In qualche modo si avalla il comportamento presidenziale, e questo potere è sempre meno, si è stato sempre meno forte, diciamo, nelle mani del congresso anche dopo l'11 settembre, diciamo dall'11 settembre in poi, da quando esistono queste forme di guerra ibride legate alle azioni terroristiche. In qualche modo il congresso ha anche abdicato a questa sua prerogativa anche attraverso provvedimenti e leggi che sono passate nel congresso americano. Quindi ci muoviamo in una zona grigia ormai gigantesca, ed è una fisarmonica. Ogni tanto il congresso si ricorda di avere questi poteri quando le azioni militari raggiungono dei livelli disastrosi, come fu col Vietnam, per esempio. C'è un'importante legge del 73 che ha cercato di riportare, diciamo, il buoi dentro al recinto, diciamo. Però,
1: infatti, anche tutte queste risoluzioni si basano, no, sul War Powers Act, che è proprio la legge del 73 in caso del Vietnam, ecco.
0: Esatto, quindi insomma la mia impressione è che per adesso siamo a segnale politico, insomma all'espressione del segnale politico, come dicevo prima, però il segnale politico è reale, quindi e per Trump è reale perché è abituato, come sta provando a, insomma, come sta dimostrando da tempo, è importante avere un partito repubblicano sempre disciplinato.
1: Sì.
0: Trump è riuscito a trampizzare il suo partito.
1: È questo. No, ma infatti notiamo questo è dirimente, perché vediamo che, nonostante il calo del consenso, no, nei confronti di Trump, già iniziato, quindi questione dazi, economica, adesso la guerra che peggiora anche la situazione economica interna, vediamo che sicuramente c'è un calo importante del consenso di Trump. Però in vista delle mid term, finora fa la differenza e come se nelle primarie locali il candidato repubblicano è appoggiato o meno da Trump. Quindi in realtà quello che hai detto, no, che c'è una trumpizzazione del partito repubblicano, e quindi il partito repubblicano oggi è qualcosa

0: di molto molto diverso da ieri, assolutamente vero. Quindi mi viene anche la domanda a dire: ma se domani Trump per motivi X non ci fosse più, e quindi ovviamente poi ancora di più tra 2 anni, se le elezioni dovessero rivedere un presidente democratico, non lo sappiamo, ma così trumpizzato il Partito Repubblicano potrebbe tornare indietro, rigenerarsi e detrumpizzarsi? Cioè una trumpizzazione di comodo, di convinzione, quella che vediamo?
1: Allora, questa è chiaramente la domanda da $1 milioni, perché la politica ha conosciuto anche repentini e veloci trasformismi, diciamo, nella storia di tutte le latitudini, no? Per cui noi sappiamo, come dire, che eventualmente un imperatore che cade ha tante persone che lo lasciano cadere, pur avendolo sostenuto per un'intera vita, ma essersi convertiti in questo caso al trumpismo. La cosa, insomma, l'elemento che colpisce è quanto effettivamente ancora, nonostante la perdita di consenso di Trump nella società, il Partito Repubblicano non abbia trovato né oppositori che sono riusciti a tenergli testa, né una normale dialettica di pluralismo, perché in fondo questi partiti, in un sistema bipartitico, il pluralismo è in qualche modo inevitabile, perché sono partiti molto grandi, con tante posizioni, storicamente sono partiti che dentro di sé contengono tante anime. Trump ha dimostrato invece di riuscire a soffocare tutte le rivolte. Per esempio, questo deputato Massi, che è stato un deputato che è stato l'opposizione a Trump nel Partito Repubblicano,
0: sì, aveva già avuto durissimi scontri, no,
1: esatto,
0: con Trump,
1: soprattutto sulla questione Epstein, poi ha perso le primarie, e che va sottolineato che lo strumento delle primarie, in qualche modo, se c'è una capacità di disciplinare il partito, è uno strumento molto utile per i presidenti, perché noi immaginiamo le primarie come una competizione che in qualche modo favorisce gli outsider, no? È una competizione libera di selezione dei candidati tramite la partecipazione in molti stati, perché le regole sono sempre diverse, di tutti i cittadini. Invece sono uno strumento che di solito tende ad aiutare in questa fase chi ha più potere, e Trump riesce attraverso le primarie sempre a mobilitare quei pezzi di società che sono appunto rigidamente trampiani, collegio per collegio.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che c'è anche, come dire, una risposta dei trampisti a livello territoriale che permette di rovesciare anche i candidati in carica. Attenzione però, perché nel Partito Repubblicano cominciano ad esserci dei sommovimenti, perché invece Trump poi ha sostenuto un candidato alle primarie in Texas, che è un luogo molto importante per il Partito Repubblicano, perché è elettoralmente di peso. Ha sostenuto un candidato alle primarie in Texas per le elezioni senatoriali di quest'anno, che non è un senatore in carica. I senatori pesano nel sistema politico americano e cominciano a mugugnare, perché in qualche modo anche l'altro che ha perso, che era un trumpiano vero, un sostenitore di Trump, si è trovato comunque a essere estromesso dal Senato. Quindi un'altra cosa importante è che dicono i sondaggi, e vediamo se sarà confermato, che questi candidati così estremisti ma e così fedeli che vincono alle primarie, poi di solito sono i più deboli nelle proiezioni di voto di novembre, perché poi si paga questo estremismo si potrebbe pagare questo estremismo nelle urne a novembre. Quindi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma come da sempre Trump ci ha insegnato, per lui è più importante la realtà in queste occasioni.
0: Sempre, no, questo ormai credo che sia assodato e non più motivo di confronto. Mattia Diletti, arrivando invece all'appuntamento delle urne, non del 2026, novembre 2026, midterm 2028, siamo molto in là, lo sappiamo, però anche un po' vero che dopo le midterm è questa, no? La campagna elettorale che si apre. L'altro giorno Trump, posto che le dichiarazioni estemporanee di Trump poi hanno il tempo che trovano, ma aveva detto rispetto, no, alla querelle, chi sarà il delfino di Trump, Rubio oppure Vance, e sappiamo che tra i due non corre ottimo sangue, ha detto: beh, ma io mi immagino un ticket Vance-Rubio, perché questi ragazzi hanno davanti a sé uno splendido futuro, sarebbero invincibili. Allora, secondo te è una dichiarazione, per quanto legata a quel momento preciso, quindi potrebbe già essere stata rimossa dal cervello di Trump, però è una dichiarazione sincera o è il classico modo per bruciarli entrambi?
1: Sembrerebbe il classico modo per bruciarli entrambi, sicuramente quello che Trump, almeno da quello che leggiamo dalle ricostruzioni e indiscrezioni di stampa, quindi non diciamo sì. Io non ho fonti dirette ovviamente, però l'impressione è che quello che è il meno favorito di Trump sia Vance, sì, che in qualche modo sì. Vance sia un vicepresidente di compromesso subito da Trump proprio con quel sistema dell'economia digitale, degli oligarchi del digitale che anche sostengono economicamente, hanno sostenuto la campagna di Trump e che in qualche modo hanno formato un'alleanza di sistema.
0: Certo. Vance è proprio il prodotto di Thiel, no? Di Peter Thiel.
1: Noi dobbiamo avere in testa che in questo momento gli Stati Uniti hanno sono in una fase in cui ci sono enormi investimenti sul digitale in cui tutti, insomma, questa è una nuova corsa all'oro cibernetica in cui chi investe da Wall Street chiude i suoi soldi per puntare una fiche su questa enorme scommessa, ha bisogno di garanzie anche politiche in qualche modo che questa scommessa vada a dama, e questo mondo rappresenta un potere non solo economico ma anche un potere che noi non abbiamo mai visto di offrire servizi allo Stato, cioè in sorveglianza, negli apparati militari, insomma c'è una fusione tra Stato e capitalismo in questo momento tale per cui in qualche modo Vance, cioè ci sono dei politici che sono espressione di questi mondi però Vance non sembra, come dire, in realtà nelle grazie reali di Trump,
0: no.
1: È più il compromesso di questo di questa azione di sistema. Rubio ha avuto un ruolo invece di primo piano, in qualche modo rappresenterebbe poi in una fase successivo al 2028 una sorta di normalizzazione
0: sì,
1: di Trump.
0: Io, che non è che ci voglia tanto a normalizzare dopo Trump, però si tornerebbe un po' alla dinamica e ai protocolli della politica vera, no? Per quanto possa poi Rubio rappresentare anche su tanti dossier anche delle contraddizioni non da poco.
1: Sì, Rubio rappresenta anche, ha delle credenziali anche di continuità.
0: Sì.
1: Politico-ideologica con il reganismo, insomma, sembrerebbe un repubblicano falco, ma più tradizionale. Nella mia testa ci sono molti convertiti e molti componenti del trumpismo, che è in realtà, come dire, una galassia di teste, mondi e idee diverse. C'è un'idea quasi a sposare il trumpismo come se fosse il re distruttore che rovescia con violenza il sistema. Sia dal punto di vista della dottrina diciamo dello Stato, dei repubblicani che delle politiche mette in campo, e poi ci sono diverse fazioni che sperano di cavalcare la tigre e poi prendere il possesso del Partito Repubblicano nel 2028. Io penso che ci sia un calcolo di comodo anche di figure che in questo momento da anni si sono convertite al trumpismo. Il punto vero è se nel 2028, se le cose andassero molto molto male, non sappiamo quando andranno a finire ovviamente, potrebbero essere radioattivi quelli che erano vicini a Trump. Quindi veramente il 2028 è lontano, le elezioni del 2026 segneranno un po' un passaggio fondamentale, perché se vanno molto male sarà necessario in qualche modo capire come smarcarsi dall'imperatore, a cui a quel punto potrebbe scattare anche una dinamica da damnatio memoria alla Nerone. Insomma, gli scenari sono tanti, noi non sappiamo se nel 2028 possa essere ancora un asset per vincere le elezioni presidenziali e essere vicini a Trump. Quindi il filo della testa è ancora lungo, ma lo stesso vale per i democratici che, come sempre in queste situazioni così complesse, cioè quando si esce da una sconfitta come quella del 2024, i giochi cominciano a delinearsi veramente dopo le elezioni che hanno mandato, perché quelle determinano anche i pesi interni e si capisce che umore c'è nell'elettorato.
0: Chiaro. Grazie sempre Matteo Diletti. Buona giornata. Matteo Diletti insegna scienza politica alla Sapienza di Roma, esperto di politica e istituzione degli Stati Uniti. È arrivata proprio adesso una notizia rilanciata dalle agenzie: attacchi Israele, sbolla in Libano, tregua saltata. In realtà la tregua che era stata raggiunta a Washington nelle scorse ore in questo nuovo round di negoziati aveva già mostrato tutti i suoi limiti, anche poi per dichiarazioni arrivate da Hezbollah, che ha detto chiaramente no, questa non è una tregua, è una resa, come scrive molto bene Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore, inviato a Beirut. E noi proprio Bongiorni raggiungiamo immediatamente. Ciao Roberto, ben trovato.
2: Sì, buongiorno Chiara, buongiorno radioascoltatori.
0: Allora, ci confermi la situazione, cioè lì a Beirut nelle scorse ore chi ha creduto veramente ad una possibilità di tregua in questo momento tra Israele e Libano?
2: Beh, se intendiamo la tregua sul paese e non solo sulla capitale, nessuno, quasi nessuno, nessuno di quelli con cui ho parlato ha mai detto di credere alla fine dell'ostilità, ma anche perché l'accordo è strutturato in modo e le richieste sono tali da tutte le parti che non può reggere.
0: Nel tuo pezzo questa mattina ovviamente stai sulle parole di Hezbollah, che subito ieri ha detto questo non è un accordo, questa è una capitolazione, una sconfitta. C'è qualcosa di vero nelle posizioni espresse da Nahin Qassem, il leader del Partito di Dio?
2: Beh, guarda, anche nella tregua firmata il 24 novembre del 2024, che durò tanto ma subì quasi 10.000 violazioni, in effetti i termini non erano proprio simmetrici. C'è sempre stato in queste tregue mediate dagli Stati Uniti, con questo tipo di amministrazione, uno sbilanciamento a favore di Israele. È come dire, non si combatte ma noi continuiamo a occupare il sud del Libano e continuiamo a schiacciare le vostre, diciamo, infrastrutture, perché, e questo è il problema vero, Israele accusa e ha sempre accusato le Lebanese Armed Forces, le LAF, di non essere in grado o di non volere. Questo è un punto molto delicato, perché il punto centrale è la politica libanese opposta a Hezbollah e il ruolo dell'esercito. Hezbollah fa Hezbollah, nel senso che le armi sono le sue, diciamo, condizioni, il suo strumento per sopravvivere, dipende ancora dall'Iran, è sempre dipeso dall'Iran come finanziamenti, come addestramento e come armi, adesso dipende più come ordine. Quindi non si muove foglia qui che l'Iran non voglia. Questo è il punto. L'Iran vuole collegare il dossier libanese a una tregua più ampia, di più ampio respiro, e sa bene che in questo momento può fare questa richiesta d'Iran perché tutto sommato Trump è in difficoltà politicamente. Quindi questo è un po' il gioco, vedere però l'esercito libanese che proceda e smantelli magari anche con la forza Hezbollah, un'operazione che tutti qua ritengono impossibile.
0: Ma anche perché finora sono stati accuratamente evitati, no, confronti diretti tra l'esercito di Beirut, quindi l'esercito libanese regolare, e le milizie di Hezbollah.
2: Guarda, questo per un semplice motivo, scusatemi, vado un po' indietro con
0: i
2: tempi.
0: Ah, ci aiuta a capire almeno, prego.
2: No, l'esercito libanese è sempre stato, nella percezione di tutti i libanesi, partiamo dal presupposto che il Libano è una società multiconfessionale, multietnica, che poggia su un equilibrio fragilissimo. Quando è uscita dalla prima guerra civile dal 75, 89, 90, dopo gli accordi di Taif, per esempio, le cariche vengono spartite, il presidente della Repubblica o il governatore della Banca Centrale sono cristiani, maroniti, il primo ministro deve essere sunnita, il capo del Parlamento sciita. Dopo gli accordi di Taif tutte le milizie vennero disarmate con un accordo, tranne Hezbollah, perché Hezbollah aveva il compito della resistenza contro Israele, perché Israele nell'82 aveva invaso tutto il sud del Libano fino al fiume di Tani, e lì c'era rimasto ed Hezbollah era stato tollerato. L'esercito libanese, che era stato, diciamo, protagonista anche del conflitto, allora ha proprio ritagliato per sé questa, diciamo, ruolo di garante, di forza neutrale che non intacca il potere delle singole fazioni. Primo, anche perché Hezbollah è ancora più forte dell'esercito, e di molto. Sì. Ma secondo, perché vuole mantenere questa immagine. E terzo, Chiara, qui ti concludo, l'immagine dell'esercito, perché nell'esercito, essendo un garante, una forza neutrale, contiene un po' tutte, rispecchia le fazioni del Libano. Per cui un terzo un 30% delle forze militari dell'esercito libanese sono sciiti, quindi legate ad Hezbollah molto, e quindi cosa succede? Che non si sa poi quale sarebbe la reazione, per non parlare di tutti quegli ambienti dell'esercito che stavano nel sud, roccaforte di Hezbollah, con cui hanno lavorato a lungo, che hanno visto più nel jihadismo sunnita, quindi nella Siria durante la guerra civile, piuttosto che nell'estremismo sciita il vero pericolo. Quindi è proprio un cocktail di fattori che rende molto improbabile che l'esercito libanese tolga con la forza le armi Hezbollah.
0: E quindi qua ci fai capire tutto il nodo estremamente sviluppato, no, del Libano, ancora di più in un momento in cui, come ci ricordavi, l'Iran ha posto anche il fronte libanese propedeutico ad un accordo con gli Stati Uniti. Tu ci hai detto e scrivi anche che a Beirut molti analisti e osservatori condividono la stessa lettura, no? Cioè che è ancora l'Iran, e forse ancora più di ieri, a dettare la linea politica di Hezbollah. Quindi l'Iran ha la possibilità di far saltare gli accordi con gli Stati Uniti, risvegliando in qualche modo Hezbollah, ed è un po' quello che abbiamo visto quando l'altro giorno c'è stata questa reazione importante, perché Israele aveva annunciato e aveva intenzione di attaccare, si è detto Beirut, ma in realtà proprio la Taqiya, no? Che è un po' il centro nevralgico dell'organizzazione di Hezbollah. Però questo allora potrebbe portare a dire: bene, vengano tolti alibi all'Iran, che Israele si ritiri, e si ritiri prima di tutto sotto il Litani, ma poi possa veramente lasciare il Libano. Ma sappiamo che Israele non ha assolutamente intenzione di ritirarsi. Come se ne esce?
2: È difficile, se ne esce molto gradualmente. In questo angolo del Medio Oriente c'è un problema che si ripete ogni con una cadenza quasi mensile, nel senso chi inizia per primo, cioè il trigo dell'uovo della gallina, chi smette le armi per primo, chi dà la prima dimostrazione di fiducia, e nessuno lo fa. Il problema questo è che Israele in questo momento ha sia aderito a questo accordo, ma non ha intenzione di lasciare il sud del Libano, perché in un momento di forza sta costruendo una cintura di sicurezza attorno ai propri confini. L'ho fatto anche un po' in Siria, l'ho fatto in Cisgiordania tantissimo tempo fa, adesso con Gaza, per cui Israele vuole mantenere questa cintura e fa questo ragionamento. Io chiedo al governo libanese, del Prem Salam, se lo disarma lui, altrimenti se non lo fa lui lo facciamo noi. Ma siccome il premier libanese non può imporre all'esercito, e molte volte l'esercito è quasi indipendente come forza rispetto al governo, Israele è il presupposto per starci. Ma la sensazione qua sostanzialmente è chiara, è che Israele in Libano ci voglia restare, questo temono almeno tutti i profughi, qua. Questo è un altro enorme problema, che questa volta, mentre le altre volte erano tutti contenti di tornare, dicevano: non appena annunciano il cessate il fuoco, prenderemo la macchina e andremo direttamente anche con una tenda. E questa volta cominciano a pensare che saranno forse profughi a vita, o comunque per molto tempo.
0: Però vedi, si avvita sempre di più, perché il fatto poi che l'occupazione israeliana si dimostri tale, quindi vera e propria occupazione permanente, in realtà poi fa aumentare il consenso ad Hezbollah, la forza di resistenza, che invece un po' di consenso ultimamente l'aveva anche perso, lo stava perdendo, no?
2: Sì, questo è un discorso molto delicato. Hai perfettamente ragione quando all'inizio, quando il 2 marzo Hezbollah lancia i missili per la prima volta in molti mesi come risposta all'uccisione di Khamenei da parte di Israele e Stati Uniti, molti libanesi, ero proprio qui a Sidone, che sfuggivano per l'ennesima volta, erano molto arrabbiati con Hezbollah, molto, anzi furenti, ti dico. Però perché li aveva trascinati in questa ennesima guerra. È ovvio che più va la guerra avanti, più perdono i soldi, diciamo, più perdono le case, più perdono le cose. C'è una forza che si ribella, però va ricordata una cosa: che avere sfiducia in Hezbollah non significa fare la pace con Israele.
0: Certo.
2: E avere sfiducia in Hezbollah non vuol dire rompere con Hezbollah. Hezbollah comunque resta il centro di riferimento per gran parte della comunità sciita in Libano. E questo tipo di legame, che è fatto anche di il Libano è uno stato disastrato, Chiara, è andato in default nel 2020, non ha servizi, si trova 1,5 milioni di siriani, 1 milione di profughi siriani ancora, è un paese che non ha assi sociali perché sono troppi, troppo male l'economia e sono troppe le persone, è il paese con più rifugiati per abitante, per cui Hezbollah ha sempre agito in modo molto intelligente grazie ai fondi dell'Iran, ha fatto una welfare all'araba, ossia dava medici, scuole, farmaci, cure, e quindi ha costituito un cordone ombelicale con tutta la comunità sciita, fatto anche di prestazioni sanitarie, aveva anche uffici di collocamento. Quindi è difficile recidere un cordone ombelicale di questo tipo, però senza dubbio se le cose vanno avanti così Hezbollah si indebolerà, è difficilissimo ipotizzare che Hezbollah scompaia dal Libano sia come forza armata che come forza diciamo politica e soprattutto come ideologia.
3: Grazie sempre Roberto Buongiorni, buon lavoro Roberto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: E lasciamo a Beirut l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Buongiorni, e adesso arrivano le news.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
9: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
10: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
11: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
12: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: In Blu 2000, news.
3: Zelensky scrive a Putin: incontriamoci faccia a faccia, fermiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. Così in una lettera aperta il leader ucraino rivolto al presidente russo, Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati e chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump. Al momento Putin direttamente non parla, ma parla il portavoce del Cremlino Peskov, che dice: in Ucraina avanziamo ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando ancora una volta l'ex cancelliere tedesco come mediatore. Intanto sul fronte medio orientale Hezbollah respinge la tregua rilanciata dal Libano e Israele. Poche ore fa si sono registrati nuovi attacchi ed esplosioni, quindi possiamo dire che la tregua non sta reggendo. Ieri i colpi di mortaio sono stati diretti contro una postazione di UNIFIL nel settore est del paese ed è morto un casco blu serbo, altri due sono rimasti feriti. Stallo tra Stati Uniti e Iran mentre Trump attacca i quattro repubblicani che, votando con i democratici, hanno permesso alla Camera americana di approvare una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane della guerra in Iran. Al momento si tratta di un atto simbolico senza dirette conseguenze. Rientriamo in Italia. Caro Energia, slitta il voucher da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, contraria alla Lega perché non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, denuncia, dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise che scade domani. Primo sia il referendum al nucleare grazie alle tecnologie pulite, 50 anni dopo il referendum italiano che lo bocciò. La Camera ha approvato la legge delega dando disco verde ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in un'unica stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safar e Ali Raza. Il mondo della cultura piange. Mariana Satrapi, la 56enne artista iraniana diventata famosa per Persepolis, il fumetto, divenuto poi film d'animazione, in cui ha disegnato e raccontato la storia di se stessa e del suo paese, travolto dalla rivoluzione islamica. Questa era l'ultima notizia.
4: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andiamo direttamente in Ucraina dando il buongiorno a Matteo Mecacci, direttore dell'European Policy Institute a Kiev. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E ben trovato. Allora, direttore, ovviamente partiamo dalla lettera, la nostra riflessione, dalla lettera che Zelensky ha scritto a Putin, lettera aperta, dove dice chiaramente: incontriamoci faccia a faccia, finiamo questa guerra, fissiamo una data e poi propone, diciamo così, alcune condizioni, tra cui il cessate il fuoco completo durante i negoziati, andando oltre l'intesa dell'Alaska, no? Quella raggiunta con Trump nel Ferragosto scorso, e propone di coinvolgere a questi negoziati anche Stati Uniti e Unione Europea. Al momento Putin direttamente non ha risposto, lasciato parlare il suo portavoce Peskov, che ha detto: ma noi stiamo vincendo in Ucraina, perché in Ucraina stiamo avanzando, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica. Però uno, si parte da quanto concordato in Alaska; due, viene ancora indicato una volta Schroeder come mediatore; tre, non si capisce quanto da parte russa si sia disponibile anche ad un cessate il fuoco vero reale, e quindi, come dire, nei fatti un congelamento, no, della situazione sul fronte. Per la cronaca, nelle scorse ore la Russia ha continuato ad attaccare il territorio ucraino. Allora, ci aiuta a capire se questa di Zelensky è un tentativo reale, quantomeno, di congelare il conflitto, o è una sorta di provocazione per andare a guardare anche il gioco di Putin?
1: Ma guardi, la sostanza della proposta di Zelensky non è nuova, nel senso che la posizione del governo ucraino ormai da tempo punta ad arrivare innanzitutto a un cessate il fuoco, e con l'idea appunto di congelare il conflitto sulle linee attuali del fronte, per aprire un negoziato, poi per arrivare a una pace duratura e giusta, come chiedono da tempo gli ucraini. E la novità sta un po' nella forma, in questa lettera aperta, e nel fatto che in parallelo a questa iniziativa ci sia anche in corso dei tentativi, in particolare da parte di alcuni paesi europei, in particolare si parla di Francia, Germania e Inghilterra, che starebbero valutando la possibilità, di cui si è parlato anche nelle scorse settimane, infatti, di avviare qualche forma di negoziato diretto anche con la Russia, perché ricordiamolo, i paesi europei da ormai oltre 4 anni, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, non hanno avviato un negoziato diretto con la Russia. Quindi potrebbe essere parte anche di un tentativo di un'offensiva diplomatica, che però purtroppo corrisponde a un'escalation militare che è avvenuta in particolare nelle ultime settimane da parte della Russia, con l'aumento dei bombardamenti sulle città ucraine, in particolare su Kiev. In particolare nelle ultime 2 settimane ci sono stati bombardamenti pesanti con decine e decine di missili balistici e ipersonici, che hanno causato vittime civili nella città, e che non hanno un obiettivo militare evidentemente, perché sul fronte la Russia, a parte quello che ha detto il portavoce Peskov, non sta riuscendo ad avanzare, ed anzi sta subendo degli attacchi da parte dell'Ucraina, che è riuscita negli ultimi mesi, un po' sorprendendo tutti, anche molti analisti internazionali, a colpire impianti petroliferi, energetici, che hanno ridotto anche la capacità di esportazione di petrolio della Russia, e quindi portando a questa reazione, diciamo, di escalation da parte di Putin. Quindi è una situazione che è in divenire, è una situazione però anche pericolosa, perché quando si hanno questo tipo di escalation militari non si sa mai, no? quando possa finire e cosa possa determinare.
0: In queste settimane infatti si è parlato di una frustrazione di Putin proprio rispetto a quello che ci stava dicendo, no? Cioè, al di là delle dichiarazioni, è un fatto che al fronte la situazione non sia a favore della Russia, perché finora, soprattutto dall'inverno del 2025, dall'autunno-inverno 2025, i progressi sono stati lenti, lentissimi, a fronte di perdite molto pesanti tra i russi, e in questo momento c'è addirittura in alcune aree una ripresa dell'iniziativa ucraina, che è stata anche in grado di riconquistare piccoli fazzoletti di terreno, diciamo, diciamolo, veramente una guerra di attrito, certo, e logoramento, quindi la linea del fronte sostanzialmente, certo, è rimasta questa. Però intanto in Russia si sta cominciando a misurare i limiti dell'economia di guerra, perché noi sappiamo che l'economia di guerra ti permette, soprattutto con un paese come la Russia, ricchissimo di idrocarburi, ti permette in qualche modo di reggere, no? E di veicolare e transitare la situazione. Però l'economia di guerra, si sa, dopo un po' comincia a mostrare tutti i suoi limiti, e questi arrivano, e arrivano le voci direttamente dalla Russia, il report della Banca Centrale Russa, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli investitori, un'inflazione che cresce in modo importante, e per la verità anche un dato demografico estremamente preoccupante. Ricordiamo che l'Istituto Rostat ha smesso di pubblicare dati mensili su nascite e decessi, quindi malumori interni ci sono, e come.
1: Sì, no, questa è la realtà che sostanzialmente io penso, e molti analisti ormai sono giunti alla conclusione, che la decisione della Russia di avviare questa guerra contro l'Ucraina dal punto di vista strategico risulterà in un fallimento. Ora, come Putin riuscirà a gestire la situazione interna è tutto da vedere, perché ormai da anni ha assunto un controllo totale sulla società russa, non ci sono partiti di opposizione, i giornalisti indipendenti sono stati o eliminati o mandati in esilio. E quindi dal punto di vista della situazione interna, anche se questi malumori e queste voci escono, è difficile pensare che ci sia una sfida diretta,
0: no,
1: al momento, diciamo, certo, al suo potere decisionale. La cosa che è cambiata è che le aspettative, in particolare dopo questo inverno, che per l'Ucraina è stato pesantissimo, perché ricordiamolo, molte città ucraine non sono state per giorni, a volte per settimane, con scarsissimo accesso all'elettricità, senza riscaldamento,
0: sì,
1: in un inverno che era stato veramente durissimo. L'aspettativa era che durante la primavera e l'estate, come era avvenuto negli anni precedenti, la Russia avrebbe sfruttato questa possibilità di avanzare nuovamente sul terreno e conquistare definitivamente tutto il Donbass, che è, diciamo, l'obiettivo formale che Putin si è messo per porre fine alla guerra, che ha posto anche come condizione a Zelensky per porre fine al conflitto, sostanzialmente abbandonare zone dove vivono oltre 300.000 persone, che sono la linea di difesa ucraina sul terreno. Ecco, questo non è avvenuto. Quello che è avvenuto è che gli ucraini sono riusciti anche, dal punto di vista militare, a colpire le linee di rifornimento delle truppe russe che si trovano in Donbass, e quindi a rallentare decisivamente questa avanzata. Quindi è evidente che questa escalation di Putin in queste settimane, l'aumento degli attacchi contro Kiev, le minacce addirittura di distruggere le sedi di governo ucraina, eccetera, sono una risposta anche dal punto di vista mediatico, più che dal punto di vista militare, alla propria popolazione, per far vedere che la Russia non sta perdendo, che la Russia ancora può vincere. Però potrebbero anche essere il segnale, come avviene a volte in alcuni conflitti, che si vuole, come dire, aumentare la pressione per poi, come dire, preparare anche una discesa della tensione ed arrivare sperabilmente a un negoziato. Questo ancora non è chiaro, però è evidente che è una situazione che è molto molto molto difficile per la popolazione ucraina, perché vive una situazione di costante tensione per questi attacchi che vengono appunto effettuati con centinaia di missili e di droni, che durante la notte colpiscono anche abitazioni civili e quindi costringono le persone a rifugiarsi nelle metropolitane, in rifugi, e quindi è veramente una situazione molto, molto difficile. E penso che il governo ucraino cercherà nei prossimi mesi di arrivare in una posizione più possibile di forza per poter negoziare un'uscita da questo conflitto al più presto.
0: Su questo non c'è dubbio, c'è da dire che nonostante gli attacchi durissimi, è vero, questo è stato il peggior inverno dall'inizio della guerra, e sicuramente c'è anche una stanchezza da parte della popolazione ucraina, stanchezza però che poi non si traduce in aperture di resa, no, nei confronti di Putin, anzi in qualche modo,
1: assolutamente,
0: come dire, Stiamo sopportando tanto e da tanto tempo, paese distrutto, tutta la gravità della situazione, ovviamente, che anche se oggi finisse la guerra avrebbe davanti a sé l'Ucraina, dice ancora di più no, non cediamo, quindi in qualche modo forse sta anche rafforzando un certo atteggiamento di resistenza e opposizione a Putin.
1: Ma guardi, la cosa vivendo qua che si nota è veramente la capacità degli ucraini di come dire, affrontare queste situazioni anche di paura, di terrore, eccetera, e di continuare a vivere, veramente avere la voglia di andare avanti. Le persone che appunto magari dopo notte insonni già la mattina si trovano per strada al lavoro, bambini che vanno a scuola, e veramente continuare ad andare avanti. Il prezzo che si paga però non è un prezzo che è basso, perché questo tipo di esperienze, questo tipo di pressione, secondo me lasceranno anche delle ferite, no? In un paese che comunque da tanto tempo è sottoposto a questa pressione, e evidentemente la leadership ucraina ha il sostegno popolare per andare avanti e difendere il paese, ma c'è anche una grande richiesta che credo insomma sia evidente ormai, anche Zelensky da molti mesi ripete ormai quasi tutti i giorni, di arrivare a una fine del conflitto. Certo, loro vogliono una fine giusta, non vogliono la resa, certo. Rispetto a Putin, però ecco, anche rispetto a qualche anno fa, un anno fa, due anni fa, quando anche la retorica da parte di Kiev era un po' diversa, no? E si parlava anche di una possibile riconquista di territori che erano stati persi e di arrivare a una vittoria contro la Russia, adesso si parla appunto di arrivare a un cessate il fuoco, ecco, e poi di aprire un negoziato che possa tener conto dei dati di realtà e non magari di quello che sarebbero poi le aspirazioni della popolazione, che non ha, sicuramente non ha ancora accettato e non accetterà per tanto tempo l'aggressione che ha subito da parte della Russia.
0: Credo che stia maturando, non solo a livello di Ucraina, secondo me anche a livello di intelligence e vertici militari russi, poi altra cosa che abbiano il coraggio di presentarla in questo modo a Putin, quindi quello che pensa Putin non lo sappiamo, anche perché non sappiamo le informazioni che veramente Putin ha da analizzare, però che il congelamento della situazione, chiamiamola soluzione coreana, poi non è proprio così, ma insomma al momento è veramente l'unica possibilità sul tavolo. Certo, si fa fatica a capire anche dalle prime dichiarazioni che arrivano da Peskov quanto Mosca abbia delle reali aperture che vadano oltre le stanze massimaliste che sempre il Cremlino ha messo sul tavolo tutte le volte che si è parlato di possibilità di negoziati. Dei primi negoziati, quelli di Istanbul nel marzo del 2022, fino alle ultime pista quasi teatrale con i delegati di Trump al Cremlino, no?
1: Sì, esatto, no, questo ancora non è cambiato, un po' fa parte della tradizione un po' sovietica, anche poi della Russia di Putin, di avere sempre queste richieste massimaliste e poi eventualmente di arrivare a dei compromessi solo quando sono costretti a farlo da dei dati di realtà, e quindi dover cambiare un po' la situazione sul terreno. Però questa è la situazione, l'approccio che Putin ha scelto, l'idea di riportare la Russia a un'idea di potenza e di influenza su tutti i territori. In realtà questo sembrava parte ormai della dottrina della Russia, che facevano parte dell'Unione Sovietica, come se la fine dell'Unione Sovietica dovesse essere stata considerata appunto una tragedia per il popolo russo, invece che l'apertura per esempio per tutti i paesi dell'est Europa e dei Balcani, di altre regioni, verso la democrazia, verso lo sviluppo economico. E quindi un'idea di restaurazione che è molto vecchia, di un potere centrale autoritario in nome del nazionalismo, della potenza militare, che portano la Russia, un po' anche tutta la situazione internazionale, in una direzione che è molto, molto negativa, perché questo questa guerra non ha solo significato appunto un conflitto che ha determinato milioni di morti. Quando vedremo i numeri finali, probabilmente in particolare tra i militari arriveremo sopra i milioni di morti, se si mettono insieme sia morti ucraini che russi, ma sì, ha determinato anche la distruzione del diritto internazionale quando si parla di sicurezza e di pace, e questo sta determinando a livello internazionale anche un'implosione di tutti i meccanismi che erano stati costruiti per evitare conflitti, per cercare i negoziati, la mediazione, e quando un conflitto va avanti ormai per così tanto tempo si rischia di arrivare a un circolo vizioso, ecco, dove i leader non vedono il negoziato e la mediazione come segno di debolezza e non come di forza o di saggezza, insomma, per il proprio popolo. Però lo stesso Putin dovrà a un certo punto fare i conti con la realtà, perché i dati del Dipartimento della Difesa americano parlano di dai 30.000 ai 35.000 tra morti e feriti ogni mese nell'esercito russo. Poi si parla di numeri
0: importanti, poi soprattutto si parla veramente di feriti come perdite, cioè sono feriti non recuperabili, quindi o amputazioni gravi o comunque insomma ferite importanti, per cui insomma anche questo poi determina quando hai queste cifre ti determina il problema del dopo, cioè reintegrare anche queste persone nella società fornendo quello che da noi è il giusto, è il welfare, no? Oppure allo stesso tempo poi confrontarsi con un problema enorme, quello dello stress post-traumatico dei reduci. Quindi quando parli di cifre così importanti hanno un impatto devastante, questo per la verità anche per l'Ucraina, ma lì l'Ucraina può in qualche modo appoggiarsi anche all'Europa. Ma Putin può permettersi di congelare adesso la situazione? Cioè abbiamo tutto spiegato, no? I punti, gli elementi che dovrebbero convincere Putin a questa decisione. Ora sappiamo, posto che in Russia a chi ti governa, all'imperatore, allo zar, al segretario di al presidente, si perdona tutto fuorché la sconfitta, si dice, no? Però in effetti però in questi anni, cioè come fa Putin a rivenderla come una vittoria nel momento in cui in 4 anni è riuscito in un capolavoro? Cioè l'Ucraina non l'ha sconfitta, anzi ha perfezionato le sue capacità autonome di difesa. Citava prima i colpi messi a segno di Kiev nei confronti delle strutture energetiche, ma anche della logistica russa, no? Rispetto anche all'ultima operazione in Crimea. E poi è riuscito ad allargare ulteriormente la NATO. Ricordiamo Finlandia e Svezia, che non ne hanno voluto sentir parlare per anni, sono entrate da subito nella NATO a ridosso del febbraio del 22. Polonia, Baltici si sono rafforzati e militarizzati come non avevano mai pensato di fare, non solo, stanno chiedendo e pare abbiano ottenuto anche la possibilità di ospitare armi nucleari statunitensi nel loro territorio, hanno reso l'Europa nonostante tutto più vicina all'Ucraina, vedremo poi quanto l'Ucraina vicina all'ingresso nell'Unione Europea. Ora, e questo a fronte di un indebolimento dell'economia russa e di una maggiore dipendenza nei confronti della Cina. Finire oggi con questo quadro, è vero che i russi gli puoi rivendere tutto, tanto non c'è una vera opposizione, però è un po' dura, un po' complicato.
1: Ma guardi, come dicevo prima, dal punto di vista strategico non c'è modo in cui Putin possa rivendere questa operazione come questa guerra come una vittoria, ed è un prezzo che la Russia pagherà per il futuro. Dal punto di vista suo personale, io penso che in realtà possa essere nel suo interesse portare a conclusione questo conflitto, perché il prezzo strategico che paga la Russia è molto alto, e il prezzo anche interno, perché ora noi siamo ormai abituati a essere abbastanza indifferenti rispetto agli eventi che accadono nel mondo, anche alle brutte notizie, ma immaginare soltanto questi numeri: 30-35 mila morti e feriti ogni mese. In qualsiasi paese, abbiamo visto la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ci sono stati 14 morti militari americani, con qualche centinaio di feriti, e questo ha suscitato negli Stati Uniti un'opposizione e una tristezza infinita, no? Per il fatto che ci fossero delle vittime, e si parla di numeri, appunto, di decine, qualche centinaio di persone. Okay. Ora, che un paese venga imposto di sacrificare centinaia di migliaia di giovani, perché parliamo di ragazzi veramente tra i 20, 30 anni, eccetera, per un conflitto che non ha nessun senso dal punto di vista strategico, veramente, per la Russia, perché lei raccontava bene come quali siano stati i numeri e gli effetti di questa iniziativa. Ecco, io penso che Putin abbia tutte le possibilità di porre fine a questo conflitto se lo decide, se decide che, appunto, il futuro della Russia non debba essere quello di mettersi in contrapposizione, appunto, con l'Europa e con il mondo occidentale, ma cercare in qualche modo di arrivare a una convivenza che, se non possa essere magari di amicizia e di cooperazione, di alleanza, ma quantomeno di un conflitto non così devastante.
0: Vedremo. Intanto grazie per questa mattina, direttore. Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: E lasciamo a Kiev Matteo Mekaci, direttore dell'European Policy Institute, e dall'Ucraina ci spostiamo direttamente in Armenia, paese del Caucaso centrale da un punto di vista storico, geografico, di corollario di alleanze, di conflitti, che va domenica prossima, 7 giugno, al voto. Per anche gli sviluppi recenti, molto molto collegati al post febbraio 2022, Russia impegnata sul fronte ucraino con tutte le implicazioni anche rispetto al Caucaso e ai suoi alleati, di cui abbiamo spesso parlato, e di una vicinanza e anche processo di avvicinamento sempre più stretto rispetto all'Unione Europea. Ricordiamo il primo bilaterale che si è tenuto proprio ai primi di maggio, che ha seguito il primo vertice, l'ottavo vertice della comunità politica europea, ospitato proprio in Armenia. Però sicuramente, nonostante tutto questo, sarebbe sbagliato e quantomeno non completo guardare al voto legislativo di domenica prossima come una sorta di referendum in cui l'Armenia, rispetto anche alla sua storia, deve scegliere tra Mosca e Occidente. Buongiorno e bentornata, Alexei Tilman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso. Buondì, bentornato.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, ci accompagna a leggere, a capire l'importanza del voto di domenica prossima, e se sei d'accordo con la mia affermazione, cioè sarebbe veramente riduttivo riportare il voto, cioè irrispettoso anche per gli armeni, riportare il voto ad un referendum, Russia oppure Unione Europea, Russia sì, Russia no.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. È un voto che dice molto sulla politica estera, ma non lo si può ridurre a un referendum. Dice molto sulla politica estera perché ci sono tante questioni anche spinose aperte. La principale è il processo di normalizzazione dei rapporti tra l'Armenia e i suoi due vicini orientali e occidentali, quindi l'Azerbaigian e la Turchia. Con il primo, lo ricordiamo, hanno combattuto per più di 30 anni per il controllo del Nagorno-Karabakh prima della definitiva sconfitta armena. Con la Turchia stanno provando a riaprire il confine che era stato chiuso da parte turca nel 1993. Quindi il voto, il risultato del voto può determinare anche la continuazione di questo processo di pace, e in secondo luogo indubbiamente anche potrà dire molto su come verranno ridefiniti i rapporti con la Russia, perché il governo armeno negli ultimi anni ha in ogni caso provato a superare questa dipendenza dalla Russia dell'Armenia in tema di sicurezza ed economia, diversificando la politica estera, e questo tra le altre cose ha portato ad un avvicinamento all'Unione Europea, avvicinamento che ha ricevuto molta attenzione mediatica perché è stato uno sviluppo piuttosto inaspettato, sì. Ma ecco, non si può ridurre il voto a un referendum tra Russia e Unione Europea, perché non è questo, ecco.
0: Allora, ci aiuti a capire un po' anche quali sono i sondaggi, le analisi della vigilia. Quante possibilità l'uscente Nicole Pashinyan, quello che viene definito l'eroe della rivoluzione, che dopo ha 8 anni al comando, adesso insomma si ripresenta alle urne, e quale possibilità di imporsi hanno le opposizioni, anche se sono molto molto frammentate, tant'è che Pashinyan, guardando al blocco, diciamo così, dei partiti filorussi, cos'è? Dice proprio serpente a 3 teste, per indicare 3 partiti dell'opposizione diversamente filorussi.
2: Sì, allora abbiamo da una parte favorito i sondaggi comunque sta crescendo negli ultimi sondaggi il partito di Pashinyan, Contratto Civile, e dall'altra che lui si presenta il suo partito come il partito della pace,
0: sì.
2: E porta avanti questa dottrina dell'Armenia reale, quindi concentrarsi sulla prosperità dell'Armenia internazionalmente riconosciuta piuttosto che sulle rivendicazioni nei confronti della Turchia e dell'Azerbaigian, e gli si contrappongono quelli che lui stesso ha definito appunto il partito della guerra a 3 teste.
0: Sì, ecco.
2: Sono queste 3 forze politiche divise tra di loro. La principale, questa Armenia forte dell'oligarca Samuel Karapetian, poi abbiamo l'Alleanza Armenia e poi un terzo, Armenia Prospera. Però sono molto indietro dai sondaggi, quindi forse la chiave sarà capire l'entità della vittoria di Pashinyan, più che se Pashinyan vincerà, se appunto Contratto Civile otterrà 2/3 dei seggi del nuovo Parlamento, allora avrà una maggioranza necessaria, sufficiente a indire un referendum per adottare una nuova Costituzione. E questo è un passaggio importante perché è richiesto dall'Azerbaigian nell'ambito dei negoziati di pace. Quindi forse ecco, la chiave sarà non tanto capire se Pashinyan vincerà, perché pare abbastanza certo, ovviamente poi ci sono sempre le sorprese ai seggi, ma appunto l'entità della vittoria. E diciamo che Pashinyan ha ricevuto negli ultimi giorni il supporto di Donald Trump, che è coinvolto nel...
0: Che non porta benissimo ultimamente.
2: Non porta benissimo, però forse nel contesto armeno pare che lo aiuti, ecco, perché diciamo gli Stati Uniti hanno promesso investimenti nella costruzione di un'infrastruttura che sarà necessaria sempre nell'ambito dei negoziati di pace. Pashinyan ha anche ricevuto supporto comunque di Macron e dell'Unione Europea, mentre le forze di opposizione sono filorusse, ma in realtà poi non sono state proprio apertamente supportate dal Cremlino.
0: Infatti.
2: Il Cremlino è più contro, diciamo, contro la politica di avvicinamento all'Unione Europea di Pashinyan. Putin nelle ultime settimane ha velatamente minacciato una guerra economica, ha minacciato delle terribili conseguenze che l'allontanamento della Russia avrà per l'economia armena.
0: Ha proprio detto che chiude il gas, nel senso ha utilizzato una perifrasi, però per dire non sappiamo, forse saremo costretti a rivedere alcuni contratti di forniture. Quindi.
2: Esatto, che in realtà poi è anche un film già visto,
0: sì,
2: perché l'aveva fatto lo stesso con la

0: I progetti sia d'Europa che degli Stati Uniti, no? Col TRIP a cui facevi riferimento, quindi questo nuovo, però nell'immediato l'Armenia ha bisogno del gas, del petrolio russo, quindi sì, è evidente che bisogna quantomeno distendere i rapporti.
1: Sì, perché appunto il gas è anche venduto a prezzi molto bassi. E la Russia è anche importante in materia di esportazioni per l'Armenia, esportazioni di prodotti agricoli, acqua, brandy e altri prodotti, insomma, quindi è una dipendenza che non è facile superare, ecco. Però l'idea di diversificare l'economia, cioè la politica estera, quindi magari riaprire i confini con la Turchia, aprirsi al mercato europeo, va anche in questa direzione di superare la dipendenza dalla Russia, però ecco, non è una cosa che si può superare nell'immediato, quindi io penso che si andrà avanti un po' con questo tira e molla tra Mosca e Yerevan, che abbiamo visto anche nelle ultime settimane, quindi tra dichiarazioni più aggressive, poi passi indietro, e si andrà avanti così e vedremo se si arriverà a uno strappo o invece sarà qualcosa di progressivo, ecco.
0: Staremo a vedere. Intanto grazie Alexei Tillman, ti aspettiamo per commentare i risultati del voto,
1: Certo, grazie.
0: Allora, lasciamo Alexei Tillman che raggiunge Yerevan, giornalista e Svarto di Caucaso, lo leggiamo sul Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Trans Europa. E adesso, rientrando entro i confini italiani, cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo sul fronte energia. Sono due, no, le notizie arrivate ieri da questo punto di vista, cioè dal Consiglio dei Ministri erano attesi i provvedimenti anti caro energia, anche in previsione del fatto che domani scade il taglio all'accise, e cercare di capire quali sono i provvedimenti, il piano, il programma del governo in questo senso. Slittato, i famosi 100 euro per aiutare le famiglie in forma di voucher avrebbero trovato l'opposizione della Lega. Attenzione, stiamo parlando non di aiuti a pioggia, ma solo per le categorie più fragili, intendendo dunque le famiglie e i nuclei più vulnerabili, e dall'altra parte le aziende energivore. Vedremo, si parla adesso di un decreto legge che dovrebbe intervenire, lo aspettiamo e commenteremo. Intanto poi ieri è arrivato il primo sì con l'approvazione della Camera alla legge delega al ritorno del nucleare civile in Italia, quindi dell'energia nucleare. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha parlato appunto di questi piccoli reattori che avrebbero subito il via libera alla costruzione, e quindi si torna a parlare di nucleare in Italia, in realtà non da ora, già da qualche tempo. Intanto però c'è Hormuz che resta chiusa, e in tanti analisti ci avevano detto attenzione, perché c'è una sorta di deadline, cioè se la chiusura di Hormuz permane fino a giugno-luglio, allora sì che saranno problemi. Cerchiamo di mettere tutto in ordine. Buongiorno, bentornato Salvatore Carollo, già dirigente ENI, accademico, analista, trader specializzato in petrolio e gas. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, la domanda gliela faccio sul nucleare. Che ne pensa?
2: Guardi, allora, reintroduzione del nucleare in Italia è un fatto positivo in assoluto. Okay. Questa è una cosa importante, perché dobbiamo sempre ricordare, noi siamo stati uno dei primi paesi europei a introdurre il nucleare nel nostro sistema energetico. Infatti avevamo già delle centrali che funzionavano.
0: Sì.
2: Poi il dibattito politico, la strumentalizzazione, strumentalizzazione degli incidenti nucleari che sono avvenuti in alcune centrali, Chernobyl e così via dicendo, hanno creato questo clima emotivo per cui alla fine abbiamo deciso di abbandonare questa importante fonte energetica.
0: C'è stato anche, quindi, il referendum, tra l'altro esatto, disgraziato rispetto al calendario, perché ormai era fissato ed è avvenuto la consultazione popolare proprio a ridosso dell'incidente di Fukushima, no?
2: Esattamente. Quindi un intreccio di eventi hanno portato a questa praticamente allontanamento dell'Italia da questa importante fonte di energia. A questo punto la domanda vera che non mi pare che venga poco.

0: vista comunemente, anziché guardare cosa stiamo facendo, le varie toppe che si mettono qua e là, la flessibilità europea che richiediamo, questo e quell'altro. Ma la domanda fondamentale è: ma cosa ci serve? Cioè, in questo paese di che cosa ha bisogno? Perché se non ci poniamo prima questa domanda, le varie cose che ci vengono offerte di volta in volta potrebbero essere abbastanza inconcludenti. Mi spiego, se uno è vegano e io continuo a offrirgli diversi tagli di carni o diversi tipi di carni, cioè non affronto il problema dell'alimentazione del vegano. Ecco, allora nessuno si chiede: ma di che tipo di energia abbiamo bisogno? Allora tutto il dibattito avviene sulla produzione di energia elettrica. Allora, dobbiamo continuare a produrre l'energia elettrica col gas, col carbone, oppure dobbiamo aumentare ulteriormente la produzione di fonti rinnovabili per produrre sempre energia elettrica?
1: Sì.
0: Il nucleare, quando dovesse essere approvato e realizzato, ci aiuterà a produrre sempre energia elettrica.
1: Sì.
0: Ma l'energia elettrica, nel panorama della domanda di energia, rappresenta fra il 21 e il 33%.
1: Ad oggi si parla di una maggiore elettrificazione del paese.
0: Esatto. Ma vediamo cosa si può elettrificare, lo dobbiamo vedere. Allora, per esempio, gli aerei.
1: No.
0: Li possiamo far volare?
1: No.
0: Ecco, allora, già cominciamo a dire.
1: Ad oggi no.
0: Esatto. Ma penso che neanche nei prossimi decenni ci vorremmo l'obiettivo di avere degli aerei elettrici. Allora cominciamo a porci la domanda: visto che siamo in crisi su questo fronte, siamo in una ristrettezza di combustibili per gli aerei, riusciamo a coprire sia noi il 60% della domanda? Perché nel frattempo non produciamo più questi combustibili, stiamo chiudendo le raffinerie, le stiamo svendendo a società straniere. Ecco, allora, questa è energia o è che cosa? Passatempo? Ma su questo fronte non si discute, non è all'ordine del giorno. Ci preoccupiamo soltanto quando succede che per esempio l'aeroporto di Malpensa manda una lettera alle compagniere dicendo: quando venite qui a Malpensa venite con i serbatoi pieni in modo che potete tornare a casa,
1: indietro, perché noi non ne abbiamo più pieni. Questo è vero, però uno può dire, ragionando in termini di prospettiva, uno pensa: ok, c'è la questione aerei e secondo me lì l'augurio che prima o poi la questione Hormuz rientri, o che comunque i canali altri che sono stati aperti via terra o circumnavigando qualcosa riescano a tamponare. Il discorso è capire se, come il nostro paese, deve inaugurare un percorso che lo porti ad essere meno dipendente dall'energia comprata all'estero, idrocarburi ovviamente per in modo necessario, no? Rispetto soprattutto alla questione gas. Allora, è lì che entrerebbe in gioco il nucleare, anche perché, guardando l'Unione Europea, l'abbiamo visto anche sulla flessibilità accordata l'altro giorno, ci dice: sì, ma utilizzatela per investire nelle rinnovabili. Per la tecnologia che noi abbiamo oggi sappiamo che le rinnovabili non sono autosufficienti, bastanti a se stesse, e devono essere affiancate o all'idrocarburo o al nucleare, perché altro non c'è.
0: Perfetto. Allora, bisogna partire da questo, da un esame della domanda, composizione della domanda energetica nazionale, e poi elaborare un piano, una strategia per la copertura della nostra domanda energetica. Perché noi nel corso dei decenni abbiamo dato, per una serie di motivi, un'impronta alla nostra struttura energetica. Dobbiamo partire necessariamente da lì. Allora, alla luce di quello che abbiamo, alla luce della domanda, dell'evoluzione dell'industria, perché voglio dire, noi dobbiamo far fronte a una serie di problematiche: la chimica, la farmacia, i materiali compositi, i tessuti, le fibre, i trasporti. noi abbiamo 40 milioni di veicoli che circolano nel nostro paese e solo 250, massimo 300 mila autovetture elettriche.
1: Sì.
0: E questo dopo 20 anni di incentivi, finanziamenti, abbiamo fatto di tutto per aumentare la presenza di veicoli
1: elettrici,
0: quindi di spostare, quindi diminuire l'uso dei combustibili fossili e passare all'elettrico. Abbiamo fatto di tutto, ma non ha funzionato. Allora voglio dire, ci vuole una visione un po' più pragmatica delle cose, dobbiamo stabilire un piano. Ma per esempio noi abbiamo fatto una battaglia in sede europea per far sì che non venissero abbandonati del tutto i motori a combustione interna,
1: sì,
0: consentendo la possibilità di continuare a usarli se avessimo utilizzato i biofuels.
1: Sì, sì.
0: Benissimo, abbiamo vinto questa battaglia, questa cosa ci è stata concessa. Bene, in Italia chi sta producendo biofuels? Abbiamo solo delle briciole di biofuels. Abbiamo avuto Eni che ha chiuso importanti raffinerie e ha lasciato in piedi semplicemente dei piccoli impianti che fanno un po' di gasolio bio. È tutto qui. Ma quando arriveranno le scadenze europee?
1: Che si fa?
0: Per cui ecco, allora, noi facciamo delle battaglie, otteniamo delle cose dall'Europa, dopodiché ce lo scordiamo. Allora, fra 10 anni, quando bisognerà o usare combustibili fossili o abbandonare il motore a combustione interna, noi non saremo pronti a fare né l'una né l'altra cosa.
1: No, anche perché ricordiamoci un aspetto non trascurabile, perché sennò sembra che agli italiani non piacciono le vetture elettriche, oltre che hanno un costo sicuramente più importante, ma qua sono intervenuti tanti bonus, tanti sussidi, quindi in qualche modo poteva essere aggirabile. Noi non abbiamo una rete che sostenga la circolazione di veicoli elettrici in un numero ragguardevole, cioè mi verrebbe da dire quasi meno male che sono pochi gli italiani che hanno comprato la vettura elettrica, perché altrimenti saremmo tutti lì in coda alle colonnine se non hai a casa la possibilità di ricaricarti.
0: Esattamente. Quindi adesso, passata l'ondata degli incentivi, eccetera, adesso c'è lo scoraggiamento di chi ha fatto l'investimento. Quindi addirittura c'è la fuoriuscita da questo mercato, perché la gente si misura adesso con le difficoltà concrete. Sì. Ci sono dei vantaggi per chi, per esempio, lavora al centro delle città, nelle zone storiche.
1: Sì, allora, assolutamente. Non c'è dubbio.
0: Di arrivarci con una macchina elettrica.
1: Sì.
0: Come seconda macchina, quindi.
1: Esatto. Cioè, quindi già parliamo di chi si può permettere una seconda macchina, una seconda macchina elettrica che ha un certo costo.
0: Esattamente. Quindi questo è il panorama. Allora, anche nel concederci la flessibilità, l'Europa ci ha voluto dire: avete tanti problemi strutturali, affrontateli. Allora loro dicono le fonti alternative, benissimo, ma anche i biofuel fanno parte di questa, di questa trasformazione, tra l'altro essendo stati noi i promotori di questa battaglia. Allora cioè, qui il problema non è soltanto di affrontare la crisi di Hormuz per abbattere le accise e far fronte a questa emergenza temporanea, speriamo la più breve possibile.
1: Sì, certo.
0: Ma il problema è i problemi di fondo, quando cominceremo ad affrontarli, quando avremo una strategia energetica vera, complessiva, per affrontare tutti i nodi strutturali che gli altri paesi hanno affrontato nei 30 anni passati. Questo è il problema. E purtroppo su questo fronte c'è il silenzio totale. Allora, ripeto, saluto con veramente soddisfazione il fatto che si riapre il capitolo nucleare. Lo dico senza alcuna esitazione, ma voglio dire, solo questa decisione non risolve i problemi energetici italiani, ne aumenta soltanto la disponibilità di energia elettrica a costo più o meno basso, ma non ha importanza, parliamo di una scelta strategica e quindi io la ritengo positiva in ogni caso.
1: Sì.
0: Ma solo questo è il problema nostro, per esempio il problema delle reti. Noi produciamo energia elettrica nel sud, ma poi la domanda più importante sta al nord, ma non abbiamo modo di trasportare questa energia dal sud al nord. Allora cosa facciamo? La produciamo e la scarichiamo a terra, la distruggiamo, la disperdiamo.
1: No, sì, no, ma no, è più che un delitto. E poi tra l'altro a me scoraggia sempre l'approccio ideologico che da parte di alcune aree politiche, ma poi anche dell'associazionismo presente sul territorio, si approccia il tema energia, no? E se, infatti io dico, bene, è arrivato il via libera della Camera, voglio vedere da qui al 2050 come poi veramente saremo messi, perché in Italia quando tu vedi che contro l'eolico offshore a Taranto c'è voluto 18 anni perché si sono messe di traverso, dunque parliamo di energia rinnovabile, proprio anche associazioni ambientaliste, oppure vedi quello che succede in Sardegna, dici no ragazzi, ma allora
0: come si fa? La misura del disordine complessivo, della mancanza di una strategia nazionale complessiva in questo settore. Allora, per esempio, è ragionevole adesso, per accelerare i tempi e farsi vedere dall'Europa che stiamo facendo qualcosa nel campo delle rinnovabili, ha senso andare a costruire pale eoliche con delle torri alte 200 metri e dove? Nei luoghi, diciamo, quasi direi sacri della Toscana, dell'Umbria, a Orvieto, cioè alzare una torre dove mettere i 200 metri significa fare basamenti di 50 metri per 50 metri profondissimi. Certo. Quindi uno va a sviscerare il territorio, a distruggere proprio la composizione tipica collinare del nostro centro Italia. Ecco, allora è possibile trovare un equilibrio fra il non ostacolo all'energia eolica e poi questi estremi che sono veramente impattanti, che distruggono un altro patrimonio importantissimo del nostro paese, che è l'arte mescolata all'ambiente, alla storia.
1: No, certo.
0: Ecco. Allora, come diceva correttamente lei, questi eccessi, questi veramente ideologismi andrebbero ricondotti a una visione integrata, strutturale, dove si decidono anche le localizzazioni di queste produzioni energetiche in modo oculato. Per esempio, i paesi del nord Europa le hanno messe a mare.
1: Infatti l'offshore è la soluzione migliore anche per noi, no? Soprattutto in alcune aree. Su questo non ci dovrebbero essere dubbi, e invece ci sono, e come, torna a dire, a frenare sono proprio quelli che poi dicono che si potrebbe campare solo di rinnovabili, che è una falsità, perché lo ripeto, con le tecnologie di oggi, solo con le rinnovabili, poi casomai domani non lo sappiamo, ma ad oggi le rinnovabili al 100% non sono una possibilità. Per forza accanto ci metto il nucleare o l'idrocarburo. Poi sulla questione nucleare, io così, sempre perché mi sento particolarmente maliziosa e cattiva questa mattina, posto che anch'io sono assolutamente favorevole al nucleare di oggi, però noi ancora abbiamo in Italia un problema per le scorie nucleari da materiale medico-scientifico. Nessuno le vuole questi già. E mi immagino poi domani, cioè non lo so. Io, secondo me, gli italiani dovrebbero veramente essere ben edotti rispetto allo scenario davanti e decidere se alla fine comunque preferiscono essere in continua insicurezza energetica a fronte di bollette carissime. Bollette non solo quelle domestiche, anche quelle industriali, che poi si traducono ovviamente in un prodotto che ti costa di più, e in aziende che vanno via perché la produzione in Italia non è conveniente. Cioè, bisogna dirlo agli italiani che le alternative sono queste, non è che ce ne sono di terze vie.
0: Sì, se no noi dobbiamo riportare la questione energetica al centro delle grandi strategie nazionali. Non possiamo lasciare che l'energia sia argomento di polemica elettorale. Non si può fare, perché è un soggetto, un tema troppo importante per il futuro del nostro paese. Noi abbiamo un costo dell'energia mediamente 30% più alto degli altri paesi industrializzati.
1: Ma come si fa?
0: Allora, se noi produciamo una fabbrica che produce un bicchiere di vetro, bene, le materie prime, diciamo che più o meno hanno lo stesso prezzo degli altri paesi industriali concorrenti. L'energia e la manodopera sono le altre due variabili. Se noi abbiamo 30% di energia in più, cosa succede? Se vogliamo avere un bicchiere competitivo, con un prezzo competitivo, dobbiamo colpire la manodopera. E allora ecco che abbiamo stipendi bassi, salari bassi, occupazione precaria, perché è una delle conseguenze inevitabili del fatto di avere l'energia a più alto costo. Allora è qui che bisogna puntare l'accento, focalizzare l'attenzione. Questa flessibilità che ci ha dato l'Europa dovrebbe aiutarci a rimettere al centro la questione strategica dell'energia e vedere le cose che dobbiamo mettere in calendario per realizzarle a 360 gradi sul campo dell'energia, considerando tutta l'energia, non solo l'elettricità.
1: No, si dovrebbe
0: se
1: aprire
0: questo, facciamo un passo avanti. Se invece siamo già in campagna elettorale,
1: volevo arrivare lì, ormai 2027 dietro l'angolo,
0: esatto. E allora a qualche punto utilizziamo questo discorso semplicemente per fare campagne, poi dibattiti faziosi, prese di posizione assolutamente faziosi e ideologiche, sarà un'altra sconfitta che avremo di fronte all'Europa, perché dopo aver ottenuto quello che chiediamo non facciamo nulla per realizzarlo, e quindi questo è e nel frattempo la situazione energetica si aggraverà ulteriormente. Purtroppo è questo. Quando guardiamo la crisi di Hormuz, diciamo che c'è uno status quo, però voglio dire, non è successo nulla di drammatico nel mondo, il petrolio ha continuato ad essere disponibile.
1: Sì, io ricordo che lei, nel pieno delle voci preoccupanti e preoccupate che arrivavano, ci aveva chiarito questo concetto, che spiega anche il fatto perché il petrolio non è, e il gas non sono tornati a cifre inaudite che invece abbiamo visto post 2022.
0: Esattamente, e siamo in questa situazione, cioè ci sono delle oscillazioni in funzione, diciamo, delle affermazioni che ogni giorno Trump ci regala, ma sono delle oscillazioni dei mercati finanziari. Il mercato fisico del petrolio e del gas non si muove, non c'è nessuna variazione di domande e offerte, quindi c'è, i flussi di approvvigionamento stanno continuando ad arrivare sui paesi industrializzati, quindi non c'è un problema. C'è un problema vero, che è quello della mancanza di alcuni prodotti petroliferi come jet fuel per gli aerei.
1: E lì si torna a evidenziare le vere esigenze e cercare le vere risposte.
0: Esatto. Esattamente. Allora questo è il problema. Dovremmo tornare a parlare di energia a tutto tondo, quindi considerare tutta la domanda energetica e non solo l'elettricità. L'elettricità ha bisogno di risposte che non sono più aumentare i pannelli solari, ma fare in modo che l'energia prodotta dai pannelli solari possa arrivare a coprire la domanda. Quindi bisogna portare l'energia da dove è prodotta a dove è domandata, e quindi investimenti strutturali, reti di trasporto. Questo è quello che abbiamo bisogno in Italia. O lo affrontiamo questo tema, oppure continuiamo così a parlarci addosso, a fare campagne elettorali, ad avere dibattiti veramente a volte noiosi, defaticanti. Purtroppo lo dobbiamo dire, magari pure io sto contribuendo.
1: No, assolutamente, lei è sempre una voce abbastanza fuori dal coro, controcorrente, Carollo, ed è per quello che ci piace tanto e che torneremo presto a sentirci. La ringrazio per questa mattina. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora, Salvatore Carollo, già dirigente ENI, accademico, è stato proprio all'ENI capo del trading, analista specializzato in petrolio e gas. Sicuramente la sua è una lettura, uno sguardo sempre molto molto utile e importante. Allora, siamo alla scadenza, quindi siamo vicino alle news, all'appuntamento con le news delle 9, subito dopo l'ultimo ora insieme del nostro Buongiorno in Blu. l'abbiamo detto durante la rassegna stampa, anche noi vogliamo concentrarci sul fronte giustizia, mettendo insieme la questione Grazia Minetti insieme alla sesta archiviazione dell'Utri Berlusconi. A tra poco.
2: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo al fine di trovare un accordo per la fine della guerra. Intanto la Camera statunitense approva un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze. A Mosca nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo e creato feriti. Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati ancora attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato durante i dialoghi mediati a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona circostante l'ospedale di Jabal Amel a Tiro. Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato nelle prime ore del mattino veicoli e soldati israeliani presso il castello di Beaufort. Inizia domani il viaggio del Papa in Spagna, le guerre, l'enciclica, Magnifica Humanitas e il Sinodo, al centro intanto del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno.
2: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi, Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Al Roland Garros di tennis, oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19, oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolle e Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

0: Dopo la news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Attenzione, puntata sul fronte giustizia. Vogliamo mettere insieme due notizie. Una è la questione della grazia a Minetti, con tutti gli sviluppi che ci sono stati, con la conferma da parte del procuratore generale che tutto si è svolto nel modo opportuno, quindi gli elementi che sono stati messi a disposizione al Presidente della Repubblica, che poi ha deciso, perché poi ovviamente è il Quirinale che decide rispetto alla grazia, sono tutti corretti. Rispetto alle ricostruzioni del Fatto Quotidiano, sappiamo che in parte sono state bollate come false, altre come ininfluenti. Oggi il Fatto Quotidiano difende la sua linea. L'altra notizia invece, quella proprio arrivata ieri, ci porta direttamente a 30 anni costellate da inchieste, procedimenti giudiziari per le stragi di mafia del 93, quelle che iniziarono con la strage dei Georgofili. Ieri è arrivata da parte del GIP del Tribunale di Firenze la disposizione delle archiviazioni delle accuse nei confronti di Dell'Utri, quindi in realtà Berlusconi Dell'Utri, rispetto proprio il coinvolgimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. E quindi si dice chiaramente che mancano elementi concreti sui contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Quindi siamo alla sesta archiviazione. Ora, una domanda ce la possiamo porre? Buongiorno e ben trovato Enrico Novi, vice direttore del quotidiano Il Dubbio. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, sono due vicende assolutamente diverse, per natura, sviluppi, storie, implicazioni, è vero. Però un giorno via l'altro, una domanda uno se la pone, no?
1: Beh, diciamo che sembra esserci un filo fra le due vicende, sembra esserci il filo di una giustizia basata sul pregiudizio, o di un pregiudizio che cerca di impadronirsi della giustizia, forse nel caso delle contestazioni arrivate soprattutto a mezzo stampa sulla grazia Nicole Minetti. E una lezione che forse serve anche all'opinione pubblica, serve anche a un'opinione pubblica che in molti anni è stata educata male, è stata educata a confondere le indagini e soprattutto le ipotesi dell'accusa con le sentenze. Ma questo è un problema che riguarda la giustizia, la comunicazione sulla giustizia in Italia. Sono due vicende naturalmente totalmente diverse, ma legate naturalmente dal filo che riguarda l'ex Presidente del Consiglio. E nel caso della fine, della conclusione di quest'ultimo addentellato della fluviale, diciamo, storia delle inchieste sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, si tratta di una conclusione che arriva dopo molti anni. Noi ricordiamo che questo in fondo è uno dei tanti affluenti di quel grande fiume, di quel fiume principale che è sfociato nel mare del nulla con il processo, con la sentenza definitiva sul processo alla trattativa, per la presunta trattativa Stato-mafia.
0: Sì, sì.
1: Però parliamo di una storia giudiziaria che è durata quasi 30 anni e sappiamo benissimo come nel processo di Palermo siano andate le cose, sappiamo bene come il processo di Palermo fosse stato anticipato dalla sentenza di assoluzione per Calogero Mannino, sappiamo bene che tutte queste storie, questi tentativi di frugare e di trovare, di scovare una verità tremenda, diciamo, nel passato degli anni che hanno preceduto la nascita di Forza Italia, la cosiddetta discesa in campo di Berlusconi, tutto si è basato sul parole di pentiti. E forse, diciamo, anche a quasi 40 anni dalla morte di Enzo Tortora, dovremmo ancora una volta interrogarci sull'attendibilità dei pentiti.
0: Esatto. Tra l'altro, rispetto al coinvolgimento e questi 30 anni di attenzione puntata su Berlusconi Dell'Utri e le stragi, l'assunto era Berlusconi aveva commissionato quelle stragi per determinare una determinata situazione paese che poi potesse favorire l'affermazione della sua parte politica.
1: A me, io credo che chi abbia studiato e abbia seguito da vicino tutte le vicende, tutta la storia delle indagini che hanno riguardato queste teorie, si sia sempre reso conto di come queste teorie siano nate all'esterno del mondo criminale e come il mondo criminale o alcuni soggetti, diciamo, che non avevano null'altro da perdere e che erano già in carcere, erano già al 41 bis, hanno compreso che se avessero dato in pasto una parte della magistratura una verità che una parte della magistratura sperava di trovare, avrebbero trovato ascolto e probabilmente potevano, avrebbero potuto avere dei benefici. Mi sembra chiarissima questa vicenda, così come sembra abbastanza chiaro che i rapporti che sicuramente ci sono stati tra Delluti e alcuni esponenti di Cosa Nostra erano rapporti legati al fatto che Berlusconi era terrorizzato da due cose. Innanzitutto dal fatto che gli facessero saltare i ripetitori delle sue televisioni in Sicilia, in secondo luogo che facessero rappresaglie contro la Standa, che erano i suoi supermercati, e in terzo luogo che le eventuali rappresaglie potessero arrivare al punto da concludersi con un rapimento dei figli. E che questo è la banale spiegazione di tutta la storia, diciamo, dei contatti tra Delluti e mafiosi. Ma sono cose abbastanza chiare, ed è incredibile che ci siano voluti 30 anni per rassegnarsi all'idea che si trattasse solo di questo.
0: Però poi c'è, come dire, una sorta di narrazione giornalistica che supera, va oltre e non riesce a tener conto, in qualche modo non assimila in sé la verità giuridica e processuale, perché già guardando rispetto alle dichiarazioni di alcuni giornalisti, rispetto anche a quello tutto che sta circolando a livello di web, qual è il risultato, il pensiero, la riflessione che avanza? Per forza 6 archiviazioni in 30 anni, perché intanto Berlusconi è stato capace di seminare, pagare testimoni, di intervenire anche, no, in quegli elementi che poi a livello giudiziario hanno portato alle 6 archiviazioni. Quindi, come dire, una volta che riesci a seminare certe convinzioni, fai poi fatica ad annullarle, come se si muovessero con i loro piedi rispetto anche ai procedimenti giudiziari che ci sono stati, che sono stati molto articolati e molto dettagliati. Come dire, non possiamo accettare veramente a questo punto che Berlusconi non c'entrasse niente con.
1: È chiarissimo, ma io credo
0: lo voglio dire, perché noi è la prima volta che ci parliamo, i nostri ascoltatori ci seguono, non ho nessuna simpatia per Berlusconi e per quello che Berlusconi politicamente ha determinato per questo paese, no?
1: No, ma assolutamente, qui in gioco poi non credo che ci sia la difesa di una parte politica o di una vicenda personale, della storia di una leadership, non è questo il punto. E tra l'altro quello che dicevi un attimo fa venire in mente il vero problema della comunicazione sulla giustizia, che si è complicato nel corso degli anni, che è la dissociazione tra lo studio delle carte e quello che si dice sui social. Poi questo problema è il problema che ha messo in crisi il principio della rappresentanza democratica. C'è uno scollamento naturalmente tra la classe dirigente e l'opinione pubblica, perché non c'è più fiducia nella classe dirigente da parte dell'opinione pubblica, e la partecipazione al dibattito pubblico avviene, diciamo, in forme che sono completamente strane al processo tradizionale di partecipazione alla politica, per cui le persone criticano la politica senza neppure sognarsi di partecipare ai suoi processi. Questa è la tragedia, diciamo, della nostra società, perché poi naturalmente un cane si morde la coda: più cresce la sfiducia nei confronti della politica, meno persone che hanno spessore, valore e possibilità di incidere positivamente si dedicheranno alla politica. Questa sfiducia naturalmente si è molto consolidata grazie alla delegittimazione della politica per via giudiziaria. La vicenda Berlusconi non è solo una vicenda che riguarda Berlusconi, è una vicenda che riguarda il sistema politico, è la vicenda di una vicenda che ha costruito il sentimento anticasta, che ha contribuito fortemente a costruire il sentimento anticasta, e quindi appunto quella delegittimazione dalla politica per via giudiziaria che ha creato il disastro di cui parliamo. Poi è chiaro che i social non li possiamo controllare, però è anche vero che il dramma è questo, al di là adesso di quanto possa essere urticante che ci sia chi continua a insistere e a sostenere che in fondo la pronuncia del GIP di Firenze è irrilevante, al di là di quanto possa dar fastidio, diciamo, il rifiuto dell'evidenza, il problema io credo che sia proprio la distanza tra istituzioni e cittadini, e che i social contribuiscono ad alimentare sicuramente.
0: Sì, perché se c'è, ed è evidente, una delegittimazione della politica, agita ormai da tempo, è altrettanto evidente che negli ultimi anni c'è stato, no, rispetto agli anni di Tangentopoli, un perdere anche credibilità di parte della magistratura, fino ad arrivare alle vicende Palamara e non solo. Quindi, come dire, è poi una battaglia dove a livello istituzionale, intendendo proprio di istituzioni, perdono e stanno perdendo tutti, però poi, come dire, il prezzo maggiore lo paga la nostra democrazia.
1: Esatto, ma la sfiducia nei confronti della magistratura è un altro aspetto grave, esatto, di quello che di fronte a cui siamo davanti. Siamo di fronte a una delegittimazione, una perdita di considerazione da parte dei cittadini nei confronti di qualsiasi istituzione, quindi anche rispetto all'istituzione giudiziaria sicuramente. E diciamo che non è facile ricostruire storia della comunicazione della giustizia. Sicuramente il trauma di Mani Pulite ha prodotto uno sconvolgimento dell'architettura del disegno sociale, quindi anche nei rapporti tra società e politica, che non si è mai più del tutto ricomposto. Non si è mai più del tutto ricomposto, e sicuramente la magistratura a un certo punto, a partire dalle vicende dei primi anni 90, ha un po' frainteso il proprio ruolo e ha soprattutto, diciamo, assunto la convinzione, in una parte della magistratura è avvenuto questo,
0: certo,
1: processo certamente, non in tutta la magistratura,
0: ci mancherebbe.
1: Ma sai, c'è stata la convinzione di dover perseguire i fenomeni e di doversi far carico di una sorta di superiore opera moralizzatrice del paese, e quando la magistratura, anziché perseguire singoli reati così come prescrive la legge, pensa di dover perseguire fenomeni, capiamo che il sistema salta per aria e naturalmente anche la percezione che se ne ha nell'opinione pubblica, le vicende giudiziarie diventa distorta.
0: Sto pensando a come questo clima poi abbia impattato anche nel referendum, nel recente referendum, no? Rispetto a CSM e carriera dei magistrati, rispetto anche ad una campagna elettorale che ha vissuto di slogan, di fatti e motivazioni che niente o pochissimo c'entravano con i contenuti di quella riforma.
1: Sì, diciamo pure che dovrebbe farci riflettere il fatto che una parte dell'elettorato di destra e di centrodestra ha votato no, non si è semplicemente limitato ad astenersi. Questo dovrebbe farci riflettere, perché a dispetto di quanto si ipotizzava, non si è trattato di un referendum, e mi pare, credo che sia stato chiaro a tutti,
0: sì,
1: in cui no, c'era semplicemente il gioco delle appartenenze. Se fosse stato così, probabilmente avrebbe prevalso il sì alla riforma.
0: No, infatti è stato detto da molti, secondo me, da molti saggi osservatori, attenzione che il risultato del referendum non venga letto come termometro politico partitico, perché è una visione strabica, no, di quello che è successo.
1: Sì, sì, esattamente così. E lo dicono molti sondaggi che hanno una loro attendibilità, che ci sia stata, ripeto, non solo l'effetto di una diffusa astensione a destra, ma proprio anche di una partecipazione a destra orientata verso il no. E sicuramente, sai, la battaglia referendaria a un certo punto si è allontanata dalle questioni in gioco nella riforma, che erano molto complicate da trasferire all'opinione,
0: sì,
1: pubblica,
0: sì,
1: ed è diventata, diciamo, la scelta fra la difesa o la bocciatura di una fra due caste, fra la casta della politica e la casta della magistratura.
0: Vero.
1: E l'opinione pubblica, diciamo, di fronte alla scelta se dover buttare giù dalla torre la casta della politica e la casta della magistratura, indovinate chi ha scelto di buttare giù.
0: Poi secondo me interviene un altro elemento, che quando rispetto a delle riforme costituzionali i cittadini non hanno ben chiarezza di quello che andava avanti e delle ripercussioni e implicazioni, comunque a prescindere difendono la carta costituzionale, anche proprio, come dire, avulsi da qualsiasi contesto politico, no? Della serie non capisco, non ne ho perfetta contezza, non ci sto capendo niente da questa campagna elettorale molto surriscaldata, sai che intanto lasciamo le cose come stanno.
1: Sì, questo è una componente, questa è una componente. Diciamo pure un'altra cosa, no? Perché una parte della retorica che ha favorito, tu potrai immaginare il mio giornale, insomma il giornale espressione dell'avvocatura italiana, che si è schierata, certo, in parte prevalente a favore del sì alla riforma, ma appunto ha sostenuto la battaglia a favore della conferma della riforma costituzionale in linea con quanto avevamo scritto per anni a proposito della separazione, sì, delle carriere. Però a prescindere, insomma, a prescindere da questo, è chiaro che era molto complicato spiegare ai cittadini quali fossero le dinamiche in gioco. Ed è vero però nello stesso tempo che pochi giorni fa alla Camera è stata approvata in prima lettura una modifica della Costituzione, che introduce il riconoscimento della vittima appunto nella Carta Costituzionale, la vittima, diciamo, appunto di reati. Sembra, diciamo, un gesto simbolico, lo è fino a un certo punto, perché il processo penale per sua definizione è diciamo un procedimento che ha al centro l'imputato, non la vittima, perché cioè, la sanzione eventuale sarà inflitta a chi è imputato o indagato.
0: È lo Stato contro, no? Nell'immagine anche del processo penale.
1: Il ruolo della vittima nel processo penale dovrebbe essere ancillare, comunque non da protagonista, invece si è scelto di compiere questo, insomma, di fare questa modifica. Non c'è nessuno che ha gridato all'alterazione della Carta Costituzionale, non c'è stata nessuna campagna contro, diciamo, l'oltraggio all'integrità della Costituzione.
0: È vero, anzi la notizia è proprio passata sotto lui.
1: Non se l'è accorto nessuno.
0: No, in effetti hai perfettamente ragione. Devo ammettere che anch'io me l'ero persa, quindi.
1: Sì, ma perché sembra non avere molto significato. Poi magari
0: ce l'hai come.
1: Può averli, perché insomma le leggi ordinarie devono ter conto di quello che dice la Costituzione, quando ci sarà magari da rettificare, precisare un aspetto che riguarda nei processi penali il ruolo delle vittime, delle parti civili appunto nei procedimenti, quell'articolo, se davvero venisse effettivamente modificato, perché siamo soltanto al primo passaggio parlamentare, ma se si arrivasse a modificarlo in via definitiva, insomma, dei riflessi sulle leggi ordinarie potranno esserci.
0: Assolutamente.
1: Anche sulla prassi processuale potranno esserci.
0: Adesso non apriamo questo tema che richiederebbe più tempo, però a me già 2, 3, 4 situazioni di implicazione verrebbero in mente, quantomeno, diciamo, a porre sul tavolo della riflessione. E lo faremo. Grazie Enrico Novi, buona giornata.
1: Grazie a voi,
0: buon lavoro.
1: A voi. Buona giornata a voi.
0: Enrico Novi, vice direttore del quotidiano Il Dubbio. E torniamo nell'area dell'area che in questi giorni abbiamo visitato spesso a livello virtuale, perché a Mendolara alcuni fatti di lunedì scorso hanno riportato in modo importante all'attenzione di tutti noi e in modo drammatico, feroce, la questione del caporalato. Ovviamente stiamo parlando della strage dei braccianti di lunedì scorso e di dettagli che emergono anche dalle indagini aperte dal GIP che ha disposto il carcere per i due presunti assassini, due cittadini pakistani. In modo particolare si sta allargando la riflessione di quello che il caporalato sappiamo che rappresenta e che continua a rappresentare, perché è un caporalato, uno sfruttamento dei braccianti che sempre più vive anche di interconnessioni con le mafie, spesso mafie etniche, come nel caso dei fatti di Amendolara. Mi ha colpito molto un articolo a quattro mani che trovate pubblicato su Vita di ieri, scritto da Angelo Palmieri e Giuseppe Cascardi. Angelo Palmieri è responsabile dell'Osservatorio per la povertà della diocesi di Cassano allo Ionio e Giuseppe Cascardi, Don Giuseppe Cascardi, è proprio direttore della Caritas della diocesi di Cassano. E ho chiesto a Don Giuseppe di essere con noi questa mattina. Buongiorno, ben trovato Don Giuseppe.
2: Buongiorno, grazie di questo invito.
0: In questo articolo, dicevo, a quattro mani con Palmieri, scrivete, guardate, si sa benissimo di come funziona il business dello sfruttamento dei migranti e dunque dei braccianti, e in fondo ci scandalizziamo, però quel caporalato lo finanziamo anche noi. Perché?
2: Lo finanziamo anche noi perché purtroppo quando noi invitiamo dei ragazzi a lavorare nei nostri campi in nero, li paghiamo in nero, o quando affittiamo le case in nero, o quando affittiamo delle case dove sappiamo benissimo che non si può abitare, o quando affittiamo delle case per dove possono abitare solo 2-3 persone e le affittiamo a 7-8-10 ragazzi, quando pagando anche per esempio lo stipendio per intero, così da far sembrare che siamo delle persone oneste, poi chiediamo una parte di ritorno in nero a noi, ecco, questa è la parte per esempio in cui anche noi siamo colpevoli. O ieri vedevo per esempio un'intervista che facevano lì al paese, dove nessuno conosce, nessuno sa, nessuno ha visto, e l'integrazione dove sta?
0: Sì.
2: Cioè, io abito accanto ad un'altra persona, io non so chi sia. Cioè ci sono tutte, ma non è solo questo caso, ripeto, purtroppo anche diciamo una narrazione sbagliata della migrazione sta portando questa disumanità anche dentro di noi, nelle relazioni parlo.
0: Certo, perché di fronte alla domanda cosa sai, conoscevi le vittime, di fronte a cittadini che abitavano accanto, rispondere ah no, non li conoscevo, indica due cose: o un estremo disinteresse rispetto alla persona che hai accanto, o, e quindi qui c'è il problema dell'integrazione, o un'estrema omertà, non ne voglio sapere niente, dunque un disinteresse ma di altro tipo.
2: Sì, certamente. Intanto vorrei almeno con voi poter fare un atto adesso di pacificazione dei cuori e delle coscienze. Grazie. Possiamo per un attimo dare un nome a questi ragazzi? Perché sì,
0: no, ha ragione, è il nome, no, che non sono facilissimi da pronunciare, però è assolutamente vero.
2: Ma io lo dico perché purtroppo
0: Amin, Ulla, Safi e Wasim, credo sia la pronuncia corretta.
2: Che bello sentirtelo dire, che bello dare adesso dei volti, dire che questi ragazzi per esempio avevano Amin 28 anni,
0: sì,
2: ed era afghano, Ulla che aveva 19 anni ed era afghano, Safi che era di 27 anni, afghano, Wasim che aveva 29 anni ed era pakistano. Cioè è bello dare un nome, dire un'età, scoprire che erano dei ragazzi, che avevano dei sogni, che potevano essere come i nostri figli. A 19 anni Ulla si è messo contro le 'ndrine, cioè ci rendiamo conto, un ragazzo di 19 anni, questi sono eroi perché hanno voluto rompere il muro di questa omertà, di questo silenzio, di questa cattiveria che vede fratelli uno contro l'altro, Caino contro Abele.
0: No, è assolutamente così, ed è vero, partendo dalle persone, dalla loro storia, dalla loro età, dai loro volti, già si approccia in modo diverso la notizia, altrimenti resta comunque una notizia drammatica, una notizia, esatto, di una ferocia che ci mancherebbe altro, però veramente partendo dalle persone si aggiunge quel di più che ci porta poi ad avere vera giustizia e verità per Amin, Ulla, Safi e Wasim.
2: Sì, esatto, è proprio così. Quando il nostro vescovo Monsignor Savino, che certamente non possiamo identificare tra le persone che oggi si occupano di questa situazione, ma è una vita che lui vive il nostro territorio e che denuncia le situazioni che non vanno, che cerca di far emergere il bene che c'è anche nei nostri territori, dice che adesso bisogna gridare basta, non è semplicemente il grido accorato certamente di un pastore della Chiesa, ma è proprio anche il grido di una umanità che deve risvegliarsi. Io ho paura di questo anestetizzare le coscienze, il cuore, il bene. Tenete presente che nel giugno, quindi proprio 6 anni fa, giugno 2020, la Guardia di Finanza portò avanti una operazione che si chiama Demetra, dove ci furono 60 tra arresti, misure cautelari, eccetera, 14 aziende coinvolte, oltre 200 ragazzi migranti coinvolti nello sfruttamento del caporalato. Molti oggi a distanza di 6 anni sono stati arrestati questi caporali, eccetera, ma significa che questa è una storia vecchia,
0: Sì, ma tra l'altro poi da un punto di vista normativo ci sono stati, no, delle leggi ad hoc, la legge anti caporalato, la legge contro le agrimafie, però si vede che c'è proprio un problema sistemico più che di singolo gruppo criminale che agisce o di reato, e se tu non attivi a livello culturale perché l'unico sistema, l'unico è per disinnescarlo, sono vittorie sì importanti ma transitorie, non so come definirle.
2: Sì, mi piace utilizzare il tuo termine disinnescare, però mettere accanto poi disinnescare la violenza, disinnescare la disumanità. Sì. Cioè

0: come dare vestire chi è nudo, andare a trovare un ammalato, andare a trovare uno che è in carcere. Ma ditemi dove sta il miracolo. San Giovanni li chiama segni, ma è davvero qui che si nasconde il Signore? Ogni volta che avrete fatto una di queste cose l'avete fatta a me. Attenzione, perché ad affittare una casa in nero non è che sono i musulmani, sono i cristiani.
1: Ecco. No, perché
0: io non lo so se queste cose le dobbiamo dire.
1: Le dobbiamo dire, perché casomai lei parla Vangelo e tutti le danno ragione. Poi quando dice però affittare in nero, secondo me, come dire, no, pungola le coscienze di qualcuno che forse è in contraddizione con se stesso in questo momento.
0: Ma poi possiamo fare comprare banchi, donare, mettere targhette. Va bene, le nostre chiese sono dorate, ma il cuore di Cristo oggi dove sta? Cioè noi dietro quei ragazzi là adesso ci sono delle famiglie, ma chi dirà alla mamma di quel ragazzo di 19 anni o agli altri 3, 27, 28 e 29 il più grande? Ma chi racconterà alle mamme, ai papà, ai fratelli di questi ragazzi che sono venuti qui per trovare fortuna e hanno trovato la morte in un modo barbaro, sì, uccisi dai loro stessi fratelli, da connazionali, cioè quelli che li hanno invitati illudendoli di dargli un futuro, di dargli una speranza, e invece li hanno portati nel baratro della morte atroce, nella morte violenta, nella morte disumana, nella morte contro coscienza proprio. Cioè veramente quando Dio dice a Caino il sangue di tuo fratello grida, è davvero il grido del sangue di Abele questo, eh? Io spero che non si fermi tutto in un ragionamento legato a questa settimana, vi
1: stavo
0: giuro,
1: pensando
0: anche
1: la stessa cosa.
0: No, assolutamente, io certamente non parteciperò a sfilate, perdonatemi anche il termine, cioè a manifestazioni esterne oggi, perché ripeto, 6 anni fa ci fu un'operazione la Guardia di Finanza enorme, perché ha preso tutta la piana di Sibari, da Sibari a Metaponto, anzi potremmo dirla in questo modo, con 60 misure cautelari, quindi sono state coinvolte tutte le aziende o quasi tutte le aziende.
1: Certo, se si è a rete proprio.
0: E dove sono stati? Dove? Solo la Chiesa, solo noi abbiamo collaborato e alzato un grido su questa cosa qui, ma dove stavano tutti gli altri?
1: E questa è la domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. Don Giuseppe, grazie per questa mattina, però torniamo presto a sentirci, proprio per tenere alta l'attenzione e fare in modo che dopo questi giorni di orrore, di reazione a quanto successo, poi tutto torni, no, di nuovo sotto coperta. Grazie,
0: sì,
1: veramente.
0: Spero di cuore questo, e spero anche di poter quanto prima raccontare la storia di qualche altro ragazzo, perché adesso incominceranno a prendere coscienza di questi nostri fratelli, parleranno, ci racconteranno il loro viaggio della speranza, ci racconteranno i loro sogni. Spero che questo sia il segno della speranza, del seme che risorge.
1: E ce l'auguriamo veramente tutti. A presto.
0: Buona giornata,
1: e grazie di cuore a Don Giuseppe Cascardi, direttore di Caritas, della Caritas di Cassano, allo Ionio. Allora, in rassegna stampa abbiamo notato la copertina, la fogliazione del Corriere di oggi, il cartaceo, che ha questo verdolino, no? È il modo del Corriere della Sera di ricordare a tutti noi che oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che come titolo e tema guida a Now for Climate, ora per il clima. E la giornata di oggi precede quella di lunedì prossimo, quando 8 giugno a Bonn in Germania si apre la sessione negoziale degli organi sussidiari dei lavoratori delle delegazioni per i negoziati cosiddetti intermedi verso la COP31. Sarà presente anche Italian Climate Network, al telefono con noi c'è la capo delegazione per l'Italia di Climate Network, che è Anna Pelicci. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi ricevuto.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci spiega come arriviamo a lunedì prossimo a Bonn? Cosa c'è sul tavolo rispetto ai risultati della COP30, tutto quello che

0: mezzo è successo e quindi come ci avviciniamo alla COP31?
1: Assolutamente. Allora, COP30 si è conclusa a novembre in Brasile, quindi con una presidenza che ha cercato di concludere una COP dell'implementazione, quindi una COP che non aveva più da discutere con i termini dell'accordo di Parigi, ma una COP che doveva essere pronta a discutere come effettivamente lavorare sulla mitigazione, quindi come lavorare su ridurre le emissioni e il resto delle attività dell'accordo di Parigi. È una COP che in realtà non è riuscita in questo intento, nonostante una presidenza molto forte, molto decisa, poiché c'erano molti stati che molte parti al tavolo che non erano propriamente d'accordo. Il clima geopolitico che ben conosciamo è molto conflittuale e questo si è sentito. C'erano molte parti che non volevano discutere di alcune questioni che alla fine infatti non sono arrivate al testo finale. Stiamo parlando dei combustibili fossili, nel senso che la presidenza brasiliana ha cercato fino alla fine di arrivare in fondo con un testo forte con cui uscire da COP, in cui si scrivesse le parole proprio transitioning away from fossil fuels, che vuol dire cercare di uscire in modo ordinato dall'utilizzo dei combustibili fossili possibilmente entro il 2050, ma questo non si è riuscito assolutamente a scriverlo, perché alcune parti, parliamo soprattutto di Russia, di Cina, di Arabia Saudita, si sono messe di traverso. In questo contesto in realtà poi alcuni stati hanno deciso di riunirsi a lato del processo negoziale delle COP. Si sono riuniti a Santa Marta in Colombia due mesi fa, a fine aprile, e hanno fatto questa specie di, diciamo, conferenza dei volenterosi, chiamiamola così, in cui hanno parlato di come cercare di uscire dai combustibili fossili tra di loro. Quindi una sessantina di stati, come cercare di lavorare insieme, perché naturalmente uscirne non è facilissimo.
0: Assolutamente.
1: Esatto, non è facile né come singoli, ma soprattutto avendo delle economie così interconnesse non è scontato proprio anche a livello internazionale, quindi è sempre più importante parlarne e discuterne insieme, e le COP, come ben sapete tutti, funzionano per consenso, per cui bisogna che tutti siano d'accordo di parlare di un argomento per poter riuscire a parlarne. Quindi come si entra lunedì? Lunedì si arriva in modo un po' strano, perché appunto c'è stata questa nuova conferenza che ha scombinato un po' le carte. Quindi si parlerà chiaramente anche di questa questione, anche se non è in agenda, perché appunto è extra COP. Si continuerà a parlare della giusta transizione, perché le parti stanno lavorando al di fuori di COP, nel senso che durante i mesi in cui noi non li vediamo discutere, naturalmente loro si parlano e continuano a lavorare anche se non a porte aperte, ma stanno lavorando a un meccanismo per poter capire come effettivamente fare una giusta transizione per ridurre quantomeno l'uso dei combustibili fossili. E quindi stanno definendo un meccanismo che devono presentare a COP31, e quindi se ne discuterà chiaramente da lunedì in poi. Poi si parlerà tanto di adattamento, perché sono stati definiti degli indicatori, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto riguardo alla finanza legata all'adattamento. E infine si parlerà molto anche del Global Stock Take, che è una specie di inventario che si fa ogni 5 anni di quelli che sono l'andamento di ogni singolo stato, di ogni singola parte, da un punto di vista sia di mitigazione che di adattamento. L'anno scorso si è tanto parlato degli NDC, quelli che vengono chiamati NDC, cioè che sono praticamente dei manifesti che fanno i singoli stati, in cui dicono cosa faranno per quanto riguarda la mitigazione. che vengono presentati ogni 5 anni e poi ogni 5 anni vengono messi tutti quanti insieme e valutati, quindi si fa praticamente una fotografia di quello che stanno facendo tutti quanti gli stati, si dice ok, ecco dove siamo, come siamo messi e dove stiamo andando. E quindi quest'anno inizierà questo processo, perché nel 2028 si farà questo secondo inventario per capire dove stiamo andando, e sarà cruciale per capire come stiamo andando verso il 2030. E quindi quest'anno inizia, quindi sarà molto importante. Questo è un po' quello che si farà.
0: Molto interessante, puntuale, chiara e precisa. Io ringrazio Anna Pelicci. Quindi buon lavoro, buona bonna.
1: Grazie mille, vi aspettiamo col nostro bollettino quotidiano.
0: Ecco, e noi lo seguiremo. Grazie Anna Pelicci, capodelegazione di Italian Climate Network, che seguirà proprio i negoziati di Bonn. E adesso.
2: Spazio Salute.
0: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi, anche per rispondere alle vostre domande, insomma ci avete fatto un po' pressioni per affrontare un tema che riguarda tantissime persone, ovvero la valvola mitralica, e abbiamo l'occasione oggi di parlarne con una persona che rappresenta in ambito medico-scientifico un'eccellenza. Buongiorno al professor Ottavio Alfieri, Senior Consultant presso l'Unità Operativa di Cardiochirurgia dell'Ospedale San Raffaele e inventore dell'Alfieri Stitch. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, professore. Allora, andiamo subito a cercare di capire, prima di tutto, che cos'è la valvola mitralica, dove la trovo, a cosa mi serve?
3: Dunque, la valvola mitralica è una valvola che è posta tra l'atrio sinistro ed il ventricolo sinistro. Quando il ventricolo sinistro si contrae, la valvola mitralica impedisce al sangue di tornare indietro verso l'atrio, e il sangue così va tutto in aorta e si distribuisce al resto del corpo. Quindi la valvola mitralica sostanzialmente ha la funzione di permettere il flusso anterogrado del sangue.
0: E quindi abbiamo capito che è importantissima. E quali sono le principali disfunzioni che vengono registrate, che credo siano anche a livello di persone che poi vengono coinvolte un numero molto molto elevato?
3: Sì, il numero di persone che vengono coinvolte non è trascurabile, in quanto si può calcolare intorno al 10% nelle persone al di sopra dei 75 anni. È una valvola che disfunziona soprattutto in età avanzata, ma si possono trovare anche molti pazienti in età più giovanile con disfunzione della valvola mitralica. I due tipi principali di disfunzione sono l'insufficienza della valvola mitralica, cioè quando il ventricolo sinistro si contrae il sangue torna indietro perché la valvola non chiude, e l'altra disfunzione è la stenosi mitralica, vale a dire la valvola, per una malattia intrinseca della valvola, come può essere la malattia reumatica, così si restringe, per cui il sangue non passa in modo adeguato attraverso questa valvola e quindi aumenta la pressione nell'atrio sinistro e la pressione nei polmoni, per cui il paziente anche respira male.
0: Come si interviene?
3: Ma la possibilità di intervenire consiste soprattutto nel o correggere la disfunzione della valvola con un atto chirurgico di tipo conservativo, vale a dire mantenendo la valvola naturale e correggendo l'anomalia, oppure sostitutivo, cioè cambiare la valvola con una protesi che può essere o meccanica o biologica.
0: E Io ho detto ai nostri ascoltatori che lei è veramente un'eccellenza in merito, no? Per i suoi studi, per il suo impegno come cardiochirurgo, in modo particolare anche per le sue innovazioni in ambito di mitralica. Si è anche aggiudicato un paio di anni fa quello che viene definito un po' l'Oscar del settore, no? Con tanto di premiazione negli Stati Uniti. Infatti si parla di Alfieri Stitch. Che cos'è?
3: Ecco, noi abbiamo, diciamo così, inventato tantissimi anni fa, più di 30 anni fa, un modo di correggere l'insufficienza della valvola mitralica in modo estremamente semplice, collegando con un punto il lembo anteriore e il lembo posteriore della valvola mitralica esattamente dove la valvola è insufficiente, esattamente dove avviene il rigurgito di sangue. Mm. In questo modo noi creiamo una valvola a doppio orifizio, due orifizi mitralici anziché uno, e però la valvola funziona perfettamente, quindi con questo punto non si restituisce una anatomia normale della valvola, ma si dà una valvola che dal punto di vista funzionale va bene.
0: Come se...
3: Quindi una correzione funzionale. E questa correzione è estremamente semplice perché basta un singolo punto, non richiede naturalmente la sostituzione valvolare,
0: ecco.
3: Essendo molto semplice e riproducibile, è estremamente efficace e molto versatile perché si può usare in tantissime situazioni, non solo per esempio nel prolasso mitralico, non solo nella malattia reumatica della valvola, nella mitrale ischemica, eccetera, e tante altre situazioni. Quindi grande versatilità di questa tecnica.
0: Dicevo, una tecnica messa a punto, inventata 30 anni fa. In questi 30 anni, anche guardando ai nuovi supporti tecnologici, ci sono state delle evoluzioni della tecnica?
3: Ma inizialmente la tecnica è stata inventata e adottata chirurgicamente, cioè facendo le operazioni a cuore aperto. Uh-huh. In seguito però la grande semplicità di questa tecnica è stato possibile replicare questa tecnica usando semplicemente una sonda, un catetere, e creando in questo modo un doppio orifizio mitralico senza aprire il torace, senza usare la circolazione extracorporea, senza arrestare il cuore, e quindi praticamente eseguire un intervento molto molto poco invasivo e poco traumatico.
0: Ecco, la tecnica Alfieri Stitch è oggi la tecnica più utilizzata al mondo per la correzione chirurgica dell'insufficienza mitralica, quindi questo lo dico per i nostri ascoltatori. E avendo l'occasione di illuminare come lei un collegamento, professore, glielo chiedo: quanto è importante la ricerca e finanziare la ricerca in questo campo, come ad ampio spettro in tutti i campi medici?
3: Sì, è estremamente importante. Direi che il successo di questa tecnica è dovuto a due fattori. Primo, il grande impegno scientifico intorno a questa tecnica. Sono stati fatti studi molto approfonditi sul paziente, quindi studi clinici, ma sono stati anche fatti studi computazionali per vedere quali fossero gli effetti di avere una valvola a doppio orifizio. Ma oltre a questo impegno scientifico intorno a questa valvola, si è creata anche una accelerazione tecnologica, per cui il catetere che è la clip, che all'inizio era cosiddetta di prima generazione, quella usata nei primi anni, si è poi trasformata ed oggi siamo alla quinta generazione. Questo progresso tecnologico ha fatto sì che i risultati migliorassero moltissimo e che la tecnica fosse estesa ad un numero sempre maggiore di pazienti. Pensiamo che adesso nel mondo circa 500.000 pazienti abbiano ricevuto questo tipo di procedura e come lei accennava prima, questa procedura è oggi quella più eseguita nel mondo per la correzione della insufficienza mitralica.
0: Sono arrivati tanti messaggi dei nostri ascoltatori, il tempo corre, quindi ho spazio veramente soltanto per coglierne un paio. Ci chiedono, per quanto riguarda la valvola mitralica, se questo metodo può essere utilizzato in tutte le persone, cioè ci sono delle caratteristiche del paziente che invece scoraggiano questo approccio?
3: Ma questa tecnica viene usata naturalmente su indicazioni abbastanza precise, non è che possa essere usata in tutti. Ci vogliono delle situazioni anatomiche che permettano il buon successo di questa tecnica e queste situazioni anatomiche non sono state ben identificate. Per esempio, se noi abbiamo un'insufficienza valvolare che si estende lungo tutta la rima di coaptazione tra il lembo anteriore e il lembo posteriore, è difficile che si possa avere un buon risultato, mentre invece se abbiamo un'insufficienza mitralica localizzata, ecco che la CLIP, questo intervento dell'edge to edge, può avere un risultato ottimale. Quindi ci sono delle situazioni anatomiche che devono essere rispettate.
0: E poi l'altra domanda è questa, che in realtà racchiude domande e messaggi di più ascoltatori, cioè se dopo questo tipo di intervento si torna a una vita normale.
3: Sì, perché cioè una vita normale dipende dalle condizioni certo. in cui il paziente è stato sottoposto a questo tipo di intervento. Ovvio. L'intervento elimina, corregge il problema dell'insufficienza mitralica. Se un paziente per esempio è molto molto anziano, ha tante comorbilità eccetera, ecco che queste non vengono eliminate dall'intervento, quindi bisogna essere molto realisti. L'intervento corregge l'insufficienza mitralica e tutte le conseguenze negative che ha l'insufficienza mitralica, come lo scompenso cardiaco e quindi l'affanno, le aritmie, la fibrillazione atriale eccetera eccetera.
0: È stato chiarissimo. Professore, io la ringrazio veramente, è stato un onore averla con noi questa mattina. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi per grazie. Il piacere di questa conversazione. Buongiorno.
0: Grazie veramente a Ottavio Alfieri, Senior Consultant dell'Unità Operativa di Cardiochirurgia dell'Ospedale San Raffaele, inventore dell'Alfieri Stitch, oggi utilizzato in tutto il mondo, e questo ci ricorda ancora una volta l'importanza della ricerca, del finanziamento alla ricerca, quindi in tempo di 5 per 1000. Pensateci. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo che per quanto ci riguarda ci fermiamo qua perché è venerdì, domani alle 7 puntuali su InaBlu 2000 ritroverete la voce, la guida di Ugo Scali e quindi rassegna stampa, notizie e poi tanto tanto sport anche in tempi di campionato di calcio chiuso, lo vediamo, dei campi di tennis, ma non solo, lo sport arriva come sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Noi ci ritroveremo lunedì prossimo puntuale alle 7 su InaBlu 2000 per stare insieme fino alle 10 come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ed è buono avere almeno questo paio di giorni di stop perché così vediamo anche gli sviluppi rispetto alla lettera di Zelensky nei confronti, indirizzata direttamente al presidente russo Putin, perché la domanda che ci poniamo è la lettera che veramente, data la situazione da una parte di Russia e dall'altra di Ucraina, segna il momento buono per avviare negoziati, o siamo alla prova del fuoco della partita di scacchi o di poker, vedete voi, di andare a vedere il gioco della controparte? E questo è essenziale, oltre ad attendere di capire se in un senso positivo verrà rimosso lo stallo Stati Uniti Iran, quindi tantissimi temi che ritroveremo in campo settimana prossima. Grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Lorenzo Sade in regia. Buona giornata.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000 News.
11: Come studio Ugo Scali, Putin pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo, ma la guerra al momento non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 gravemente ferite. Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei ha nuovamente ribadito: mai faremo la pace se Israele resterà sul terreno del Libano. E Israele, la milizia sciita libanese Hezbollah, si sono ancora scambiati attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato anche Abd Arb, comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah da parte sua ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti dopo una serie di sanzioni statunitense che hanno colpito sia lui che alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le circostanze emergono dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 presunti assassini pakistani, Ahmed Safer e Ali Raza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con gli aggiornamenti delle 11.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Amici e amiche che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. L'unica risposta concreta in un mondo abitato di conflitti, di guerre, di crisi economica e sociale è considerare la pace azione. E questa è la scelta che ha fatto il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, un movimento che nasce per sostenere l'Ucraina. Ne parlerò con Alberto Petracca.
14: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta nasce proprio con lo scoppio della guerra in Ucraina, per sostenere la popolazione ucraina che viene purtroppo martirizzata da allora. L'obiettivo è quello di stare di vicino, insomma, stare vicino alla gente che subisce quello che, insomma, sta succedendo, quello che subisce.
13: Nel mese di ottobre siete stati in Ucraina per celebrare il Giubileo della Speranza lì in Ucraina e quindi incontrare la gente, prendere contatti con loro e portare speranza concretamente. Parliamo di questo bellissimo momento di grazia.
14: Noi siamo andati in Ucraina con questo movimento del quale fanno parte molte associazioni, molti gruppi ecclesiali e non, devo dire. Noi come Ordine Francescano Secolare abbiamo aderito a questo progetto e ci siamo recati proprio nel 2025, quando c'era ancora in corso l'anno giubilare, e siamo andati lì a passare tre porte sante, un pochino era quello l'obiettivo religioso, oltre che ovviamente incontrare la popolazione. Abbiamo vissuto questo momento di grazia veramente importante, perché incontrare le persone che vivono una sofferenza così grande significa imparare, ma significa anche creare relazioni. Quella è la cosa che ci teniamo di più, a cui tenevamo di più. E passare alle porte sante, mi creda, con gli allarmi che suonavano e le bombe che andavano, non è stata un'esperienza semplice, e abbiamo vissuto per pochi giorni quello che la gente vive da anni, insomma.
13: E ritornerete in Ucraina con un altro momento, Odessa. Adesso Odessa, manifestazione sempre promossa dal Movimento Europeo di Azione Non Violenta, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto, proprio per aprire ponti di dialogo e promozione di percorsi di pace.
14: L'obiettivo è quello sempre di costruire la pace, perché la pace va auspicata, ma poi per la pace bisogna anche lavorarci, perché parlarne solo rischia di diventare un alibi, così un dire sono stato bravo, ne ho parlato. A volte invece bisogna anche avere il coraggio di mettersi un po' in gioco. Quindi adesso siamo stati anche altre volte come gruppo, siamo adesso ancora 150 iscritti, vorremmo arrivare a 200 persone per dare un segno forte anche alla popolazione della città, della vicinanza dell'Europa, perché non saremo soltanto italiani, a loro, alle loro sofferenze, creare questo ponte di umanità. Quello che ci diceva il nunzio apostolico, che sarebbe l'ambasciatore della Santa Sede, ci diceva: i grandi del mondo sono anni che parlano ma non riescono a risolvere la situazione. Adesso o ci mettiamo in moto noi dal basso, oppure la pace vera non arriverà mai. Quindi c'è questo grande stimolo alla gente comune, alla gente semplice come siamo noi, di creare questi rapporti, questi ponti, di creare veramente dei rapporti che possano portare alla pace, indipendentemente da quello che poi i potenti possano decidere o fare.
13: San Francesco d'Assisi, cosa dovrebbe significare partire dal suo esempio per abitare, costruire la pace ogni giorno, come ha detto lei, con le scelte, con i gesti, con le parole, con l'azione?
14: San Francesco è stato il principe del dialogo, no? Il famoso incontro con Malik al-Kamil, lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato in tutte le salse, ma è proprio quello, l'incontro del diverso, della persona lontana, l'abbracciare chi è diverso, l'abbracciare chi ha difficoltà, l'abbracciare il lebbroso, la persona che ti potrebbe dare dei problemi, potrebbe sembrare lontana. Se vogliamo costruire la pace dobbiamo fare questo, non siamo chiamati tutti ad andare in Ucraina o a Gaza o dove sia, ma siamo chiamati tutti a creare questi ponti con le persone che incontriamo tutti i giorni. Il rischio è quello, ripeto, lo voglio ripetere perché credo che sia importante questo aspetto, il rischio è quello di parlare della pace e di non costruirla davvero. O ci mettiamo in gioco o diventa tutto un alibi. Mi scusi la, come voglio dire, la durezza forse, però io credo fermamente questo.
13: E io ringrazio Alberto Petracca per essere stato con noi. Grazie di cuore.
14: Grazie a lei e buon lavoro.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di essere con Don Maurizio Patriciello. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Don Maurizio, le chiedo di fare un salto, un viaggio nel passato e tornare ai suoi 30 anni, i suoi primi giorni nel quartiere Parco Verde. Che cosa realizza, che cosa sente?
2: La prima sensazione è stata di stupore, perché era di domenica quando sono arrivato il primo giorno e a messa non c'era proprio nessuno, nessuno, nessuno, nessuno. C'era solamente una vecchietta che però veniva dal centro del paese, non era del parco. E ho capito che bisognava cominciare, abbiamo cominciato con i bambini e abbiamo cominciato ad annunciare Cristo, Gesù che è via, verità, vita, che è libertà, che è senso dalla vita di ognuno di noi. Pian piano che passava il tempo mi sono accorto che tanti bambini a scuola non andavano e c'era la dispersione scolastica. Abbiamo cominciato a fare dopo scuola in parrocchia, tutte queste cose qua. Poi c'era da andare ad arrivare alle famiglie, ma tante volte le famiglie di questi ragazzi erano famiglie che erano in qualche modo implicate nel commercio della droga. E poi piano piano, di volta in volta, sono cominciati poi i tempi difficili. Abbiamo avuto nel giro di 20 anni più di 20 omicidi, ma tutti quanti nei pressi della parrocchia, quindi là siamo rimasti veramente sbalorditi per la cattiveria della criminalità. E così ci siamo ritrovati ad affrontare un problema per il quale almeno io non ero preparato, ma il Signore ci è stato accanto, li abbiamo affrontati uno alla volta, sempre in comunione con la Chiesa, in comunione con le istituzioni, perché forse la carta vincente è stata questa, che da un lato io denunciavo il male, dall'altro lato però tendevo la mano, dicevo: ma io devo insegnare ai ragazzi ad avere fiducia nelle istituzioni, nella democrazia, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, se non mi aiutate voi chi mi aiuta? Però quando le cose non andavano ero il primo a scagliarmi contro. Sconti non abbiamo fatto a nessuno, per la verità. E queste furono le parole che io dissi a Giorgia Meloni quando arrivò in parrocchia il 31 di agosto del 2023. Le dissi: Presidente, noi sappiamo applaudire e sappiamo fischiare, ma siamo stanchi di fischiare. Per cortesia, sprendi i nostri applausi. E lei ha mantenuto la parola, tante cose belle sono accadute e, come ho sempre detto, io adesso ho il dovere di mantenere la parola data, e quindi il mio non è un giudizio sul governo Meloni in quanto tale, la mia è una testimonianza di quello che il governo Meloni ha fatto al Parco Verde a Caivano, e questo è sotto gli occhi di tutti, le cose belle che si sono realizzate sono sotto gli occhi di tutti, non si possono negare.
1: Una scelta che lo fa diventare a pietra d'inciampo della camorra e di tutte le forme di criminalità. Che la scelta è di anche partire dagli ultimi, di dare voce a chi non ha voce. La chiesa in uscita, l'ospedale da campo di Papa Francesco, cosa ha significato, cosa continua a significare per lei abitare questa prospettiva e farlo comunque anche insieme alle persone che all'interno della comunità hanno deciso di accompagnarla?
2: Per la verità un'altra chiesa non la conosco, io non so se possa esistere un'altra chiesa. Se tu prendi la vita di Gesù, da quando comincia la sua vita pubblica dopo i 30 anni, è una vita che si svolge per le strade. Poi magari di sabato entra anche nella sinagoga, prende l'Antico Testamento, il profeta Isaia, lo legge, lo commenta, ma la sua vita si svolge tra la gente, nelle case delle persone, per le piazze, per le strade, e annuncia il regno di Dio. Per cui la celebrazione eucaristica è la ciliegina sulla torta, ma la settimana si svolge tra le persone, per cui io quasi ogni giorno sto nelle scuole dove mi invitano, ma ci vado volentieri perché ogni volta riesco a incontrare 200 ragazzi, 300 ragazzi, ma dove li incontri 200 ragazzi al giorno o due volte alla settimana? E per cui vado, e vado a titolo gratuito, e vado volentieri, non solamente in Campania, anche nelle altre regioni, per stare con loro, perché anche mi rendo conto di una cosa, che anche tante volte non tutti quanti riusciamo a, diciamo, entrare in sintonia con i ragazzi, e forse proprio il fatto di essere stato parroco al Parco Verde, di essere confrontati con le povertà più atroci, che me li fa comprendere e me li fa anche amare. Poi io stesso vengo da una famiglia molto semplice, mio padre era analfabeta, io ho lavorato 10 anni in ospedale, sono un caposala, per cui diciamo non abbiamo ricevuto grandi eredità dal punto di vista economico o altro, per cui mi sento uno di loro, e la gioia più grande è quando i primi ragazzi nostri sono laureati, Stefani che si è laureato, Adriano che si è laureato, Francesco che si è laureato e altri. Questa è una gioia grande, grandissima, 3 dei nostri ragazzi del Parco Verde sono diventati sacerdoti, oggi sono 3 parroci, altri hanno cominciato a lavorare seriamente. Ma insomma, quando dicono in questi quartieri c'è anche il bene, dicono una bugia, perché non è che c'è anche il bene, c'è soprattutto il bene. Per queste persone per bene, queste persone oneste, sono eroi, perché non è facile convivere gomito a gomito, magari nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, con un camorrista, con il boss del quartiere, con chi vende droga, insomma non è facile. Per cui mantenersi onesti in questi quartieri vuol dire veramente tanto. Io sono contento di essere con loro, sono contento di andare quando mi invitano, però adesso non saprei fare il parroco, diciamo, in una zona, o meglio, dovrei vedere anche nei ricchi una povertà diversa. Ma siamo tutti quanti poveri, diceva Leon Blois, siamo dei poveri pellegrini, dei poveri mendicanti, diceva Lutero. Vedo le persone per quello che sono, dietro ogni persona vedo la sua fragilità, la sua grandezza, perché è creata immagine di Dio, la sua immensità, ma anche la sua pochezza. Basta niente, basta un embolo che ci toglie di mezzo. Adesso io tra poco prenderò l'aereo, mi metto nelle mani di Dio. Quante volte un aereo parte ma non arriva a destinazione? Siamo nelle mani di Dio, siamo grandi ma siamo veramente poca cosa, e questo ci fa mantenere nell'umiltà. Ricordiamo sempre che la Madonna disse: Padre Eterno si è innamorato di me non per le mie trecce, non per la mia bellezza fisica, ma per la mia umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva, perciò d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Ricollegandomi un po' a quello che lei ha detto e anche al tema di questa quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, eredi di una ricca povertà, San Francesco sceglie il di meno, e nel di meno trova veramente la felicità autentica, che poi anche l'incontro con il Vangelo vissuto totalmente. E in una società dove invece si sceglie il di più che è poi quello che più efficienti, più veloci, e invece in realtà poi creiamo più disuguaglianze, più scarto ambientale, più scarto umano. Ritornare a contemplare la dimensione del di meno, cosa dovrebbe significare?
2: Ma intanto significa apprezzare poi le cose, perché io quando è che apprezzo? Adesso ho mangiato un arancino, l'ho apprezzato tantissimo. Svegliato stamattina alle 5, non ho mangiato, ero digiuno, per cui era veramente ottima, ottima, ottima. Quando diventa povero, Francesco, non è che lo diciamo per un modo di dire che diventa ricco, ma diventa ricco perché apprezza tutte le cose che c'è intorno. Cioè io apprezzo, ti ricordi quel famoso canto di Forza Venite Gente? Un grappolo d'uva, no? Quando è che tu apprezzi un bicchiere di acqua fresca? Ma quando hai sete? Se tu non hai sete, ma è normale che i vini più costosi non serviranno a niente. E allora noi giochiamo sempre in questi due estremi. Purtroppo noi siamo diventati così asini da apprezzare le cose quando noi abbiamo più. Si vedere la mia mamma adesso, pagherei tutto l'oro del mondo per averle per un solo minuto. Ma quando l'ho avuta, però, non sempre l'ho apprezzata. Pensa alla salute fisica, pensa al grande danno che fa il fumo di sigarette. Tutti quanti con la sigaretta in mano. Poi quando arriva il tumore al palato, al polmone, poi la smettono, ma intanto ormai è tardi. E quindi è così con la giovinezza. Quale ragazzo di 20 anni si rende conto di avere 20 anni? Noi ci siamo resi conto di avere 20 anni, quando 20 anni non lo avevamo più. Ecco, allora Francesco c'ha questo sguardo mistico, forse mistico vuol dire proprio questo, no? Questo sguardo mistico di guardare le cose per quello che sono, nella loro grandezza, nella loro piccolezza, ma anche come trampolino per un oltre. Ecco, io capisco chi non ha il dono della fede, per l'amor di Dio, ma non so se è colpa mia o se è una fissazione, può darsi anche che sia una malattia, non lo so. Ma io il Signore lo vedo dappertutto. Stamattina accanto a me viaggiava in aereo una mamma col suo bambino piccolo piccolo in braccio. Io sto tutto il tempo a guardare questo bambino, e era di una bellezza straordinaria. Quindi lo vedo nella vita che nasce, ma lo vedo anche nella vita che muore. Quando la persona si spegne, ecco, dica adesso si è spenta questa vita, e adesso che succede? Dove sta? Dove è andato? Poi l'uomo che cosa fa? In tutte le cose cerca una causa. C'è un omicidio, si cerca il movente, si cerca l'assassino. C'è un terremoto, si cerca di capire perché è arrivato in questa città piuttosto che in un'altra città. Succede di tutte le cose umane. Noi cerchiamo una motivazione, ma è solamente dell'inizio di questa esplosione incredibile che è l'universo. E noi diciamo, no, è tutto avvenuto per caso. A me questi fratelli qua non mi convincono troppo. Dio sia benedetto così. Ma io il Signore lo vedo dappertutto, in un fiore che nasce e in un bambino che scoppia la vita, in una persona che si spegne, che muore. Lo vede nella gioia, ma lo vede anche nella sofferenza, perché se tu hai miei amici che che hanno la SLA e che stanno inchiodati in un letto di dolore, togli questa speranza della vita eterna, di questo oltre, e che cosa rimane? Veramente rimane poca cosa. Allora dovremmo arrivare a dire che la vita è importante solamente quando è giovane, quando è bella e quando è... No, sarebbe veramente un grave danno per tutta l'umanità. La vita è bella sempre. Le stagioni dell'anno sono 4, io personalmente amo la primavera e l'autunno, e però è bella anche l'estate e anche l'inverno, ogni stagione ha la sua bellezza, e quindi è così anche la vita. E anche l'ultimo tratto di questa vita, quando sarà più pesante, quando avremo più limiti, è bella lo stesso. Vogliamo veramente solamente ringraziare il Signore per averci fatto questo dono immenso.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Sono in compagnia di Lazer Gega, ministro dell'Ordine Francescano Secolare di Albania, e Noemi Paola Riccardi, che è consigliera di presidenza del CIOFS. Bentrovati.
1: Bentrovati a voi.
2: Bentrovati a voi.
0: Si è appena concluso il forum sul tema Convertitori di pace nel Mediterraneo, echi di pace delle fraternità francescane presenti nel Mediterraneo. Cosa significa per voi essere echi di pace nel Mediterraneo, aiutando proprio a recuperare la dimensione di valore, di senso autentico che caratterizza la mediterraneità, che parla di ospitalità, vicinanza, dialogo, armonia delle diversità, dimensioni che poi sono pertinenti proprio al Vangelo. Noemi.
1: Sì, allora, i punti carismatici e fondamentali del carisma francescano sono appunto la fraternità, l'accoglienza e le relazioni fraterne, e quindi queste sono le basi sulle quali tutti noi che siamo parte dell'Ordine Francescano Secolare cerchiamo di mettere in pratica quotidianamente. Questo significa ovviamente allenarsi nelle nostre fraternità, quindi cercare di educarsi nella preghiera e con le azioni, mettendo in pratica il principio delle beatitudini, quello che è il nostro vivere concreto, perché lo spirito delle beatitudini è quello che ci guida come forma di vita. Questo significa poi nel concreto che ogni fraternità che è situata nel Mediterraneo è un piccolo circolo di educatori di pace che cercano di testimoniare la pace con azioni concrete. Stamattina proprio i nostri fratelli del Libano e di Nazareth ci dicevano come è una presenza silenziosa, è un lavoro costante che non risponde alla violenza con la violenza, che non risponde alle provocazioni con le provocazioni. In Libano in questo momento ci sono tante situazioni in cui c'è un attacco ai cristiani molto forte e nessun membro dell'OFS ha mai risposto sui social. Questa è una grande testimonianza. Quindi ecco, noi viviamo un po' il nostro spirito di essere uomini di pace, uomini pacifici, così come era Francesco, nel nostro quotidiano, nelle azioni della nostra vita, nel lavoro, laddove viviamo.
2: Sì, allora, per quanto riguarda la domanda, sinceramente avrei da dare diverse risposte, però preferirei di dare una risposta, perché tutta questa, cioè questo tema che state diciamo trattando questi tre giorni è connessi, rimanere connessi, quindi questa è molto importante perché comincia ovviamente nella famiglia, poi in fraternità, perché San Francesco diceva che una fraternità è veramente una testimonianza di pace. Quindi in questo modo questi collegamenti che hanno fatto, perché io sono stato invitato questa volta da Noemi, e veramente mi ha toccato tutto cosa è successo qui, perché è un forum molto grande, ma è anche pieno di gioia. Quindi questo.
3: Quindi si tratta veramente semplicemente di donare a fiore corporativo, dopodiché.
0: Drammatico è anche aver perso il senso della memoria, due guerre mondiali, tanti genocidi. Dovremmo avere il coraggio di fare i conti proprio con il nostro passato, di custodire la memoria, perché la memoria è anche legata all'etica. Però quindi non solo un ricordo così celebrativo, perché spesso facciamo ricordi celebrativi, ma un aiuto per costruire il nostro presente.
1: Sì, assolutamente sì. Soprattutto noi della parte ovest occidentale del Mediterraneo dovremmo in questo imparare tanto dai fratelli e sorelle che vivono all'est del Mediterraneo e che vivono nella parte diciamo asiatica. Proprio un po' di tempo fa parlavo con una sorella della Bosnia e Erzegovina, loro hanno vissuto insieme alla Croazia, al Kosovo, una bruttissima guerra poco più di 30 anni fa. E mi diceva come questo sforzo dell'ordine di invitare alla preghiera, che sembra una cosa effimera, invece è fondamentale, aiuti a mantenere vivo il ricordo di quello che è una guerra. Forse noi in Italia, nella nostra parte di Europa, di Mediterraneo, abbiamo dimenticato, diamo per scontate tante cose, che in altre parti del Mediterraneo invece non sono scontate. Essere stimolanti e stimolatori di momenti di preghiera, di azioni concrete è fondamentale, perché fa parte di quella che è la nostra umanità, e soprattutto dobbiamo educare e ci sforziamo di farlo più con le parole, con la testimonianza di vita, ad essere persone pacifiche, come dicevo prima, perché il rischio di una guerra con le armi è concreto, ma soprattutto stiamo vivendo da molti anni una guerra delle parole. Quando Papa Leone dice di essere disarmati e disarmanti, si riferisce più che altro al linguaggio, dice una grande verità, perché in Italia lo sperimentiamo, ad esempio c'è una grande contrapposizione e molto, molto forte a livello di parole. Questo crea divisioni molto forti, crea il nemico, crea la paura, e noi ci sforziamo di fare il contrario. Siamo cristiani, cerchiamo di andare controcorrente, così come Gesù ha fatto e ci ha insegnato nel Vangelo.
2: Sì, allora, riguarda la domanda, l'Albania, anche se io non ho vissuto praticamente questo periodo, il regime comunista, ha avuto tanti preti, quindi sacerdoti, che li hanno proprio ucciso, sono tutti martiri, ma anche beati. Quindi vengo da un paese che ha sofferto abbastanza. Le ultime parole di questi beati, martiri, sono sempre: viva il Gesù, viva l'Albania, ma perdono tutti gli interrogatori e quelli, gli assassini praticamente, che li hanno ammazzato. Quindi veramente mi viene sempre una speranza quando penso a questa situazione qua. Un padre gesuita, Anton Lulli si chiama, lui era in carcere durante il comunismo, non è un martire. Quando è venuto poi la democrazia, lui ha perdonato il suo interrogatore, ma di più importante è la riconciliazione, perché questa ti porta poi ovviamente in una pace vivente. E per questo l'Albania adesso sta vivendo veramente una tolleranza religiosa molto buona, anche se noi cattolici siamo una minoranza.
0: La fraternità è un valore antropologico accessibile all'esperienza e alla ragione umana, che può e anzi dovrebbe essere affidata alla buona prassi politica, anche alla politica buona, come specifico e urgente compito. Da dove ripartire? Un augurio proprio per renderla veramente anche azione politica.
1: Allora, la fraternità è un legame spirituale tra persone che non hanno legami di sangue, ma si sentono fratelli e sorelle veramente nello spirito. La Fratelli Tutti di Papa Francesco ci dà delle indicazioni, soprattutto al capitolo quinto, sulle buone azioni politiche. Da dove ripartire? Il grande patrimonio della Chiesa è dato dalla dottrina sociale della Chiesa, che è patrimonio dell'ordine francescano secolare, cioè tutta l'esperienza concreta di vita che poi si è sviluppato nel corso del Novecento fino ad oggi. Ripartire da quelli che sono il concetto di pace, il concetto di dignità della persona umana, di dignità del lavoro, di solidarietà. Tutto questo può contribuire a rendere concreto quello che noi chiamiamo fraternità, che per noi ha un significato specifico, ma che a livello laico potremmo definire fratellanza umana, che è anche inserito nella Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi è un concetto che fa parte dell'uomo.
2: Sì, allora anche secondo me è molto importante sapere che noi francescani laici viviamo nel mondo, quindi questo vuol dire che possiamo anche, diciamo, di prendere qualche decisione politica, ma non si fa, diciamo, con poche persone. Ovviamente è necessario molto di collaborare, di avere un collegamento, lo leggo ancora con la tema sempre di essere connessi, così assolutamente si può fare nulla, perché abbiamo anche esempi qui che, da quello che ho sentito, facevano prima parte della politica. Quindi direi di sì, direi che possiamo dare il nostro contributo.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: Facciamo la foto. Poi dovevo fermare, però Don Patriciello.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: in Blu 2000 News.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 112 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport: tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello slam parigino. È tutto, torniamo insieme alle 12.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Grazie, grazie di cuore. Sono io ad essere grato di questo invito e ho immaginato di condividere con voi una meditazione spirituale a partire proprio da questo grande mistero della Trinità. Ma voglio dirvi che reputo sempre molto pericoloso per noi parlare troppo di questo mistero, perché è un mistero. Ed è un mistero così grande che le nostre parole rischiano non di rendere l'idea di questo mistero, ma a volte anche di semplificarlo in un modo in cui perde la sua efficacia, perde la sua grandezza. E quindi dobbiamo stare sempre molto attenti quando ci avviciniamo al mistero della Santissima Trinità, che è chi è Dio. Dio per noi è Padre, Figlio e Spirito Santo, di dire le uniche cose autorizzate che noi possiamo dire su di Lui. E vedete, le uniche cose autorizzate che possiamo dire della Trinità sono quelle che ci ha detto Gesù. È Gesù che ci ha rivelato il mistero di questo Dio. È Lui che in qualche maniera ci ha raccontato qualcosa di questo mistero che in realtà per noi è diventato un'esperienza più che una lezione di teologia. E vorrei iniziare proprio con le stesse parole con cui il Vangelo ci dice questo. Ascoltiamo insieme. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Questo per noi è il punto di partenza fondamentale quando ci avviciniamo a questo grande mistero. Cioè sappiamo che Gesù è venuto nel mondo per raccontarci questo mistero, per rendere accessibile a ciascuno di noi questo mistero. Ma non lo ha fatto con le parole, o perlomeno non lo ha fatto usando soltanto le parole, ma lo ha fatto donandoci qualcosa che è la sua stessa vita, cioè il racconto che Gesù ci ha fatto della Trinità coincide con la sua vita. I suoi gesti, le sue parole, il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, i suoi miracoli, i suoi segni, la sua compassione, la sua misericordia, sono stati tutti dei grandi alfabeti attraverso cui Gesù ci ha raccontato il mistero di Dio. E vedete, Gesù lo ha fatto a un popolo che era già religioso, che aveva già fatto l'esperienza di incontrare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ma questo Dio che nessuno ha mai visto, questo Dio che, voi sapete, nell'Antico Testamento non si può vedere in nessun modo, chi vede Dio muore, a un certo punto attraverso l'esperienza di Gesù diventa accessibile a ciascuno di noi. E diventa accessibile, vedete, non attraverso una sorta di teoria teologica che a un certo punto noi impariamo a memoria, ma diventa accessibile proprio attraverso l'incontro con Gesù. Quando tu incontri Gesù cominci a capire qualcosa di Dio. Quando tu cominci a costruire una relazione con Gesù, tu entri nel cuore stesso della Trinità e quindi la comprendi perché la vivi, non la comprendi perché semplicemente qualcuno te la spiega. Io uso sempre un'immagine, forse qui è meno efficace, ma vivendo ormai da tantissimi anni all'Aquila, voi sapete che l'Aquila si trova alle pendici del Gran Sasso, questa montagna bellissima e suggestiva, ed è bella anche per arrampicarsi su questa montagna e ammirare dei panorami straordinari che quella montagna dona, regala. Allora immaginate che questa montagna sia Dio. Io posso raccontarvi all'infinito quanto sia bella quella montagna, quanto sia bello il Gran Sasso, quanto si veda bene l'orizzonte quando si sale sulla cima più alta del Gran Sasso. Però se io in realtà vi ci porto, cambia tutto. Le mie parole in realtà non possono mai rendere l'idea rispetto all'esperienza. L'esperienza è superiore a qualsiasi parola, a qualsiasi teoria. Un cristiano che si accontenta della teoria, in realtà è un cristiano che non ha mai incontrato veramente Gesù. Perché Gesù non ci ha dato teorie, ma ci ha dato un'esperienza. Cioè, per farci capire Dio, in qualche maniera ci ha portati su quella montagna e ci ha fatto ammirare quel paesaggio. Ci ha fatto fare un'esperienza di bellezza che rimane più impressa, più di tutte le parole, più di tutti i concetti teologici. Io non vorrei aggiungere nozioni teologiche, ma vorrei, ecco, muovermi secondo quella che è l'esperienza di Gesù, come Gesù ci ha dato speranza perché ci ha rivelato uno dei tratti fondamentali della Trinità, che è il suo essere comunione. Ma permettetemi, ecco, prima di poter spendere una parola proprio sul cuore di questa mia riflessione, che sarà la speranza della comunione, cercare di dire qualcosa così come Gesù in qualche maniera ce lo ha indicato rispetto proprio a questa relazione che esiste tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, se dovessimo ridurre all'osso, dovremmo dire che il Padre è colui che ama, il Figlio è colui che è amato, lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. E quindi vedete, noi ci troviamo davanti a una struttura che è fatta in questo modo. C'è qualcuno che ama, qualcuno che accoglie questo amore, e l'amore che c'è tra queste due persone non è semplicemente un sentimento, è talmente concreto da essere una persona. Ora, capite che questa è una semplificazione, però Gesù in fondo ci sta dicendo questo. Che Dio non è semplicemente uno che dona amore, ma uno anche che accoglie questo amore. Anzi, la sua stessa sostanza è amore. In questo senso per noi è Padre colui che ama, e Figlio, colui che accoglie questo amore, e Spirito Santo, cioè Egli stesso è amore. Ma vedete, per poter capire questa cosa che apparentemente sembra una grande semplificazione, noi dobbiamo fare un paragone con la nostra vita, cioè con la nostra stessa esperienza. Perché noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. E quindi noi capiamo che viviamo esattamente il nostro essere umani quando assomigliamo alla Trinità. Cerco di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Quando una persona sta bene? Quando c'è qualcuno che lo ama. Se io so che esiste qualcuno che mi ama, questa cosa mi fa star bene. Quando io sto bene? Quando non soltanto io sono amato, ma quando riesco ad amare di conseguenza. Quindi, quando una persona sa di essere amata e ama, sa che cos'è la vita eterna. Perché la vita eterna è fare l'esperienza di sapersi amati e di saper amare. In questo senso, tutta la nostra vita cristiana è un tentare di diventare perfetti, lo dice la liturgia, nella fede e nell'amore. Cioè, noi cresciamo di giorno in giorno per cercare di diventare quanto più capaci di lasciarci amare e di amare noi a nostra volta. E credo che questa sia la questione più interessante della vita. Perché? Perché se noi separiamo queste tre cose, in realtà noi non capiamo più Dio. Ad esempio, io posso passare tutta la mia vita dicendo quanto vorrei che ci fosse qualcuno che mi donasse la sua attenzione, il suo amore, il suo affetto, il suo bene. E a volte succede che nella vita ci sono delle persone che ci amano. Ma noi non dobbiamo pensare che basta che qualcuno ci ama e automaticamente quella cosa ci rende delle persone migliori. Il mondo è fatto anche di egoisti, cioè di persone che prendono l'amore e basta. Cioè il mondo è fatto di prenditori, di quelli che si prendono l'amore e considerano un diritto il prendersi questo amore. Quindi noi cominciamo per esempio a dare per scontato l'amore di un padre, l'amore di una madre, l'amore di una moglie, di un marito, l'amore di un figlio, l'amore di un amico. Cioè passiamo la vita chiedendo che tutte queste persone si occupino di noi, ci amino, ma noi non siamo disposti a dare il contraccambio, cioè non siamo disposti a usare l'esperienza di essere amati per diventare delle persone migliori, cioè per imparare noi a nostra volta ad amare. Quindi la prima cosa, vedete, che ci insegna il mistero della Trinità, la nostra vita cristiana, quello che Gesù ha fatto per 3 anni della sua vita pubblica, l'insegnamento che ha dato, è stato esattamente questo. La buona novella, cioè la buona notizia, il Vangelo per noi, è sapere che noi non siamo semplicemente delle creature, cioè non siamo semplicemente stati creati, ma noi siamo dei figli amati. E quindi la prima bella notizia che Gesù ci ha detto è che c'è un Padre che ci ama. Ah, come cambia la nostra vita quando sappiamo di non essere il frutto del caso, come cambia la nostra vita quando sappiamo che c'è un amore stabile che non verrà mai meno, che è quello di Dio. La prima vera grande esperienza che noi dobbiamo fare come cristiani è quella di lasciarci amare da Dio. E qui apro una parentesi, ve la lascio come una grande provocazione. La nostra vita cristiana, quella di ora, è questo? Cioè quando io vengo a messa, quando io partecipo all'Eucarestia, quando io faccio parte di una comunità e vivo l'esperienza di Chiesa, sento che Dio mi sta amando? Non semplicemente se sto facendo delle cose religiose, perché io posso riempire la mia vita di tanta religiosità, ma se io ti domando, ma tu ti senti amato da Dio? La risposta dovrebbe essere no. Vi do un'immagine evangelica che può esservi illuminante. Quando noi raccontiamo, perché ce l'ha raccontato Gesù, la parabola del Padre misericordioso, già guardate, nell'usare questa espressione, io vi ho già detto chi è questo Padre, è il Padre misericordioso. Gesù racconta quella parabola per spiegarci chi è Dio. Quindi noi siamo certi che quel Padre è misericordioso. E tutti quando ascoltiamo quella storia vediamo subito l'esperienza del perdono dato al fratello più piccolo, al figlio più piccolo. Ma il figlio più grande è in casa, ma si sente amato? No. tutte le mattine si sveglia, va a lavorare, fa il suo dovere, perché è come se dovesse guadagnarsi l'amore di suo padre. Ma appena il fratello più piccolo torna a casa e vede la tenerezza con cui il padre sta amando il fratello più piccolo, cosa gli scatta a lui? Invidia e gelosia. Ora riflettete un po'. Noi possiamo andare a messa tutte le domeniche, dire le nostre preghiere al mattino, alla sera, partecipare attivamente alla vita di chiesa, ma noi ci accorgiamo che stiamo veramente ospitando l'amore di Dio dentro la nostra vita, quando quell'amore cancella tutta l'invidia e la gelosia che ci fa vivere male. Molto spesso le nostre vite sono come quelle del figlio maggiore, vite infelici, vite dove c'è religione ma non c'è l'esperienza dell'amore. Allora, la buona novella che è venuto a raccontarci Gesù è questa: Dio è padre e ti ama, e ama te, non ama qualcun altro, ama te e ti ama per come sei. Noi siamo cristiani quando ci lasciamo raggiungere da questo amore. Quindi se state facendo un percorso di vita spirituale e se avete qualcuno che vi sta accompagnando spiritualmente, fatevi questa domanda, fatevi questo esame di coscienza. Chi è Dio per me? È una cosa da fare? È una comunità da frequentare? Sono semplicemente dei doveri che noi dobbiamo compiere, o in qualche maniera io lì, quando vivo la mia vita cristiana, mi lascio raggiungere dall'amore di Dio, mi sento amato da Dio? Ma vedete, come vi dicevo prima, questo non basta, perché io posso passare la vita accogliendo tanto amore di Dio ma senza mai restituirlo, cioè senza vivere la reciprocità. Allora, sono un figlio, sono in casa, mia madre che si occupa di me è un diritto, non lo vedo come un dono. Le persone che mi educano le vedo come un diritto, non come un dono. E io cresco così, egoista, pretendendo sempre tutto. Allora vedete, la seconda cosa che Gesù insegna non è soltanto che Dio ci ama ed è nostro padre. La seconda cosa che ci insegna è: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E dobbiamo stare anche tranquilli che Gesù insegna questo a un manipolo di 12 persone e vi posso assicurare che fallisce. Nel senso che in quel momento in cui lui si dedica a quelle persone sono incapaci di vivere fino in fondo quell'insegnamento. E questo dovrebbe rasserenarci molto, perché significa che se persino gli apostoli hanno avuto difficoltà a recepire questo insegnamento e hanno avuto bisogno di tempo per imparare quell'insegnamento, c'è speranza anche per ciascuno di noi. Ma passare la vita facendo incetta di amore di Dio, senza imparare a nostra volta a restituire questo amore, beh, questo è un cristianesimo che non funziona. Quindi, sì, io mi devo domandare, mi sento amato da Dio? Ma la seconda domanda che mi devo fare è: io sono capace di amare? E voi capite che avere 15 anni significa amare come un quindicenne, avere 20 anni significa amare come un ventenne, avere 40 anni significa amare come un quarantenne, avere 60 anni significa amare come un sessantenne. La nostra capacità di amore cresce con noi. E quindi la nostra vita cristiana diventa sì l'accoglienza di questo amore, ma io che cresco nella capacità di amare di conseguenza. Allora, tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo lo leggiamo per poter illuminare la nostra vita, per poter dire: questo Vangelo, questa buona notizia sta arrivando dentro la mia esistenza? Mi sento amato? Sono capace di amore? E quindi capite che già in queste due cose noi abbiamo unito il Padre e il Figlio, e manca lo Spirito Santo. Voglio raccontarvi in questo modo in che cosa consiste lo Spirito Santo, perché mentre venivo da voi cercavo nella mia mente un'immagine che potesse rendere l'idea dello Spirito, e mi è venuto in mente, la settimana scorsa ho visto alcuni miei amici, gente bellissima, con un cuore pulitissimo, ma gente anche molto semplice, che nella vita ha tanto sofferto, ha anche sbagliato, ma poi è stata raggiunta dal perdono di Dio e la loro vita è completamente diversa da quando hanno fatto spazio alla misericordia dentro la loro vita. Io mi sento molto voluto bene da queste persone, e queste persone tutte le volte che vengono da me non sanno più che cosa fare per me. Mi devono portare qualcosa, devono fare qualcosa, si devono mettere a disposizione per qualcosa. Insomma, quando tu ami, hai bisogno di dimostrare l'amore attraverso un gesto concreto. Cioè, non ti accontenti di voler bene a qualcuno, hai bisogno di dimostrargli questo bene in qualche modo. Noi in Puglia questo lo sappiamo bene, perché per dimostrare il bene cuciniamo, diamo da mangiare. Anzi, è proprio il nostro modo di dire: non lo so come si fa, ma mangia questo, no? Guardate, per noi è un modo di esprimere l'amore. Anzi, uno che non accoglie questo è come se non stesse accogliendo il nostro amore. Cucinare qualcosa di buono per qualcuno significa dire: per dimostrarti che ti amo, faccio questa cosa buona per te. Ecco, lo Spirito Santo è il modo che noi abbiamo non soltanto per essere amati e per imparare ad amare, ma affinché questo amore diventi qualcosa di estremamente concreto. La teologia ha escogitato un nome per spiegarci questo: è la carità. Che cos'è la carità? La carità è amare concretamente quello che c'è intorno a noi, è amare con i fatti, non con le parole, con i fatti, perché l'amore è sempre un fatto. Quando tu vai da qualcuno e gli vuoi bene, non gli dici basta il pensiero. No, devi portargli per forza un pensiero, ma non perché quell'altro lo pretende, ma perché tu ne hai bisogno. È un bisogno profondo di chi vive l'amore, esprimere questo amore con la carità. Allora ricordatevi questo: quando le tre persone della Santissima Trinità vengono separate nella nostra spiritualità, noi siamo degli eretici. Se siamo cristiani per prenderci solo l'amore di Dio, siamo eretici. Se siamo cristiani pensando che dobbiamo semplicemente dare, sapete quanta gente io incontro e mi dice: ma io nella vita ho sempre dato e ho ricevuto sempre schiaffi in faccia. Significa che hai donato ma non ti senti amato. Allora il dono non ti sta santificando, sta diventando la tua disperazione. Oppure la carità è quella di dire: ma noi impegniamoci in questo, in quest'altro, però quell'amore che noi abbiamo reso in carità è diventata un'opera caritativa, non è diventato un modo di amare. Non succede da queste parti, ma può accadere che una persona può fare anche della carità il proprio mestiere, può guadagnarci con la carità. Io posso guadagnarci con i poveri, con gli anziani, con i malati. E uno dice: ma che bel mestiere, stai aiutando gli ultimi. No, è un mestiere, ci sto guadagnando. Non è carità quella, è un mestiere. Allora capite che noi siamo cristiani quando non separiamo le tre persone della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e cioè quando teniamo insieme essere amati, imparare ad amare e tradurre l'amore in carità. Questo è il nostro modo di esprimere il fatto che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Quello che vi ho appena raccontato, cioè questo mistero della Trinità che diventa così concreto nella vita di una persona, concreto lo sapete in che modo? Che quando una persona vive così è felice, non cerca nient'altro. Quando una persona vive questo, sa che cosa significa dire: ma io posso morire questa notte, non succede niente, perché quello che dovevo fare l'ho fatto. Avvertiamo nella vita una cosa bellissima che Gesù tenta di spiegare nel Vangelo, è il senso di pienezza. Sento che la mia vita è piena, che è una cosa diversa dalla sazietà, eh? La pienezza è avere anche lo stomaco vuoto, ma dire: sono felice, sto bene. In questo momento sento che la mia vita ha senso e ha significato. Invece che cosa ci dice il mondo? Vuoi una vita piena? Accumula, prendi, riempiti di cose. Le cose non rendono le persone felici. Solo l'amore rende felice una persona, non le cose. Gesù nel Vangelo a un certo punto racconta la parabola di quell'uomo a cui va bene il raccolto, no? e guadagna tanto, tanto, guadagna talmente tanto che deve demolire i propri magazzini e costruirne di più grandi. E dopo che ha riempito tutti quei magazzini si ferma e dice: ah, anima mia, adesso goditi tutti questi beni. Sapete come finisce la parabola, no? Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Allora ditemi, non corriamo noi forse il rischio di confondere la pienezza con la sazietà? Il Signore ci ha promesso la pienezza, non dopo, adesso. In questo momento noi possiamo fare l'esperienza della pienezza quando noi viviamo una vita trinitaria. Ora, la traduzione concreta e pratica di tutto questo è la comunione. E cioè, una persona vive in comunione quando tiene unite nella propria spiritualità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora capite subito che la Chiesa per noi, la Chiesa, è l'occasione che Dio ci dà per poter vivere il mistero della Trinità. Perché nessuno di noi può vivere il mistero cristiano da solo. Abbiamo sempre bisogno di viverlo insieme con gli altri. Per una cosa molto semplice: se per essere amato da Dio non hai bisogno degli altri, e adesso vedremo che questa è una menzogna, per poter amare devi avere bisogno di qualcuno da amare. Perché il problema serio, lo sapete qual è? Quando noi pensiamo alla Chiesa, la pensiamo semplicemente come una comunità di zoppi, ciechi, persone problematiche, peccatori, tenuti insieme da qualche iniziativa, che fanno qualcosa insieme e magari animano un quartiere. No, questa non è la Chiesa. Questo è quello che si vede fuori dalla Chiesa. La Chiesa è la grande opportunità che il Signore ci dà per far questo. Come fa Dio ad amarci? Non lo fa in astratto, lo fa sempre attraverso qualcuno. Allora, quando qualcuno mi ama, mi sta rendendo concreto l'amore di Dio. Ecco che cos'è la Chiesa. Ad esempio, in una famiglia, che cos'è Chiesa in una famiglia? Per un marito, Chiesa è sua moglie. Per una moglie, è suo marito. Anzi, scusate, dovrebbe essere. Se io vengo qui, in questa parrocchia, perché ci vengo? Perché le persone che sono lì presenti, con i loro difetti, con i loro caratteri, con i loro peccati, il Signore li ha messi lì per farmi fare un'esperienza di amore. Ma se io che frequento una parrocchia sono incapace di amare, gli altri come possono fare l'esperienza dell'amore di Dio? E io che ho ricevuto questo amore, dove mi esercito ad amare? Come restituisco questo amore? Ho bisogno sempre di un altro. La Chiesa è la concretezza dove noi possiamo esercitarci nell'esperienza dell'amore e dove questo amore può diventare per ciascuno di noi carità. Allora, vedete, la parola comunione è diventata una parola abusata, noi la usiamo per tutto, noi pensiamo che la comunione sì, andiamo tutti d'accordo, la comunione siamo tutti uguali, la comunione andiamo tutti verso la stessa direzione, la comunione annulliamo tutte le tensioni, ma questa non è la comunione, è un incubo se le cose fossero come ve l'ho appena raccontate, perché apparentemente sembrano belle queste cose, è il sogno della Corea del Nord, capite? Tutti uguali, tutti insieme, appassionatamente, è un regime, non è la comunione. La comunione tiene insieme due cose che non dobbiamo mai dimenticare. La prima, la diversità. Non ci può essere comunione se ognuno di noi non può essere se stesso. Se per far parte di questa parrocchia io devo rinunciare ad essere me stesso, qui non c'è comunione. Se per stare dentro la mia famiglia io mi devo annullare, lì non c'è comunione nella mia famiglia. Se in un circuito di amici io devo reprimere la mia unicità, la mia diversità, quello non è un circuito di amici, è un girone d'inferno. Insomma, affinché possa esistere la comunione, io devo avere la possibilità di essere me stesso, cioè di essere unico e irripetibile. E la seconda parola è che affinché ci sia la comunione, non ci devono essere semplicemente persone accostate, ma persone che sono in relazione tra di loro, cioè Io posso andare a messa, sedermi nei banchi ed essere un estraneo, capite? Non c'è comunione tra di noi, siamo semplicemente seduti accanto. Come io posso far parte di una famiglia e sentirmi tremendamente da solo? E viviamo nella stessa casa, eh? Abbiamo lo stesso sangue, lo stesso cognome. E io mi sento solo. Non basta la convivenza per dire che c'è comunione tra di noi. Perché la comunione inizia quando io decido di volerti bene. Quindi vedete, queste sono le due caratteristiche della comunione che costruisce la comunità cristiana. Ognuno ha il diritto di essere se stesso, ecco la diversità. Secondo, ognuno deve decidere di voler bene a chi ha di fianco, così com'è. E quindi abbiamo tenuto insieme queste due caratteristiche. Che cosa fa il demonio? Il demonio distrugge queste due parole in questo modo. Certe volte noi, per essere noi stessi, decidiamo di esserlo contro tutto e tutti, e quindi alla fine lo sapete come si trasforma la nostra unicità? In solitudine. Perché io devo essere me stesso, perché io ho le mie idee, perché io ho il mio carattere, eccetera. Tutto questo diventa superbia e a un certo punto tu rimani da solo. Per essere te stesso decidi di essere da solo. Nella Chiesa questo è terribile, quando si manifesta, come quando si manifesta in una famiglia, perché le persone che si convincono che bastano a se stesse molto spesso creano danni, divisioni, ferite. Tutti noi abbiamo il diritto di essere noi stessi, ma non possiamo trasformare la nostra unicità nel motivo per cui facciamo del male agli altri e decidiamo di rimanere da soli. La seconda tentazione che il male usa per attaccare la comunione e la comunità è questa: per far parte di un gruppo tu devi annullarti. E quindi è vero che siamo noi e siamo tutti insieme, ma io ho smesso di essere me stesso. In pratica sono quelle relazioni fusionali terribili, dove una persona non sa più chi è. Sì, si sente forte, no? Mi sento forte dei numeri, mi sento forte che stiamo tutti insieme appassionatamente, ma non ho più il diritto di desiderare qualcosa, di esprimere le mie idee. Io non ho più idee, ho le idee della massa. Non ho più una domanda, ho le domande di tutti, non ho più una risposta, ho le risposte di tutti. Allora voi capite che è difficile vivere la comunione lì dove queste due parole non vengono protette. Unicità e relazionalità. È lì che si gioca tutto. Ma Gesù ci insegna il segreto di come vivere la comunione. Sentite cosa dice nel Vangelo. Se uno mi ama, dice Gesù, osserva la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E cioè, una persona riesce a vivere quello che vi ho appena raccontato non perché si siede, lo programma e con la forza di volontà lo porta avanti. No. Diventa capace di questo quando ospita nel proprio cuore la Trinità. E Gesù indica la strada di come si fa ad aprire il cuore alla Trinità. Se uno mi ama, osserva la mia parola. Il Padre mio lo amerà. E noi verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Allora, ho pensato di tradurre questo versetto del Vangelo in qualcosa di pratico. Cioè, mi piacerebbe che tornando a casa uno non rimanesse semplicemente appeso con dei discorsi suggestivi, ma tornasse a casa con qualcosa di concreto. Dice, io adesso concretamente so cosa posso fare

perché crediamo più o meno in un Dio. Ma qualcosa forse ci ha creati, ma questo non ci rende cristiani, eh? Noi siamo cristiani quando capiamo che entriamo in un rapporto con la persona di Gesù. Amare Dio per noi significa prendere sul serio Gesù. E come si fa a prendere sul serio Gesù? Ecco che cos'è la Chiesa, ecco che cos'è la comunità, una parrocchia. Cioè, quando una parrocchia vive la sua missione fino in fondo, quando quella parrocchia ci insegna ad amare Gesù. E come si fa ad amare Gesù? Mettendo qualche immagine di Gesù sul muro e accendendo qualche candela? Quella è affetto, è devozione, ma non è il nostro cristianesimo, non è totalmente la nostra esperienza cristiana. Per amare Gesù, Gesù ci dice che bisogna osservare la sua parola. Ecco la prima cosa. La Chiesa è tale quando insegna la parola di Dio, quando la proclama, quando avvicina le persone al Vangelo, quando ognuno di noi comincia ad accogliere quotidianamente la parola di Dio dentro la propria esistenza. Questa è la dimostrazione dell'amore. Tu ami Gesù quando lo ascolti. Immaginate che io ho una moglie, dico l'amo moltissimo, non la sento mai, eh? Non ci parlo mai, ho i tappi alle orecchie, ma la amo moltissimo. No, l'amore è che tu ascolti qualcuno. Oppure dici io amo i miei figli, ma non ti siedi mai con i tuoi figli a domandargli come stanno. Non gli fai mai raccontare quello che fanno a scuola, quello che fanno nel Grest. Sì, li ami perché gli porti il pane a casa, perché gli paghi gli studi, ma l'amore è ascoltare qualcuno. Per noi cristiani, senza l'ascolto della parola di Dio, non c'è amore. Allora, fratelli, io mi domando, come può sussistere l'amore a Gesù se noi abbiamo messo da parte il Vangelo dentro la nostra vita? Se abbiamo ridotto il Vangelo semplicemente a una paginetta che leggiamo la domenica e che qualcun altro ci spiega? Non può essere un cristiano solo questo. Ognuno di noi deve riavvicinarsi alla parola di Dio. Non abbiate paura della parola di Dio. Non è vero che non la capiamo. È perché non ci siamo mai messi con il cuore aperto davanti a questa parola. Non scoraggiatevi se vi sembrano cose lontane, se voi non sapete tradurle immediatamente in qualcosa di concreto dentro la vostra vita. Ma riaprite all'ascolto, tornate ad essere semplici, frequentate la parola di Dio. E quello è il punto di partenza dell'amore. Se io mi trovassi davanti a una famiglia in crisi e loro mi domandassero, Don, ma da dove dobbiamo riprenderci per guarire da questa crisi? Lo sapete cosa gli direi? Tornate ad ascoltarvi, tornate a parlare. È vero o non è vero che quando due persone stanno male non riescono più a parlare e ad ascoltarsi? Il nostro cristianesimo è malato perché non c'è più la parola e l'ascolto. Cioè, il Vangelo è qualcosa tipo baci Perugina, capite? Ci leggiamo la frase, ah, che bella questa cosa, ma non è la nostra quotidianità. Lo dico male, eh? Lo dico male. Noi ci vergogniamo del Vangelo e abbiamo lasciato il Vangelo in mano a delle sette. E questo è gravissimo. Che persone che non sono cristiane e che vivono esperienze di setta hanno in mano la parola di Dio, tra l'altro tradotta anche male, e noi che siamo cristiani non sappiamo niente di questa parola. Allora, amare Gesù significa tornare a questa parola. La seconda, i sacramenti. Perché? Perché Gesù non è solo parola, è anche corpo. È corpo. Cioè, se in una coppia io dico bisogna tornare a parlarsi, ad ascoltarsi, la seconda cosa che gli direi, bisogna tornare ad avere fisicità. Le persone che si vogliono bene si abbracciano, si baciano, si toccano, si stringono la mano, si incoraggiano. Noi abbiamo paura di capire che il cristianesimo è fatto di fisicità, ma noi cristiani la fisicità dove la tocchiamo? Nei sacramenti. I sacramenti sono la concretezza della persona di Gesù. Nell'Eucaristia è realmente la sua persona. Nella confessione è realmente il suo perdono, il suo abbraccio che ci perdona. Sapete in che cosa abbiamo trasformato i sacramenti? In cose da fare.

0: in abitudini. Ma non ci siamo resi conto che lì c'è tutta la fisicità dell'amore. Primo, parlare e ascoltarsi. Secondo, tornare a toccarsi. Sapete quanta gente, e qui il demonio è terribile, viene a messa la domenica ma non si accosta all'Eucaristia. E non si accosta perché dice no, io sono indegno, non me la sento, è troppo per me, però vengo sempre, però voglio bene al Signore. Ma come puoi voler bene a qualcuno se non ti lasci raggiungere dalla concretezza di questo amore? Se l'amore di Gesù non diventa corpo e sangue, se non diventa un'esperienza concreta, ma che cristiani siamo noi senza i sacramenti? Perché sussiste una parrocchia? Perché la parrocchia dà la parola, perché la parrocchia dà i sacramenti. Terza cosa, si ama Gesù quando si prende sul serio quello che Gesù dice di se stesso. Tutto quello che avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. Avete presente quando in quella meravigliosa pagina del Vangelo di Matteo Gesù dice: ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato, mi avete dato da bere, nudo, mi avete vestito, straniero e mi avete accolto, malato e carcerato e siete venuti a farmi visita. In pratica Gesù ha detto: io non sono solo presente nella parola, non sono solo realmente presente nei sacramenti, ma sono misteriosamente presente anche nei bisognosi. E quindi queste sono le tre cose dove noi amiamo Gesù: la parola, i sacramenti e i bisognosi. Vi state accorgendo che non sto usando la parola poveri? Non perché è una parola sbagliata, ma perché noi quando pensiamo alla povertà la pensiamo solo in termini materiali. I bisognosi significa tutti coloro che hanno bisogno. C'è gente che ha bisogno di speranza, non di soldi. C'è gente che ha bisogno di una presenza, non di un pezzo di pane. C'è gente che è bisognosa di essere presa a cuore da qualcuno. Siamo capaci di riconoscere Gesù presente nei bisognosi? Perché è lì che Lui vuole essere amato. Tutto quello che avrete fatto a loro l'avrete fatto a me. Allora vedete com'è semplice quello che ci sta dicendo il Signore. Tu vuoi che la Trinità abiti nel tuo cuore? Non devi arrampicarti sul gran sasso. Chi mi ama osserva la mia parola. Il Padre mio verrà, verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Amare Gesù significa tornare alla parola, ai sacramenti e ai bisognosi. Queste tre cose che posto hanno in questo momento dentro la nostra vita? Ecco, chi vive così riscopre la comunione. E la comunione, lo sapete dove la porta? Non solo in parrocchia, la porta a casa, la porta al lavoro, la porta nelle amicizie, la porta nella città. Una persona che ospita Dio nel proprio cuore unisce. Le persone che hanno il vuoto dentro dividono. Se io sono dominato dalle mie ferite, le mie ferite feriscono gli altri. Allora capite che se questa parrocchia è tale, lo è solo e soltanto se comprende che la speranza nasce dalla comunione, e cioè dall'amare Gesù concretamente e a trasformare questo amore in qualcosa di assolutamente concreto. Chi vive così si salva, primo, dall'egoismo, che è la dittatura dell'io, e la seconda cosa, si salva dai guru, cioè da quelli che vogliono toglierci il senso critico, che vogliono sostituirsi alla nostra libertà. Attenzione, non pensate per forza a qualcuno. Guardate che noi siamo in ostaggio dei media, ad esempio. Siamo in ostaggio di quello che gli altri ci raccontano. Semplicemente perché? Perché abbiamo perso il nostro senso critico. Chi ospita Dio nella propria vita torna a pensare, a ragionare, ad aprire gli occhi. Torna a giudicare le cose per come sono, non è più in ostaggio di nessuno, né del proprio egoismo né degli altri che vogliono manovrarci. Chi è che ha incarnato tutto questo? è Maria. Pensateci bene, quello che vi ho appena raccontato noi lo troviamo totalmente testimoniato da questa donna. Questa donna ha vissuto tutta la sua vita veramente ospitando la Trinità. E ora spero che nessuno si scandalizzi, ma Maria, che è l'immagine della Chiesa, tutto quello che vuole, la madre della Chiesa, e quando noi pensiamo alla Chiesa pensiamo a questa donna, uso un titolo che non esiste. Maria è la perfetta parrocchiana. Cioè, quando pensiamo a una persona che frequenta una comunità, dovremmo pensare a questa donna. Perché Maria è una donna della parola. Secondo voi, come ha fatto Gabriele a parlare a questa donna, se non perché questa donna era capace di ascoltare? Guardate che quell'annunciazione accade perché quella donna è esercitata nell'ascolto. Voi volete che Dio vi parli? Esercitatevi nell'ascolto della parola. Allora Dio vi parlerà. Non cercate apparizioni, non cercate esperienze straordinarie, forti emozioni. Dio non parla nella tempesta, non parla nel fuoco, non parla nella pioggia, non parla, vi sto raccontando Elia, ma parla qualcosa che non attira l'attenzione. Se noi ci esercitiamo nell'ascolto della parola, accadrà per noi quello che è accaduto a Maria nell'Annunciazione. Maria è la donna della parola. Maria è la donna dei sacramenti. Ditemi, chi più di lei ha avuto cura del corpo di Gesù? L'ha tenuto in grembo, l'ha partorito, l'ha tenuto in braccio, l'ha nutrito, l'ha amato, l'ha baciato, lo ha accarezzato, l'ha fatto crescere, l'ha lavato, l'ha rimesso in piedi. Maria ha passato tutta la sua vita occupandosi concretamente del corpo di Cristo. Nell'Eucarestia noi abbiamo misteriosamente, realmente il corpo di Cristo. Maria è una donna della concretezza di Gesù. E poi la terza cosa, i bisognosi. E voi direte, in che maniera Maria ha vissuto l'esperienza della carità? Da subito. Dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, che cosa fa? Va da Elisabetta, che ha bisogno. Nel primo miracolo, nel primo segno del Vangelo di Giovanni, chi è che troviamo? Maria. E che cosa fa? Salva un matrimonio. I bisognosi in quel momento sono persone che hanno finito il vino, hanno finito la gioia. E poi, dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, chi è che raccoglie i pezzi degli apostoli? Maria. Insomma, ovunque c'è bisogno, questa donna è presente. Elisabetta, le nozze di Cana, i discepoli dopo la passione di Gesù. Vedete come questa donna incarna tutte e tre queste cose, la parola, i sacramenti e i bisognosi. Ora, queste tre parole possono rimanere tre parole astratte se noi siamo incapaci di portarle concretamente dentro la nostra vita. E cioè, sarebbe bello per ciascuno di noi dire, per me, che cosa significa tornare ad ascoltare la parola? Che cosa significa tornare a capire, ad accogliere i sacramenti? Per me, che cosa significa prendere sul serio i bisognosi? Perché se è vero che ciascuno di noi è unico e irripetibile, queste tre cose sono uniche e irripetibili dentro la nostra vita. Ma si tratta di iniziare, di metterci in gioco. Si tratta in qualche maniera di capire che l'esperienza cristiana è tutta fatta di tentativi. Ma chi fa questo sta provando ad amare Gesù. E scusate, di me potete non avere nessuna fiducia, ma della parola di Gesù dovete avere fiducia. Gesù lo ha promesso, chi vive così ha dentro la Trinità. E chi ha dentro la Trinità, ditemi se non ha una grande speranza dentro la propria vita. Allora, la comunione e la comunità sono semplicemente il sintomo esterno di persone che hanno accolto Dio dentro la loro vita, dentro il loro cuore. E hanno fatto sì che questo Dio non rimanesse qualcuno di lontanissimo da noi, ma che questo Dio divenga qualcosa di così concreto da cambiare non solo la nostra vita, ma anche la vita di tutte le persone che sono accanto a noi. Chi ospita Dio nel proprio cuore si lascia amare. Chi ospita Dio nel proprio cuore sa amare. chi ospita Dio nel proprio cuore sa rendere concreto quell'amore. Questa è la testimonianza che Dio è entrato dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Siamo tutti capaci di questo? Sì. Però vedete, la vita eterna è quando questo tentativo di ogni giorno diventerà stabile e non sarà più un tentativo, ma sarà qualcosa che funzionerà in eterno bene. È come se noi, non è come se noi, noi vivremo in una pienezza. E questa è una cosa inimmaginabile, perché viviamo in questa vita e sappiamo che in questa vita le cose sono alti e bassi, a volte sbagliamo, ci rimettiamo in piedi. Viviamo in questa vita nella speranza della vita eterna, ma il Signore già in questa vita ci fa fare l'esperienza di questa vita eterna. Che grande responsabilità avete di portare come nome di una comunità il nome della Santissima Trinità. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia, e ora che non ho più niente da inventare, divento uno

di tutto questo. Dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.

0: In Blu 2000 News.
1: Il drone marittimo scoperto questa mattina nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia Rumena per il salvataggio della vita umana in mare, si è autodistrutto intorno alle 9.30. Queste le prime informazioni della TV rumena RTV. Le autorità locali affermano che il drone è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. E Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo, ma la guerra al momento non si ferma. Attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise, altre 4 risultano ferite. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo del cessate il fuoco mediato con gli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto sono almeno 7 le persone morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah, che a sua volta ha attaccato un convoglio dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Trump, garantendogli dunque una vittoria. Sono dei temi più identitari del Tikkun dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella costellazione prima che divampasse il rogo di Capodanno a Crans Montana. Le versioni di Isaac e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno, saranno messe a confronto oggi a Siona nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il Presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo la missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Roland Garros di tennis, oggi il giorno della sfida tra Bolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla Terra Rossa di Parigi alle 19. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 13.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
1: Io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
4: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
5: Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare.
6: Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
5: La tua bontà è davanti ai miei occhi, e nella tua verità dirigo i miei passi.
6: Non siedo con uomini falsi e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
5: Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
6: Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita.
5: Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia.
6: Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
0: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
7: A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
8: Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
7: Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
8: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
7: Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
8: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
7: Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
5: Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio. Sono affranto e sfinito, Signore.
2: Per la Tua parola fammi vivere.
9: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 5 giugno.
2: Sono le 12 e 21 minuti.
3: Pensami, se ne voglia, pensami.

0: però non ci abbiamo messo.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino. Quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
3: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come fu il caso per la GMG.
2: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti, più forti secondo te, che vedranno appunto di questo viaggio?
3: Io mi credo che ci saranno tanti, si posso scegliere però uno per città, ad esempio io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grande. Per quello sarà proprio un atto bellissimo, ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la Basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino, saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio a lavare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti

0: piccolo molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
1: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi, quale sarà un po' appunto quali questioni pensi saranno in primo piano?
0: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera. Ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo è un uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
1: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
2: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia, come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo, che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
1: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, che

0: Cos'è Utopic Fest?
1: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi, come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del Nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì, anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva: è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
0: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
1: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti, e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore, ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
0: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo, e di questo le sono grata.
1: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
0: Grazie ancora e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
2: Pax Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il diritto internazionale della pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
0: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
2: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace 2 anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato l'ulivo della pace.
0: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
2: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico, che parla del nostro Madre Terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa, è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza, nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di 2 secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
0: Grazie Sandro, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgio Bresciani e tutti voi, buona giornata.
3: Chiesa e comunità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:53.
2: È venerdì 5 giugno.

0: entusiasmo.
1: In Blu 2000 News.
2: Ucraina prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore, un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare da Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica i tagli alle accise decise dal governo, dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 giugno, tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
3: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza. L'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
4: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
5: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Di Schinolini allo studio.
2: Veniamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelli.
0: Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi. Il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
6: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita. Dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche e aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante. Un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate. E fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabile più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
7: Ispirati dalla natura per il clima, il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea cumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
2: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucini.
8: Cappellini, magliette, persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita, alle 22.50 TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato. prodotto dal TG2000. Lo sport per concludere: al Roland Garros di tennis oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale, avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori, ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto, Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Nucleare. È accaduto recentemente il 40° anniversario del più grave incidente nucleare della storia, affrontato dall'Europa e dal mondo. Il 26 aprile 1986, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Ricordare quel giorno vuol dire ricordare anche la storia dell'ambientalismo. Poche settimane dopo l'incidente, il 10 maggio 1986, Legambiente organizzò una grande manifestazione a Roma per chiedere la rinuncia al nucleare, che portò nell'87 al primo referendum per l'uscita dal nucleare del nostro paese. L'Italia, dopo la dismissione delle 4 centrali allora esistenti, ancora oggi non ha un sito di stoccaggio delle scorie definitivo e sicuro. C'è da dire che nessun paese al mondo, nemmeno la Francia o gli Stati Uniti, ha risolto il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie. Solo la Finlandia, proprio di recente, ha ultimato i lavori per realizzare il primo sito adatto allo scopo, con tutti i suoi costi, in una profonda cavità sotterranea artificiale, e conterrà solo poco più dell'1% delle scorie ad alta attività prodotte fino a oggi nel mondo. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: dobbiamo continuare a raccontare Chernobyl. Legambiente lo fa anche attraverso le storie dei tanti bambini dell'area colpita, dal 2006 ospitati in Lombardia per periodi di risanamento e tutt'oggi assistiti in una colonia in territorio bielorusso. In questo modo continuiamo a mantenere un solido legame con le popolazioni colpite, tuttora esposte a livelli elevati di radioattività. Lo facciamo per tenere alta la guardia, essendo grati a chi si è sacrificato per spegnere l'incendio attorno alla centrale e per bonificare l'area, senza i quali le conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Dalla centrale di Chernobyl si continua purtroppo a parlare ancora adesso. Il sarcofago attuale, finanziato e completato nel 2016 da oltre 45 paesi e dall'Unione Europea, è giudicato sufficiente per un secolo di protezione dalle emissioni radioattive. Nel 2025 è stato colpito da un drone con testata esplosiva ad alto potenziale nel corso di un attacco militare russo nella regione. La stabilità del sarcofago è seriamente compromessa, con una falla che occorre riparare rapidamente. Tutta la struttura potrebbe essere a rischio di collasso. Quanto accaduto nel conflitto in Ucraina, che ha visto ripetuti attacchi anche alla centrale di Zaporizhia, ma anche nel corso degli attacchi all'Iran, tutto questo ci ricorda che i siti nucleari sono a rischio anche per essere obiettivi militari sensibili. In un mondo sempre più instabile, è un ulteriore tema da considerare per ogni paese che intenda sviluppare una filiera nucleare.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 5 giugno.
2: Sono le 13:27.

0: animali notturni.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:42.
3: È venerdì 5 giugno.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana, buon pomeriggio. I titoli: attacchi russi nella zona di Kiev, drone navale esplode in un porto della Romania, scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Il Papa agli studenti tedeschi: vi ispiri la ricerca della verità. Domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il parere degli esperti. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. Michele Raviar.
3: L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati e sostenendo la richiesta di Zelensky di un incontro con Putin, il quale ha detto che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska con gli USA lo scorso 15 agosto. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Per l'ambasciata russa in Romania si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Mentre Russia e Ucraina hanno annunciato lo scambio di 185 prigionieri, continuano gli attacchi. I droni russi hanno colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite.
2: La pagina Vaticana, ricevendo una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
5: To Christian humanism.
2: Domani il Papa partirà per il suo quarto viaggio apostolico. Sarà in Spagna dal 6 al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà dedicato a un progetto sociale promosso dalla Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno, poi, a Gran Canaria e a Tenerife, il Papa Leone incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Daniele Piccini ha intervistato il segretario generale di Caritas Spagnola sugli aspetti sociali del viaggio del pontefice.
6: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas Spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
2: E torniamo agli esteri, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha spiegato le caratteristiche del virus, evidenziando come, a differenza di altri ceppi virali, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
7: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi, come in quel contesto, che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
8: Limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
7: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
2: L'ex base navale jugoslava di Tivet, oggi perla del Montenegro per l'Adriatico a livello turistico, ospita il vertice tra l'Unione Europea e i partner dei Balcani occidentali, in un momento dove Bruxelles considera favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani. Sullo sfondo le guerre in Ucraina e Iran, che condizionano ogni confronto sul futuro dell'Europa. E con la crisi energetica in corso, in Europa il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione dell'Unione che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. Ieri in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno della produzione di energia nucleare. Per capire di cosa si parla, Marco Guerra ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
9: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti, 10, 15, 20 anni.
10: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
9: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Questo è un problema non da poco.
2: La pagina della cultura, 100 anni dalla morte di Gaudí. Un libro di Armand Puig ne ricostruisce la figura attraverso le fonti. Alla LUMSA di Roma, presentato anche la Newsday, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che il Papa inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
11: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudì, vita e opera. Il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig i Tàrrec. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano, mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura. Centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudì considerava espressione della creazione divina, e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudì, osserva Puck, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
2: L'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L'opera dei Carabinieri, dice il capo dello Stato italiano, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al vivere quotidiano civile. È tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti.
12: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu. FM 87.8 e 99.3.
13: È venerdì 5 giugno.
14: Sono le 14:10.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 14 e 27 minuti.
2: È venerdì 5 giugno.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 5 giugno.
2: Sono le 14:45.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il dialogo, in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il Presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
2: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolet e Horacio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: 10 fino alla fine del mese, fino al 30 giugno, è in corso una grande festa a Roma, la festa della lettura, alla quale naturalmente siamo tutti invitati a partecipare, e in particolare alcuni appuntamenti di questa festa della lettura sconfinano, si chiamano infatti sconfinamenti teatrali. Si parte proprio questa domenica con Isole, guida vagabonda di Roma, dai racconti di Marco Lodoli, si va avanti fino al 25 giugno. Ne parliamo con Chiara Mazza, che è appunto l'organizzatrice di questa festa e che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'intervista e grazie per averci accolto in questo spazio.
0: Allora, intanto raccontiamo perché si vuole festeggiare la lettura e che importanza riveste la lettura.
1: La festa della lettura nasce dal bisogno della nostra associazione Il Talento di Roma di promuovere la lettura come strumento di conoscenza ma anche di comunità. Noi crediamo che attraverso le presentazioni dei libri, le nostre attività, si possa conoscere meglio la città ma anche conoscere meglio chi con noi condivide lo spazio cittadino, leggere insieme, parlare di libri e promuovere appunto l'abitudine alla lettura è un preciso, come dire, compito, obiettivo che ci siamo dati, perché noi pensiamo che la lettura sia un patrimonio di storie, di conoscenze, di libertà che rende la nostra vita migliore, rende la vita insieme più ordinata e gestibile, anche più bella.
0: Lei diceva anche di conoscere la città, questo significa, ed è molto interessante, anche organizzare questi incontri in luoghi che non sono così in qualche modo immediatamente prevedibili, è così?
1: Sì, Il Talento di Roma, la mia associazione, grazie anche alla collaborazione con il municipio secondo per la festa della lettura e con il municipio primo per una piazza di libri, attraverso le presentazioni in luoghi non classici come le piazze poco conosciute del primo municipio, ma come per quanto riguarda il secondo municipio i mercati, i musei, gli spazi culturali altri, le librerie, insomma cercare di fare questa rete diffusa agli attori, cerca di portare le persone a conoscere la città e anche in qualche modo a mischiarsi nel caos cittadino, un po' prevenendo e combattendo quella che è la tendenza all'isolamento che una grande città come Roma rischia di incentivare. Insomma, una grossa soddisfazione ce la sta dando Libri Tre Banchi, che è una rassegna di presentazione all'interno dei mercati rionali, abbiamo molte attese per questi sconfinamenti teatrali nel quartiere del Tiburtino II, che è in piazza Pontida 3. Sono delle casette molto belle di edilizia popolare dei primi anni del Novecento, dove fra gli altri è abitato anche il maestro Manzi.
0: Per quel che riguarda questi sconfinamenti teatrali, leggevo insomma gli autori che verranno presentati in questi 5 appuntamenti, e quindi Marco Lodoli, certo penso alla Guida Vagabonda appunto di Roma, Ennio Flaiano naturalmente, Pierpaolo Pasolini. Resto un attimo sorpreso di trovare Rainer Maria Rilke.
1: Beh, noi abbiamo sempre pensato che la poesia fosse uno dei modi, ecco, per incontrarci all'insegna anche dell'emozione, no? Un conto c'è questa battaglia della promozione della lettura, ma noi tendiamo a non voler perdere la tenerezza, e la poesia è quello spazio di libertà secondo noi, per quanto anche di disciplina, perché la scrittura poetica è una scrittura come dire articolata, e ci affidiamo a Antonella Civale per uno spettacolo tratto da Rainer Maria Rilke, che è per noi il 21 un'occasione di alzare un po' l'asticella, come dire, perché insomma ci aspettiamo, vorremmo tanto che ci fosse, per tutti gli incontri noi vorremmo che ci fosse tanto pubblico, che fosse partecipato questo posto di Roma poco conosciuto, ma l'incontro con Rilke è un incontro questo ci, come dire, che ci emoziona molto, ecco. Uh-huh. Anche se è la prima volta che facciamo il Pasadorril, che noi abbiamo fatto cose su Goliardo Sapienza, su Pasolini, con loro li abbiamo lavorato più volte, lo ringraziamo tutte le volte della fiducia, come ringraziamo Elisabetta De Paolo e Stefania Placidi per aver avuto fiducia in questa formula un po' picara di fare un reading in mezzo a un caseggiato, insomma, ad un quartiere, e, però Rilke, insomma, abbiamo grosse attese, ecco.
0: Volevo chiederle qualche cosa sulla suggestione della lettura ad alta voce, perché tutti quanti, appunto, quando pensiamo alla lettura pensiamo ad una dimensione in qualche modo privata, no? Mentale della lettura, ma che cosa significa e come coinvolge invece la lettura fatta ad alta voce, che quindi viene presentata anche ad un pubblico di ascoltatori?
1: Allora, la lettura ad alta voce rientra in quelle esperienze che il Talento di Roma, l'associazione preceduta, intende incentivare sempre di più, perché noi crediamo che la lettura collettiva, non personale, la scelta e quindi la lettura condivisa attraverso la voce di un altro, che diventa poi esperienza comune, che apre al confronto, sia veramente molto molto importante. Ascoltare qualcuno che legge significa anche in qualche modo essere destinatari delle emozioni di chi legge, essere destinatari di un pezzo di cuore che non si spiega a parole. E noi crediamo che le emozioni siano la base di una costruzione di comunità che in questo momento serve. E poi, in fin dei conti, la lettura ad alta voce ci richiama in qualche modo all'idea di assemblea, no? Di stare insieme intorno alla parola di qualcuno detta, professata insieme. Molto spesso ci sono, specie con i classici o con libri contemporanei che toccano delle corde universali, io penso a Furore di Steinbeck, ci si scopre insieme rispetto alla nudità delle proprie fragilità, della propria vulnerabilità e non solo. E quindi la lettura ad alta voce è importante, oltretutto è scientificamente provato che aiuta a calmare gli animi, e quindi insomma noi siamo dei grossi fautori della lettura ad alta voce, dei reading. Spesso durante le presentazioni cambiamo un po' il format rispetto alla presentazione frontale, privilegiamo quando gli autori o gli attori leggono appunto i testi per condividerli con l'auditorium, insomma.
0: Per quel che riguarda gli appuntamenti poi appunto di questi sconfinamenti teatrali, ci sono due giornate, il 20 e il 21 giugno, che appunto sono consecutive e che rappresentano così in qualche modo una particolarità rispetto agli altri appuntamenti.
1: Sì, sono degli appuntamenti off all'interno di una fiera della piccola e media editoria, che è un po' un appuntamento fisso della festa della lettura, che si chiama Foglie in Fiera. È giunta al terzo appuntamento, quest'anno viene fatta all'ex Dogana in via dello Scavo di San Lorenzo 10, e sempre per questa natura diffusa dell'operazione Festa della Lettura avrà come palco scenico appunto sconfinamenti teatrali il 20 e il 21 con Andrea Del Monte e Antonella Civale.
0: Gli altri appuntamenti sono invece il 7 e il 14, quindi appunto questi del 20 e del 21 e il 25 giugno. Bene, grazie allora, grazie a Chiara Mazza, che è la responsabile di questa rassegna, di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato appunto questa festa della letteratura con i suoi sconfinamenti, e ci piace appunto che la lettura abbia mille possibili sconfinamenti. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi, grazie ancora. Un abbraccio, grazie. Arrivederci.

0: E il primo spettacolo che appunto di questi sconfinamenti teatrali, quello del 7 giugno alle ore 19:30, è Isole a zonzo per Roma di Marco Lodoli. Ne è protagonista Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta Elisabetta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto raccontami un po' del tuo incontro con Marco Lodoli, con la sua scrittura.
1: Guarda, Marco Lodoli per me è una persona veramente importante, un incontro importante. Pensa che io la prima volta che ebbi a che fare con lui fu nel 1994 e fu allora appunto che lessi una delle sue prime cose, che era Calendarietto, un testo forse meno conosciuto di Marco Lodoli, ma che io ho subito amato moltissimo, e finalmente 3 anni fa sono riuscita a metterlo in scena. Cioè è un piccolo racconto suddiviso in 12 mesi, ma ne ho fatto una piccola opera teatrale insieme a Carla Tutino al contrabbasso. Mm-hmm. E adesso ho questa occasione, mi è stato chiesto di leggere qualche cosa per questo Festa della Lettura. E quindi ho subito pensato a Isole,
0: che questa guida vagabonda, no?
1: Di... Sì, esatto, che è del 2005, perché ce ne sono 2 edizioni, la prima è del 2005. E in queste isole viene raccontata una Roma veramente diversa. Cioè ci sono le parti anche dove si parla del barocco di Roma, dei suoi monumenti, ma ci sono anche le parti meno conosciute, magari anche situazioni anche moderne, anche della Roma attuale. Quindi è l'occhio proprio di Marco Lodoli che vede le cose alla sua maniera, sempre a metà fra realtà e sogno, in qualche modo. Quindi ho pensato di fare questo reading insieme a Stefania Placidi, che è una musicista meravigliosa, chitarrista e cantante, che conosce un vastissimo repertorio di canzoni romane. E quindi il reading sarà composto da questi miei racconti, intervallato dagli interventi di Stefania.
0: E c'è un racconto appunto di quelli che eseguirai domenica che vuoi regalarci, o di cui vuoi regalarci un estratto?
1: Come no, molto volentieri. Guarda, i racconti poi sono molto brevi, quindi sono veramente molto godibili, ecco. Anche perché in realtà in una prima fase erano degli articoli che Marco Lodoli scriveva per la Repubblica settimanalmente, e quindi sono molto brevi. Allora vi leggerò questo molto volentieri.

l'anima della nostra città è liquida. Corre schiumando lungo il fiume che la attraversa, si inoltra nelle antiche terme romane, si arriccia lussuosa tra i marmi delle fontane più ardite e si offre umile dai tanti nasoni di ghisa sparsi sui marciapiedi. Bella e fresca l'acqua buona di Roma disseta le gole asciutte, rallega lo sguardo con le sue capriole barocche e fa pensare al tempo che fugge via, spinto dal tempo nuovo in un cerchio perenne. L'isola di oggi è una sorgente modesta e generosa. Se vi trovate in piazza di San Salvatore in Lauro, chiamata così per il bosco d'alloro che vi prosperava tanti secoli fa, a sinistra della chiesa da poco restaurata, vedrete incassata nel muro l'unica fontanella per cani di tutto il mondo. Risale al 1579 e fu voluta da Papa Gregorio XIII. A 30 centimetri da terra, un pietoso filo d'acqua sgorga dalla gola di un piccolo leone di marmo che ormai, rilgato dal tempo e maltrattato dagli uomini, pare un barboncino spelato. Una scritta latina recita: come nel campo marzio un lupo più mansueto di un agnello distribuisce acqua vergine, così in questo luogo un leone più mite di un capretto getta dalla bocca l'onda trasparente cui prosiede una Madonna. È bello che a Roma vi sia una fonte dedicata alla disperata arsura di tanti vagabondi che girano senza cuccia né pace. E se una sera vi fermate un poco nella piazza, forse avrete la fortuna di vedere un randagio sbucare da qualche vicolo e dirigersi verso quel rigagnolo d'agnette. E allora il monumento sarà finalmente completo: sete e acqua, marmo immobile e coda agitata dalla gratitudine. E il pensiero volerà alle ultime righe di Alonso e i Visionari, il meraviglioso romanzo di Anna Maria Ortese, incentrato sulla figura di un animale metà puma e metà cane, smarrito, inerme e luminoso quanto visto. La vita, come le ombre televisive, non è mai nelle nostre stanze, ma altrove. Così chi cercasse il cucciolo, scruti la notte nel silenzio del mondo, non lo chiami se non sottovoce, ma sempre abbia cura di rinnovare l'acqua della sua ciotola triste. Non visto verrà.

0: questa grazie. È una delle isole.
1: Una delle piccole isole, appunto, di questi luoghi un po' sconosciuti che poi in realtà appunto ci offrono, e Roma ne è piena, no? Di queste sorprese.
0: Poi, la bellezza di questo piccolo libro è che chiaramente sono passati 20 anni, parla anche di luoghi che nel tempo si sono modificati, quindi è una preziosa memoria storica di luoghi di Roma.
1: Certo, certo. Bene, allora io ti ringrazio moltissimo naturalmente di essere stata in nostra compagnia. Verremo ad applaudirti, quindi ricordiamo l'appuntamento 7 giugno 19:30 nell'8 secondo, Piazza Pontida numero 3. Appunto si svolgerà questo spettacolo di parole e musica con Elisabetta De Palo e con Stefania Placidi, dal titolo Isole a Zonzo per Roma, i racconti appunto di Marco Lodoli. Grazie Elisabetta, buon lavoro.
0: Grazie, grazie, a presto.
2: Cambio città,

0: E adesso, cari amici, andiamo a teatro e lo facciamo perché al Teatro di Documenti, a partire da ieri e fino a domenica, è in scena uno spettacolo con la regia di Ennio Coltorti dal titolo Interplay. È un testo di Alma Daddario ispirato alla figura del musicista Charlie Parker. E ci ha raggiunto al telefono Ennio Coltorti, che è l'interprete appunto proprio del personaggio di Charlie Parker in questo Interplay. Intanto benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che incontro è stato allora il suo con un... Intanto lo conosceva il musicista, e come è stato portarlo sulla scena?
1: Beh, sì, non sono uno specialista del jazz, però comunque sì, certo, lo conoscevo, avevo sentito alcune sue esibizioni, però non così a fondo come invece l'abile Daddario è riuscita a farci avere con la sua scrittura, la conoscenza di questo personaggio straordinario, questo, si può dire, questo Mozart del sassofono. L'impatto è stato, come posso dire, sorprendente, perché ci si immagina sempre che siano cose che vengono naturalmente dallo studio della musica, uno suona, fa il musicista e quindi diventa bravo, meno bravo, più o meno affascinante di un altro musicista, ma qui siamo invece in contatto con qualcuno che è andato a esplorare qualcosa di più profondo, distruggendo la propria vita probabilmente, però è andato alla ricerca di un assoluto, non l'assoluto che conosciamo, non è il Dio che tutti noi cerchiamo magari, ma è una specie di demone socratico dentro di lui, che però non riusciva assolutamente a sentire, ma che avrebbe voluto terribilmente sentire. Io questo ho accolto dal testo che mi ha sottoposto Alma, questa ricerca disperata di un essere fragile e potentemente vivo, però talmente vivo, come spesso succede, che si brucia con la luce della vita. E quindi
0: questo di cui parlava, no? Questa fragilità e contemporaneamente questo anelito d'assoluto, è qualcosa che le è capitato di sperimentare nel lavoro d'attore?
1: Ma molto spesso nei grandi personaggi, ma non così, diciamo, questo è un personaggio che si brucia veramente come le falene, si brucia in poco tempo, dando delle emozioni fortissime. Poi lo sappiamo, nella storia dell'arte molti si sono bruciati presto, no? Il Caravaggio, insomma, tutta la storia rock, tutti questi poveri miti della musica rock che poi sono bruciati in breve tempo, quindi è una cosa che capita spesso. Sì, poi ho fatto tanti personaggi, anche in modi diversi si sono bruciati questi personaggi che hanno lasciato un'impronta importante nella storia dell'umanità, però così sinteticamente, così legato, un percorso legato principalmente poi alla musica di Charlie Parker, che te lo fa per dire, e Alma è stata molto brava a trasportarlo in parlato, in detto, ma in realtà è musicale il suo vivere, e la musica è qualcosa di così legata all'essenza della vita, qualcosa di slegato dal concetto intellettuale, e che ci fa subito sentire dov'è il problema e dov'è la porta, quella porta di cui parla Charlie Parker a un certo punto, quella porta che ci mette in contatto con quell'assoluto, appunto, quel Dio che purtroppo Charlie Parker non vedeva, non riusciva a credere in questo Dio, accusava questo Dio della morte della sua piccola bambina, ma in realtà l'accusa era, come sempre, insomma, il dolore di non poter riuscire ad arrivarci fino a quel qualcosa che lui non voleva pensare fosse Dio, ma che naturalmente non può essere qualcosa che avvicina a quell'idea lì, certo, con quel concetto,
0: certo,
1: lì.
0: Certo. Bene, io la ringrazio moltissimo allora intanto di questa anticipazione, e verremo naturalmente ad applaudirvi al Teatro dei Documenti. Grazie.
1: Grazie a voi e un saluto ad Alma, l'autrice, e al mio collega di viaggio in questa avventura, che è Massimo, una persona stupenda che mi ha fatto molto piacere conoscere e anche ho avuto modo di stimare nel vedere il percorso artistico che ha fatto. Un caro saluto e a tutti voi.
0: E ascoltiamo allora il sassofono di Charlie Parker in una composizione straordinaria, una di quelle che veramente hanno fatto la storia della musica, ma anche la storia del cinema, perché è la colonna sonora di un film famosissimo del 1944, proprio l'epitome del film noir, È un film di Otto Preminger, il cui titolo è L'ora. In italiano si intitolava invece Vertigine. E il titolo appunto della composizione che ascoltiamo dal sassofono di Charlie Parker è appunto L'ora.

0: e Massimo Napoli è appunto anche lui con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, sulla locandina dello spettacolo appare un'ombra e vorrei dire che probabilmente il personaggio che interpreta in questo spettacolo, che già nel nome richiama appunto qualche cosa di scuro, visto che si chiama Bruno, è un po' una sorta di ombra di Charlie Parker. Come ha affrontato questo personaggio e che cosa l'ha affascinata di questo personaggio?
1: Dunque, diciamo che tecnicamente e da un punto di vista proprio della scrittura drammaturgica, ritengo che Bruno sia un personaggio speculare a quello di Charlie Parker. Intendo dire che Charlie Parker è un personaggio che si esprime la propria arte attraverso un caos interiore, non indifferente, per arrivare poi a una sorta di razionalità artistica, il suono. Mentre Bruno Werner, questo giornalista, è completamente l'opposto, quindi lo definisco speculare, perché prova a spiegare i fenomeni della vita, quindi dell'arte, attraverso la razionalità. E questo aspetto appunto di ombra è quello che mi affascina maggiormente, perché rispecchia talmente tanto la nostra individualità, il nostro essere, che in qualche modo si associa al personaggio di Charlie Parker in una maniera quasi matematica. Sono come due strade che corrono parallele ma senza mai raggiungersi.
0: Sono anche nell'ambito del lavoro artistico due modi, forse una è una strada in cui si lavora più, come dire, difendendosi, e un'altra invece è una strada in cui si va più ad occhi chiusi.
1: Sì, la strada per difendersi è proprio quella appunto che ci dà, forse è quella intrapresa maggiormente da Bruno Werner, nel senso che attraverso questa sua razionalità, e non solo, qui si affronta anche un altro argomento molto interessante, cioè cercare di spiegare razionalmente che cosa sia l'espressione artistica.
0: Ammesso che si possa,
1: infatti c'è questa sorta di afflato, di tentativo, di cercare di spiegare, ma in realtà è talmente evidente che la formula artistica di Charlie Parker, per rientrare appunto nel tema dello spettacolo, sì, è talmente impossibile definirlo, perché anche nel momento in cui Charlie Parker prova a spiegare che cosa prova, che cosa sente, nel momento in cui si esprime in quella maniera pazzesca di fare musica, e in realtà è quasi incomprensibile per il giornalista, cioè per una mente esclusivamente razionale è quasi incomprensibile capire che cosa sia quell'afflato artistico. E questo è un tema molto dibattuto, molto interessante, molto pregnante, molto affascinante anche per noi artisti affrontare questo tipo di argomento.
0: Bene, noi verremo allora ad applaudirvi questa sera al Teatro dei Documenti in via Nicola Zabaglia 42 con Interplay. Ricordo, un testo di Alma Daddario interpretato da Ennio Coltorti e Massimo Napoli, per la regia di Ennio Coltorti. Grazie allora, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a tutti.
0: Ascoltiamo ancora un altro pezzo di Charlie Parker, un pezzo appunto che è una dimostrazione del suo straordinario virtuosismo. Il titolo è Ornithology.

0: continuiamo a parlare di musica anche se cambiamo genere, e lo facciamo per invitare tutti quanti voi ad un concerto che si terrà proprio domani sera, sabato 6 giugno alle 21 nella Basilica dei Santi 12 Apostoli di Roma. È un concerto organizzato in occasione di un anniversario, di un importantissimo anniversario, cioè il 60° anniversario d'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E il concerto si intitolerà Tu es sacerdos secundum ordine Melchisedec, naturalmente, quindi appunto la formula dell'ordinazione presbiterale, e ne parliamo con il maestro Paolo Tagliaferri, che dirigerà appunto il concerto di domani sera e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie, ben trovato, grazie Rosario, un saluto anche agli amici ascoltatori di Radio Vaticana. Ho pensato di fare questo concerto omaggio, come regalo al maestro Miserax per questo suo anniversario. Il maestro Miserax non ha bisogno di presentazioni radiofoniche, comunque è stato maestro di cappella nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Proprio in Santa Maria Maggiore io l'ho conosciuto, abbiamo collaborato insieme per 8 anni, ero l'organista titolare della Basilica, e ho pensato di fare questo concerto per rendere onore, ecco, diciamo così, al maestro, quindi insomma una sorta di tributo affettuoso e riconoscente ad una figura che ha lasciato un segno importantissimo, fuori dubbio, nella musica sacra e nella vita della Chiesa. Sarà un concerto molto particolare in cui dirigerò il mio coro polifonico, il Canticorum Jubilo, insieme a un ensemble di archi, il Musicus Concentus, e ad un sestetto di ottoni, il Soundtrack Music. All'organo ci sarà il maestro Joseph Solecol, l'organista delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quello che comunemente viene definito l'organista del Papa. Ecco, quindi diciamo questa presenza impreziosirà ulteriormente una serata che si preannuncia emozionante.
0: Lo credo, ma parlavamo appunto del maestro Miserax, ma lui è anche un compositore oltre ad essere un esecutore.
1: Sì, il maestro Miserax è un sacerdote, musicista, è diciamo la figura del maestro di cappella così come la si intendeva una volta, insomma il sacerdote che fa teologia attraverso la musica, no? Così sono stati tanti illustri monsignori, illustri ecclesiasti del passato. Pensiamo a Lorenzo Perosi, pensiamo a Licinio Refice, suo predecessore alla Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore, pensiamo al maestro Bartolucci, cardinale, poi creato cardinale da Benedetto XVI.
0: E quindi come si renderà omaggio a Miserax? Attraverso quali musiche?
1: Attraverso un concerto di tutte musiche sue. È un programma molto particolare. Io, diciamo, nel comporre il programma di questo concerto mi sono posto una domanda, e cioè: a quale domanda rispondo? Cosa piacerà al pubblico? Cosa piace a me? Cosa piacerà al maestro Miserax? Pensando che al maestro sarebbe andato bene qualsiasi suo brano, ho scelto di rispondere alla domanda: cosa piace a me?
0: Quindi in questo senso è un omaggio molto personale.
1: Sì,
0: anche, no?
1: Sì. Io penso che quando si cerca di rispondere alla domanda cosa piace al pubblico, si tende a, come dire, a togliere qualsiasi tipo di personalità dal prodotto che si va confezionando.
0: Sì, e poi ovviamente è una falsa concezione.
1: Esattamente.
0: Pensando di voler piacere al pubblico, in genere si tende a eliminare tutto quello che può essere, tra virgolette, un po' difficile.
1: Esattamente, esattamente. Io per questo motivo nel programma non è presente, per esempio, il celeberrimo Cantate Domino del maestro Miserax, ma ho selezionato i brani proprio che più porto nel cuore. Non so, qualche nota adesso con il programma sotto mano. Elevamini, per esempio, è il brano con cui il maestro Miserax apriva abitualmente i concerti della Cappella Musicale Liberiana, e quindi inserirlo in programma è stato inevitabile. Ci saranno dei brani per solo ottone, dei brani per solo sestetto di ottoni, e sono tutte quelle composizioni che io ho ascoltato per anni dirette dal maestro in basilica prima di alcune solennità. Quindi mi piaceva l'idea di far riascoltare al maestro tutte quelle note che per lui sono sicuramente evocanti dell'attesa, della festa e della tradizione. Poi c'è un Kyrie, un Gloria, un Sanctus e Agnus Dei, che sono di quattro messe diverse, di quattro messe polifoniche diverse del maestro. Ho scelto quelle in cui riconosco con più forza la sua firma. Proprio ci sono dei tratti inconfondibili che mi fanno pensare.
0: Quali sono, per esempio,
1: maestro,
0: questi tratti? Cerchiamo di definirli.
1: Ma una certa, sicuramente un certo rigore, una certa austerità anche nella forma, però anche una dolcezza e un tratto proprio che sono inconfondibili per me, che mi rimandano immediatamente al maestro. Poi c'è l'anima Christi, l'ho incluso perché questo è particolare, diciamo, il motivo. Mi ha sempre colpito un dettaglio nello studio del maestro, ovvero sopra al suo computer c'è un quadretto con ricamato su un pentagramma un verso dell'anima Christi, cioè le battute di "In ora mortis me voca me". Ho sempre pensato che probabilmente deve essere un testo che piaceva molto al maestro, e in più devo dire che in quel passaggio lui ha messo delle note che trovo di un lirismo molto cantabile. E poi ovviamente faremo "Tu e sacerdos". Il maestro ha scritto una miriade di "Tu e sacerdos". Quello che ho scelto è un "Tu e sacerdos" che lui scrisse nel 2009 per il 10° anniversario di sacerdozio di Don Antonio Pompili, che è l'attuale parroco della cattedrale di Roma, dove io presto servizio dallo scorso novembre.
0: Invece, nel tuo rapporto proprio con lui, di che cosa gli sei grato? Che cosa hai imparato da lui?
1: È difficile, è una domanda difficile questa che mi fai. Diciamo che per me celebrare questo anniversario, celebrare questi 60 anni di sacerdozio, significa raccontare una storia che non è fatta solamente di musica, ma di vita condivisa, di fiducia e di affetto autentico. Io, quando sono arrivato a Santa Maria Maggiore, ho avuto questa nomina come organista, avevo 21 anni e non avrei mai immaginato che la provvidenza mi avrebbe portato in Santa Maria Maggiore, che è la basilica papale che alberga nel cuore del mio amatissimo Rione Monti, dove sono nato e cresciuto. Lì ho conosciuto il maestro Miserax, io avevo, ripeto, 21 anni, quindi ero un bambinetto, e da quel momento è iniziato per me un'avventura, un cammino straordinario nella musica sacra. Sono stati 8 anni, dal 2014 sino al 2022, vissuti al suo fianco, quindi imparando ogni giorno cosa significhi essere davvero musicisti, no? Del maestro Miserax tutti conoscono il rigore, la statura accademica, anche la purezza di una razza musicale ormai sempre più rara. Io però, devo dire con grande gratitudine, ho avuto il privilegio di conoscere anche un lato che molte persone non hanno mai visto, ovvero una tenerezza immensa, una tenerezza discreta e quasi nascosta. È una dimensione che vivo con molta consapevolezza nel nostro rapporto, nella nostra relazione, perché racconta veramente un'umanità che va al di là di ogni altra definizione. Mi capita spesso di ripensare agli ultimi anni del maestro come maestro di cappella in Santa Maria Maggiore con la Cappella Musicale Liberiana, non solo ai momenti belli, ai momenti, diciamo così, luminosi, ma anche ai momenti un po' più difficili, quelli che inevitabilmente, no, la vita porta con sé. Il fatto di averli vissuti con lui insieme, come dire, in diretta, penso che abbia reso ancora più forte il nostro legame. Non è solamente un discorso di stima, un discorso di riconoscenza, è qualcosa di più profondo, qualcosa anche, se vogliamo, di più autentico, perché è un affetto umano che il tempo ha reso saldo e che oggi io sono sicuro, come dire, che abbia un valore immenso per entrambi. Quindi il concerto di domani sera non rappresenta solamente un evento, no? Almeno per quel che mi riguarda, cioè è un gesto, è il tentativo fatto con tutto me stesso e veramente senza risparmiarmi energie di restituire al maestro almeno una piccola parte di quello che ho ricevuto. Quindi vorrei che la serata di domani riuscisse veramente a rappresentarlo, a onorarlo come merita. Sono felicissimo di poterlo celebrare con questo concerto, con la sua musica, in una location così preziosa come la Basilica dei Santi Apostoli in Roma.
0: Grazie allora, grazie al maestro Paolo Tagliaferri, e ricordiamo quindi il concerto di domani sera nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli in Roma, naturalmente, il concerto di musica sacra dal titolo Tu es Sacerdos in occasione del 60° anniversario dell'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E grazie di essere stato
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: E chiudiamo allora il nostro programma odierno ascoltando una composizione del maestro Valentino Miserax. Si tratta di Ubi Caritas per sestetto d'ottoni.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizioni delle 16, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, Putin risponderà alla lettera di Zelensky durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo, attaccato tuttavia i leader dell'Europa. Si muove intanto Bruxelles appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro Tajani. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte, con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. La Presidente del Consiglio Meloni non sarà più attivata al vertice Unione Europea-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. La Premier Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino Mihatović e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo naturalmente il proprio rammarico. Per quanto riguarda la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel corso delle dichiarazioni spontanee, Jessica Moretti oggi è davanti al magistrato insieme al marito Jacques e ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti. Attesa una forte risalita di inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, nella quale spiega che il deflatore della spesa delle famiglie si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme su base tendenziale, registrano una crescita dell'1,6%. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno.
3: Cappellini, magliette e persino tazzine fanno riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
6: Benvenuti, un incontro che abbiamo pensato e voluto all'inizio della Settimana Santa, che tradizionalmente per i cattolici è il momento in cui ci si incammina verso il cuore del mistero della fede cristiana, che è il mistero pasquale. È una settimana che è ricca di riti, vitale nei suoi riti, e per questo ci siamo posti la domanda che negli ultimi 30 anni la scienza si è posta, no? Cosa succede ad un cervello quando prega? La frase è un po' provocatoria, coincide anche con il mese che la comunità internazionale dedica proprio al cervello, e abbiamo quindi chiesto a Don Andrea di indicarci una persona che potesse aiutarci a vivere profondità e competenza questa riflessione. E quindi abbiamo con noi il professor Giorgio Bonaccorso, che ringrazio di essere vostro ospite. Lascio la parola ad Andrea.
7: Giorgio Bonaccorso è monaco benedettino, docente presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova. Tra le tante opere, tra i tanti meriti del professor Bonaccorso, penso il merito, uno dei meriti più grandi, di aver messo al centro la questione della liturgia, soprattutto nel rapporto tra ciò che noi diciamo come fede che pensiamo, quindi una fede molto razionale, in dialogo con ciò che celebriamo. Rimettere al centro questa questione è stato uno dei campi di lavoro del professore ed è stata una delle riflessioni più importanti di questi ultimi anni, senza dimenticare che il professor Bonaccorso ha fatto dialogare e fa dialogare tuttora la liturgia con tante altre dimensioni e con tante altre discipline: l'antropologia, la letteratura, la psicologia e molte altre, e l'incontro di mera in questa direzione. Poter far sì che queste discipline nel dialogo tra di loro donino alla liturgia una maggiore autenticità, perché essa, se celebrata in un certo modo e se vissuta in un certo modo, ci rendiamo conto che davvero riguarda tutta la persona e coinvolge tutto l'umano nel vivere la propria fede, e mentre si celebra e mentre poi si vive, penso, il quotidiano, perché ciò che viviamo nella liturgia, abbiamo tante volte nei nostri corsi, ha poi una ricaduta sul quotidiano, plasma il nostro quotidiano e ci aiuta a vivere in un certo modo. Quindi ringraziamo il professor Bonaccorso e gli diamo subito la parola.
8: Grazie a voi. Sono contento qui di condividere alcune riflessioni, vediamo se un po' anche narrative. Naturalmente il presupposto è sapere qualcosa di cosa si intende per rito, liturgia è un rito, e cosa si intende per neuroscienze. Il rito, va detto subito, poi approfondirò ovviamente la questione, è uno dei comportamenti attualmente più studiati dalle scienze, e non soltanto dagli antropologi e dai sociologi, quello è evidente, perché sono comportamenti sociali, ma anche dagli psicologi e dai biologi, e ultimamente anche dai neurobiologi. La tesi di fondo, ci sono libri, parecchi libri su questo, è che il comportamento rituale, che è molto antecedente alla nascita dell'Homo sapiens, ha condizionato l'evoluzione della vita sul pianeta Terra. I comportamenti, ovviamente riti non religiosi, il comportamento rituale è un comportamento che tende a socializzare un gruppo. Quando un gruppo si socializza, quel gruppo si adatta meglio all'ambiente. Secondo il principio della selezione naturale, vince su altri gruppi. Il che vuol dire che i comportamenti rituali hanno condizionato la nascita e lo sviluppo di alcune specie viventi rispetto ad altre. Almeno da 300 milioni di anni, cioè da quando sono nati i mammiferi e i rettili. Ancora di più con i primati, circa 70 milioni di anni fa, i primati poi antropomorfi e infine l'Homo sapiens. Forse sembra quasi che chi si occupa meno dei riti sia la teologia. Sorprendente questo. Mentre antropologia, sociologia, psicologia, biologia e anche, ultimamente vedremo meglio, neurobiologia, si occupano dei riti, perché c'è un rapporto anche tra la plasticità del cervello e i comportamenti rituali di cui parleremo. Quindi il rito è decisivo. Noi parleremo soprattutto dei riti religiosi, da un punto di vista antropologico, e faremo accenno quindi poi anche a quel rito religioso che chiamiamo liturgia cristiana. Questo è un po' il percorso che intendo fare. Le neuroscienze. Le neuroscienze studiano quell'organo decisivo per l'intelligenza, non solo ovviamente dell'Homo sapiens, di tutte le specie che hanno i neuroni. Sapete che probabilmente il sistema neurale, nato circa 500 milioni di anni fa, erano magari organismi con 300-400 neuroni soltanto, noi ne abbiamo 100 miliardi. Ora, il sistema neurale è il cervello, è decisivo e fondamentale perché tutte le attività fanno capo fondamentalmente a quest'organo. Una piccola parentesi, ormai chiedono abbastanza in giro anche questo, il confronto con quell'altra intelligenza, l'intelligenza artificiale. Praticamente oggi il dibattito è tra il carbonio e il silicio, tra l'intelligenza naturale basata sul carbonio, la nostra, e l'intelligenza artificiale basata sul silicio. che stanno diventando molto concorrenziali, come dicono. Io mi occuperò ovviamente in questo caso di quella basata sul carbonio, sulla nostra. Attenzione che gli specialisti, una volta erano neurologi, oggi si dice neuroscienze e neuroscienze cognitive. Perché neuroscienze e neuroscienze cognitive? Neuroscienze anzitutto perché il cervello ha una funzione fondamentale per la vita, e neuroscienze cognitive perché ha un ruolo fondamentale ovviamente per quella parte della vita che è la conoscenza, la rappresentazione, il rapporto orientativo dell'organismo col mondo. E si dice al plurale perché non riguarda solo la neurologia, che comunque fa da base, ma anche la psicologia cognitiva, in parte la sociologia, l'antropologia, la linguistica. Le scienze cognitive sono nate negli anni 50 dalla linguistica, con Chomsky e altri. E nelle scienze cognitive si inseriscono le neuroscienze. Alcuni mettono addirittura anche la filosofia. Va detto subito un'altra cosa, come sempre premessa. Attenzione però, è pericoloso fermarsi al solo cervello. Pensate all'evoluzione del cervello. L'evoluzione del cervello non è avvenuto perché c'è un cervello che se ne va in giro per la filogenesi, per l'evoluzione di milioni e milioni di anni, ma perché in un organismo. Il problema di ogni organismo è di adattarsi all'ambiente. Ora, la vita ha inventato, mi esprimo in modo un po' semplice, ha inventato il cervello, i neuroni, per consentire a un organismo di adattarsi meglio alla vita. Quindi il cervello è in funzione dell'adattamento dell'organismo. Ma il soggetto vero non è il cervello, è l'organismo, che si serve del cervello per adattarsi all'ambiente. E questo si chiama vita, in termini biologici. Perché questo dà già un orientamento fondamentale anche per la liturgia e per il rito. Al primo posto, guardate che questo è molto importante perché si dicono delle cose non sempre corrette in giro, al primo posto quindi di per se stesso non è il cervello, è l'intero corpo. Il corpo si serve del stomaco per digerire, degli occhi per vedere, del cervello per pensare e per provare emozioni. Ma il soggetto vero non è il cervello, eh? Non siamo le nostre sinapsi, come qualcuno ha scritto. Siamo il nostro corpo, che è una globalità di cose, dentro cui c'è anche, importantissimo, quell'organo che chiamiamo cervello, quel sistema che chiamiamo sistema neurale. Ci sarebbero tante altre cose. Con l'esplosione delle neuroscienze, che appunto si occupano del cervello, ma sempre collocato in un corpo, c'è stata una rilettura di tutte le esperienze umane. C'è la neuroestetica, neuroscienze che si occupa dell'arte, dell'esperienza estetica. C'è la neuroetica, cosa succede nel cervello nelle decisioni morali. C'è la neuroeconomia, la neuropolitica. Ormai le neuroscienze si stanno occupando di tutti quegli elementi che sono tipici del vissuto umano, della cultura. Tra l'altro sono scienze legate alla biologia, quindi scienze dure, come si dice, ma che si occupano della cultura, di quello che di solito si occupavano le cosiddette scienze molli, no? La storia, la filosofia. Il motivo per cui io personalmente ed altri ci siamo occupati da una ventina d'anni di neuroscienze è perché ormai le neuroscienze trattano appunto questioni tipicamente umanistiche, umane. La coscienza, la libertà, i sentimenti, le emozioni e il rito. Cosa c'entra il rapporto tra il rito? Che rapporto c'è tra il rito e il cervello? Io metterei in evidenza prima l'importanza del rito in genere rispetto alle neuroscienze, al cervello, e poi il rito religioso, e poi la liturgia. La prima cosa da tenere presente è questa, è legata alla cosiddetta neuroplasticità. Cos'è la neuroplasticità? Pensate che fino a 70-80 anni fa sarebbe stata un'eresia biologica, perché si pensava che il cervello fosse molto fisso e che poi i neuroni una volta morti. Invece, anche grazie a Levi-Montalcini e a tanti altri studiosi, si è scoperto che il cervello è un organismo, è un organo estremamente plastico. Cosa vuol dire? Che per un verso è grazie al cervello che ci comportiamo, che facciamo azioni, che proviamo emozioni. In particolare, il primo punto è proprio il comportamento. Grazie al cervello abbiamo dei comportamenti che dirige. Ma questi comportamenti, questo è importantissimo, Questi comportamenti incidono sulle sinapsi e modificano il cervello. I nostri comportamenti dipendono dal cervello e modificano il cervello. Un caso tipico, uno dei primi che mi ha incuriosito, alcuni anni fa, hanno preso un gruppo di persone che non frequentavano il computer, ce n'erano ancora, l'hanno messo con gli elettrodi e tutto, e hanno esaminato cosa succedeva nel loro cervello mentre imparavano a usare il computer e lavorare. Dopo 5 ore di connessione al computer erano nati nuovi neuroni. Pensate, addirittura un influsso anatomico. Nuovi neuroni vuol dire che incide anatomicamente. Cosa vuol dire? Che i comportamenti incidono sulle sinapsi, sui processi sinaptici e addirittura sull'esistenza o meno di neuroni. Voi capite già cosa significa questo per il rito. Il rito è uno dei comportamenti più antichi che si trova in quasi tutte le specie, è un comportamento anche della specie Homo sapiens, quindi con i nostri riti noi modifichiamo il nostro cervello. Sto parlando dei riti anche profani, qualunque tipo di rito. Sapete che la nostra vita è costellata di riti, chiamati riti civili, profani, politici, la tazzina del caffè tutte le mattine, sapete, questi comportamenti ripetitivi. Questi comportamenti sono resi possibili dal cervello, ma a furia di farli modifichiamo il nostro cervello. L'esempio che io faccio, forse è più facile perché capisce un po' meglio, è l'esame degli etologi. Gli etologi sono quelli che studiano, come sapete, i comportamenti animali. E hanno fatto queste osservazioni, hanno scoperto già da diversi decenni questo. Per esempio, questo lo riporto anche in un mio libro, hanno osservato cosa fa un uccello quando costruisce un nido. Fa determinate azioni per costruire il nido sull'albero. E fin qui. Lo scopo è produrre un nido. Cosa strana è quando hanno scoperto che quello stesso uccello faceva alcune di queste azioni non sull'albero, ma sospeso sull'acqua. Quindi non era per costruire un nido. Lo faceva di fronte a un possibile partner e quelle sequenze di azioni le faceva in modo esagerato, quasi per attirare l'attenzione, e in modo ripetitivo. Si sono chiesti perché. Huxley e altri negli anni 50 hanno chiamato questo ritualizzazioni, processi di ritualizzazione. Voi capite che tutti i dati indicavano che in quel momento quell'uccello faceva quelle azioni non per produrre qualcosa, ma per comunicare con un possibile partner. Ma per comunicare è necessario avere un codice, in questo caso un codice non del linguaggio verbale ma gestuale, e il codice implica una ripetizione. Non si costruisce un codice linguistico se non attraverso la ripetizione. Cosa succede? Che il rito, la ritualizzazione, ha trasformato dei comportamenti produttivi, azioni produttive, in azioni comunicative. Questo è un processo di socializzazione che avvantaggia chi se ne avvale nell'evoluzione della vita. Ma cos'è un'azione? Qui è un punto ancora più importante anche per il rito. L'azione, che differenza c'è tra il movimento e un'azione? Che differenza c'è tra il sole che gira intorno, la terra che gira intorno al sole o il battito del cuore? Sono tutti e due dei movimenti. Solo che il primo è un movimento e basta. Prendere la tazzina del caffè è un movimento intenzionale. Quindi l'azione è movimento più intenzione. Si sono chiesti dove nasce quell'intenzionalità. E l'intenzionalità base nasce dalla sfera emotiva. A livello ontogenetico, cioè di sviluppo della singola persona, lo si vede benissimo in un bambino. L'intenzionalità che fa diventare il movimento un'azione è di tipo anzitutto emotivo. Le neuroscienze stanno studiando in modo incredibile le emozioni, perché si stanno accorgendo che le emozioni, sia per l'influsso che hanno sull'azione, sia in se stesse, sono decisive per la vita. Ma non solo per la vita, e questo è importantissimo, ma anche per la conoscenza, conoscenza qui intendo orientarsi nella vita. Qui c'è un altro punto decisivo, poi vediamo il rito. Il feto, o anche un neonato, riceve miliardi di input dall'ambiente. Tutti questi input lo disorienterebbero completamente. non andrebbe per esempio al seno materno a prendere il latte. L'evoluzione ha creato questo filtro che è la sfera emotiva. Paura, tristezza, piacere, dolore, gioia. Servono anche quelle cosiddette negative. Grazie a questo filtro, l'organismo, il bambino, sa distinguere tra tutti questi miliardi di input quelli che sono importanti e significativi per la propria esistenza. La sfera emotiva diventa valutativa delle informazioni che riceviamo dall'ambiente. Questo è fondamentale, perché grazie alla sfera emotiva allora il neonato si orienta, sa scegliere quello che gli serve per vivere, pur non avendo ancora una concettualizzazione astratta. È il motivo per cui il bambino va al seno materno, che come sapete ci va non soltanto per il latte, ma anche per l'affetto. È fondamentale tenere presente questo. Le emozioni quindi sono decisive per la vita e per incominciare a orientarsi nella vita. Ma quando dico orientarsi della vita, dico già un principio cognitivo, già una conoscenza del mondo. Il rito, i riti, intercettano profondamente, anche quelli religiosi, poi ne parleremo, intercettano profondamente la sfera emotiva. E intercettando la sfera emotiva fanno un servizio enorme al cervello che elabora quelle emozioni per orientarsi. Tra parentesi, voi capite cosa vuol dire questo? Che un rito, questo è assolutamente evidente, è fatto di azioni, questo lo si vede chiaramente. Ma non è un rito se non ci sono le emozioni. Un rito è ergo emotivo, mi piace dire, una combinazione di azioni, ergon vuol dire opera, una combinazione di azioni e di emozioni. Dico il rito in genere. Questa combinazione è decisiva, perché grazie a questa combinazione il rito ha anche effetti cognitivi. Cosa voglio dire? Ci sarebbero da aggiungere tanti altri aspetti, ma il tempo è quello che è. Voglio dire che il rito è un modo per conoscere il mondo. È una finestra sul mondo. La conoscenza rituale, proprio nell'intreccio di azioni ed emozioni, probabilmente è il primo modo con cui anche l'essere umano, adesso passo da tutte le specie all'essere umano, qui l'essere umano ha incominciato a conoscere il mondo. Solo che nell'essere umano c'è una novità. Ora stanno scoprendo, per esempio, che i primati, scimpanzé, gorilla, ma forse anche diversi mammiferi, hanno la coscienza e hanno anche comportamenti morali. Stanno studiando le origini naturali della morale. E ci sono gorilli, scimpanzé, che hanno comportamenti morali, basati appunto sulla parentela e sull'emotività. Sembra invece che la religiosità, per quel che se ne sa fino adesso, sia solo dell'Homo sapiens, della nostra specie. Cosa ha fatto l'essere umano? Che ha fondamentalmente sposato quello che chiamiamo religione con la ritualità, e vedremo perché. Una piccola premessa: è un dato ormai sempre più accertato, già dal livello dell'antropologia, storia delle religioni, antropologia religiosa, fenomenologia della religione, che la parte più importante dei riti, delle religioni, e vedremo perché, non sono i miti, non sono le teologie, non sono le dottrine, ma sono i riti. I riti più antichi sembrano essere i riti funerari. Probabilmente questo matrimonio tra rito e religione risale almeno, dunque l'Homo sapiens è nato in Africa, come sapete, circa 200.000 anni fa. Nella lunga storia di miliardi di anni della vita è un pezzettino. Si sono scoperti dei resti, che probabilmente appartengono a 90.000 anni fa, in forma fetale. Facendo il parallelo tra questa disposizione del feto con tradizioni religiose, per esempio africane, attuali, ancora osservabili, e vedendo che in queste religioni la forma fetale ha un significato religioso, in queste popolazioni forma fetale del cadavere ha un valore religioso, hanno dedotto che lì, 90.000 anni fa, era già nato qualcosa che ha a che fare con le religioni. Ma mi interessa un'altra cosa. Perché i funerali, il rito, e perché la forma fetale? Tutto è legato a ri. Rinascere. È una categoria fondamentale di quasi tutte le religioni. L'esperienza originaria, potremmo dire profana, l'esperienza originaria di ognuno di noi e l'Homo sapiens, oltre che viverla, la consapevolezza, è fondamentalmente di essere generato in un utero. La vita è tutt'uno con l'utero. La vita è essere in un utero. La possibilità di una vita dopo la morte è ancora uterina. In questo caso l'utero è la madre terra. Ecco che la madre terra è una divinità più antica del padre cielo. Perché dico questo? Perché questo sembra legato al fatto che l'esperienza religiosa, tutte le esperienze religiose, legate fondamentalmente a vita-morte, alla rinascita, siano di tipo uterino. Mi spiego meglio. Sembra che si debbano spiegare le cose in questo modo. Ognuno di noi fa l'esperienza della vita nascendo, ma poi muore. Dalla nascita alla morte, dalla vita alla morte. Potremmo dire che il livello profano dell'esistenza, importantissimo naturalmente. Ma tutte le popolazioni, guardate tutte, hanno ipotizzato un'inversione di marcia. Il primo livello è l'esperienza dalla vita alla morte, ma tutte le popolazioni hanno ipotizzato una possibile rinascita, cioè dalla morte alla vita. Non a caso forme religiose tra le più antiche sono gli antenati. I rinati, tra l'altro rinascono grazie a un rito. È fondamentale tenere presente che allora sacro e profano non è altro che una gestione di vita e morte. Punto fondamentale, vita e morte. Il profano è dalla vita alla morte, che quindi è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Purtroppo però poi c'è la morte. Il sacro, diciamo così, è l'ipotesi di un'inversione dalla morte alla vita. Noi siamo nella settimana santa, faccio un salto enorme. Adesso cosa ci incamminiamo? Esattamente nella stessa identica direzione. Gesù muore e risorge. È l'essenza di tutte le religioni e soprattutto del cristianesimo. Dalla morte alla vita. Questo è la religione. Questo è il sacro. Il rito, in questo processo, ha un ruolo fondamentale. Intanto, a livello proprio di narrazione, dovremmo dire che sapete come nascono gli antenati, che sono tra le figure più antiche di religiosità? Nascono in questo modo. Muore, soprattutto se un vecchio che ha avuto anche una certa rilevanza nel villaggio, viene seppellito, naturalmente, si fanno i funerali e muore. E il funerale è un rito. Dopo un po' di tempo, 6 mesi, 1 anno, viene fatto il secondo funerale, a volte riesumando anche. Il secondo funerale, che è un rito anche quello. In quel secondo funerale si istituisce l'antenato. È come dire, quello rinasce per occuparsi del bene, a volte è pericoloso anche, del bene del villaggio. Il rito, pensate, sulla base di questo dovremmo dire che il rito contribuisce a creare il sacro. Se il sacro è la rinascita, se una forma della rinascita è l'antenato, e se il rito è quello che crea l'antenato, il rito crea il sacro. Non solo lo presuppone, ma lo crea. L'aspetto emotivo, nei riti religiosi, lo si ha in altre figure. Quali sono le statue più antiche di tipo religioso, di 30.000-40.000 anni fa? Sono donne incinta, statue di donne incinta. Facendo diversi passaggi paralleli, qui sarebbe lungo ovviamente, questo indica che la religione è legata fondamentalmente a essere dentro un utero. Ma attenzione, questo essere dentro non è un fatto puramente biologico. Il feto fa delle esperienze quando è nell'utero e quell'esperienza non è solo di stare, ma senza saperlo in modo cognitivo, cosciente o concettuale, sentirsi dentro. Guardate che questa cosa è fondamentale. Sentirsi dentro. Io lo chiamo da anni il modello immersivo. L'atto di fede, l'atto religioso, parte da questa esperienza immersiva, che si traduce poi nell'essere dentro la terra, nell'essere dentro il sacro. Ma essere dentro vuol dire sentirsi dentro. Se non c'è il sentirsi dentro, non scatta l'esperienza. Al massimo c'è solo una teoria. Il sentirsi dentro sembra uno degli elementi fondamentali dell'esperienza religiosa. Qui la conferma che viene dall'analisi delle neuroscienze è incredibile. Hanno preso personaggi di religioni diverse. I primi sono stati un gruppo di buddisti, un gruppo di francescane, poi altri. Hanno messo i famosi elettrodi e hanno chiesto: quando siete a un momento alto di meditazione, di esperienze, schiacciate il famoso. Così noi osserviamo cosa succede nel cervello. Newberg è stato il primo. Newberg ha inventato, tra l'altro, la parola neuroteologia. E non è un prete, uno scienziato. E cosa hanno notato? Hanno notato che si attiva l'amigdala, la sfera emotiva, ma si tende a disattivare quella zona cerebrale che è importante per farci sentire per la distinzione tra noi e l'ambiente. Abbassandosi e tendendo a disattivarsi questa attività cerebrale, l'individuo si può presupporre che si senta meno separato dall'ambiente, più dentro l'ambiente. Allora hanno chiesto che esperienza hanno fatto di descrivere questa esperienza a queste persone. E descrivono la stessa cosa, che si sentivano dentro l'ambiente, dentro il mondo, dentro Dio, dentro il sacro. C'è una corrispondenza tra i dati oggettivi provenienti dalle neuroscienze che studiano il cervello mentre fa l'esperienza religiosa e quello che le testimonianze che esprimevano questi personaggi, queste persone, quella esperienza in prima persona, dato oggettivo e dato soggettivo. La tesi a cui per esempio è arrivato Newberg ed altri è: allora il cervello, se funziona così, è predisposto all'esperienza religiosa. Può anche non farla, ma se funziona così è predisposto a fare l'esperienza religiosa. Non necessariamente, ma è predisposto. Ma la parte che mi interessa di più, soprattutto poi per il rito, qual è la caratteristica da tutto quello che si è detto fino ad ora? Che è un'esperienza dello stare dentro. Un'esperienza immersiva. Apro una parentesi legata alla letteratura mistica. Quando Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, due famosi mistici, no? Giovanni della Croce chiese a Teresa d'Avila, che era la maestra, cosa significa che Dio è in me? Teresa d'Avila rispose: ma chiediti piuttosto cosa vuol dire che tu sei in Dio. Visto che parliamo di religione, di preghiera, di cervello, sapete i tre livelli della preghiera? Sono tre i livelli fondamentali della preghiera. Io di fronte a Dio, il motivo per cui mi ginocchio. Il livello un po' più profondo è Dio in me, anche perché non lo vedo. Ma il livello ancora più profondo è io in Dio. È il livello olistico. Io sentirmi dentro. Ora, questo modello olistico, verificato, come dicevo prima, la disattivazione, questo modello olistico sembra emotivo e olistico insieme, emotivo e olistico. Alcuni hanno parlato di emozione olistica, cioè un'emozione legata al tutto e non solo alla parte. Sembra il DNA di tutto ciò che sul pianeta Terra chiamiamo religione. Ecco perché il rito, i riti religiosi, hanno una caratteristica che spesso noi trascuriamo, la caratteristica dello stare dentro il rito e non spettatori del rito. Qualunque antropologo vi dirà che la differenza tra il teatro e il rito alcune cose che somigliano al teatro. Sapete qual è la distinzione radicale tra il teatro e il rito? Che il rito non ammette spettatori. Se ha degli spettatori scade a teatro. Teatro è una cosa bellissima, ma non è più un rito. Non è un rito religioso, è un altro tipo di rito. Perché il problema fondamentale è stare dentro. Proprio facendomi stare dentro mi fa fare quell'esperienza che incide sul cervello. Quindi il cervello è predisposto a farmelo fare, ma grazie a questi comportamenti il cervello è ancora abilitato ancora di più, è spinto ancora di più, un feedback continuo. A mio avviso questo è il problema più grosso della religione oggi sul pianeta Terra. Il rischio cioè di aver perso la dimensione immersiva del sacro e del rito come luogo del sacro. I riti più importanti sono i funerali e le iniziazioni. Quindi quando si muore e quando si incomincia. Le iniziazioni erano fatte soprattutto con gli adolescenti. Ebbene, guarda caso, le iniziazioni e altre forme di riti, almeno i riti più importanti, erano caratterizzati in molte società dal segreto, che non è il segreto mafioso. Il segreto significava escludere spettatori. Non deve esserci qualcuno che guarda il rito. Devo starci dentro, perché solo standoci dentro che posso, grazie al rito, vedere, fare esperienza del sacro di Dio. Qui la coincidenza tra i dati che vi dicevo neurologici, gli esami fatti, e le esperienze più profonde, religiose in genere e rituali in particolare, è incredibile. Se io mi metto fuori dal rito, prima o poi il rito o non mi interessa più, perché cerco allora lo spettacolo, ma allora lo spettacolo lo fanno meglio gli attori in altre parti, oppure mi annoio, ci vado ancora ma mi annoio. L'esempio che io faccio, e le conferme, ripeto, vengono dall'antropologia come anche dalle neuroscienze, è quello degli occhiali. Il rito è come gli occhiali. Mi sembra che il rito, che gli occhiali siano fatti per essere visti? Se sono mezzo cieco neanche li vedo. Gli occhiali sono fatti per vedere, non per essere visti. Il rito non deve essere visto, come gli occhiali. Devo vedere stando nel rito. E non vedere il rito. Se guardo il rito ho già perso tutto. È come la preghiera. Se penso che sto pregando, non sto più pregando. Il problema grosso per la nostra liturgia è proprio qui. E anche per altre religioni, ma poi adesso ci interessa la liturgia nostra, cristiana. Qual è il problema a fronte di quello che si è detto, tante altre cose che ci sarebbero da dire? Qual è il problema attuale della nostra religione cristiana e del rito cristiano, quindi della liturgia? Il problema della religione, della fede cristiana, è diventata troppo dottrina cristiana. Sia ben chiaro che tra la fede e la dottrina della fede c'è un oceano. Ci vuole la dottrina della fede, ma non è la fede la dottrina della fede. Ci sono atei che conoscono benissimo la teologia, che conoscono benissimo la dottrina della fede, ma che non hanno la fede. Anche biblisti. Sono due cose diverse, non tutte e due buone, ma diverse. Ecco perché esiste l'iniziazione. L'iniziazione non è essere iniziati alla dottrina. Se vuoi studiare bene la dottrina, vai a scuola di teologia. Qui c'è. Essere iniziati all'esperienza di fede, o alla fede come esperienza. Questo è assolutamente fondamentale. Se io non vivo la fede come esperienza, e quindi emotiva, ho perso la fede. L'ho già perso, prima ancora di sapere che l'ho perso. L'aspetto dottrinario è successivo, esattamente come la vita. Cosa fa il bambino per vivere? Prima, grazie alle emozioni, va al seno materno, vive, poi va a scuola. E così per la fede. Prima devi viverla, farne esperienza, e poi farai anche, che ci vuole, la riflessione razionale, dottrinaria, la teologia. Ma la teologia non è la fede. Questo è il primo punto.

sacro, e quando il sacro è personale, Dio, è stato legato alla sfera emotiva e al sentirlo la fede è rimasta. Dove è diventata soprattutto razionalità, perché ci sono razionalità ben più rigorose di quelle dei teologi, pensate ai scienziati. Ecco, è molto importante questo primo fatto. Ma veniamo al rito, alla liturgia. L'altro rischio è una liturgia non immersiva, una liturgia fatta di azioni, magari anche precise, rubricalmente corrette, e va bene, niente di male, ma che non basta. Una liturgia soprattutto dove il nostro cervello registra, ci piace o meno, registra un fatto molto chiaro. C'è chi fa e c'è chi assiste. C'è chi è sull'altare, il prete che fa e i laici che stanno ad assistere. C'è poco da fare, soprattutto in certe basiliche che distinguono molto il presbiterio. Noi possiamo dire finché che vogliamo che tutti partecipiamo alla messa, ma il nostro cervello non si fa mica ingannare. Se vede una certa struttura che assomiglia come al teatro, uno che fa lo spettacolo e l'altro che guarda, dice la stessa cosa. La controprova l'abbiamo avuto con lockdown. A Padova mi hanno chiesto, presente anche il Vescovo, di commentare cosa i parroci avevano raccolto dalla gente a proposito del lockdown. Cioè del fatto che ovviamente molti seguivano la messa a casa, a televisione. E poi hanno continuato ancora per lo più. E molti dicevano, è così bello vedere la messa in televisione o al computer seduti comodamente, piuttosto che stare sui sedili. Perché non faceva problema? Perché spettacolo là, spettacolo qua. Ha rivelato l'errore delle nostre liturgie. Se vivo come spettacolo quando sono in chiesa, tanto vale che lo viva a casa. Questa è la dimostrazione che si è perso il livello immersivo, dove non ci può essere spettacolo, ci sto dentro. Ma scusate, io posso sapere tutto dell'ecosistema che chiamiamo Terra, no? Della vita. Ma se questo lo so stando su Marte, dove non c'è l'ossigeno, io muoio subito. Vivo perché ci vivo dentro l'ecosistema, non perché so tutto dell'ecosistema. Poi va benissimo sapere dell'ecosistema, ma vivo perché sono dentro l'ecosistema. E ho la fede perché sono dentro il rito e dentro Dio, non perché lo descrivo. Qui il rito è preziosissimo se è fedele a se stesso. Ed è più importante. Il mito rischia di essere più descrittivo, perché racconto, che è già qualcosa, dovrebbe essere immersivo anche quello. E perché il rito? E qui c'è un fatto fondamentale che ingloba neuroscienze, teorie del linguaggio ed esperienza religiosa. Qual è la prima distinzione? Sapete i due capisaldi della religione, mito e rito. Qual è la differenza, la prima differenza che appare tra il mito e il rito, da un punto di vista espressivo e comunicativo? Il mito, orale o scritto che sia, quando è scritto si chiamano scritture sacre, no? È monomediale, cioè usa un solo linguaggio, giusto? Quello verbale. Il rito usa quasi tutti i principali linguaggi umani. Usa la parola, il linguaggio verbale, ma anche il gesto, il profumo, l'odore, il movimento, la disposizione. Sapete che questa disposizione è già un tipo di linguaggio, no? La prossemica lo chiamano gli esperti. È multimediale. Il mito è espressione monomediale della fede. Il rito è espressione multimediale della fede. Ora è un dato accertato da diversi punti di vista, che quando si passa dal monomediale al multimediale, si tende a passare da un descrivere la realtà al sentirsi dentro la realtà. Il virtuale è il caso tipico. Il virtuale è la forma immersiva multimediale a livello tecnologico. Un conto vedere una partita di calcio, un conto sentirmi sto giocando a calcio. Lì a livello tecnologico, naturalmente. Il multimediale abilita a sentirmi dentro, abilita nel momento all'aspetto immersivo, ma a condizione che veramente sia attivato il multimediale, che usi le parole, che faccia i gesti, che senti i profumi. Pensate all'importanza dell'odore, è morto in odore di santità. L'odore è uno dei linguaggi più potenti che esistono, più potente della parola, L'espressione del volto è potentissimo. Il gesto

potentissimo. Il gusto, l'Eucaristia. Il tatto, il primo grande linguaggio. Il tatto è di un potere enorme. Dicono gli esperti che di uno che sta che parla, di uno speaker, di ciò che dice rimane il 7-8%. È molto più importante il resto. E il tutto insieme abilita a sentirsi più dentro. Proprio il dispositivo multimediale del rito è una delle condizioni grazie a cui il rito può farmi vivere in modo immersivo, farmi fare un'esperienza immersiva, ma a condizione che faccia il rito, che sia fedele a se stesso, cioè che veramente viva questa multimedialità. I dati neuroscientifici da questo punto di vista sono incredibili, perché stanno studiando ovviamente le basi neurologiche del gesto, del profumo e anche dell'incrocio di tutti questi elementi. L'intergrammar è una sorta di intergrammatica, no? Grammatica di tutti i linguaggi messi insieme. Il problema della fede quindi è profondamente legato alla liturgia, al rito, ma a condizione che la fede non sia travisata e ridotta a dottrina e a condizione che la liturgia sia veramente un rito. E qui c'è la parola più importante da tenere presente, a mio avviso. La parola corpo. Ritorno a quello che ho detto all'inizio. Al centro non è il cervello, ma il corpo che si serve del cervello. Ora, riguardo al rito, dovremmo dire che il rito è semplicemente un'auto-organizzazione comportamentale del corpo. Il soggetto del rito è il corpo, non la mente, non l'anima. Non c'entra un tubo l'anima. Il corpo. L'idea di anima immortale è un'idea che non trovate quasi mai nella Bibbia. È un'idea filosofica. Per la Bibbia l'anima è la vita del corpo. Il primato del corpo è l'ultima vera ragione e fondamento e della fede e della liturgia che celebra la fede. Per semplificare, il corpo creduto e il corpo credente. La centralità del corpo nel cristianesimo è incredibile. Il corpo creduto. Quali sono i due poli fondamentali del cristianesimo? Lascio stare sotto l'Antico Testamento perché sarebbe lunga. I poli fondamentali delle testimonianze neotestamentarie, della fede cristiana. Kaiologos, Sars e Genneto. Giovanni 1,14. E la parola si fece? Non c'è scritto che si fece parole. La parola, quel logos, c'è logos in greco, quel logos è la parola di Dio, lo dice 1:1. La parola di Dio non è una parola, neanche la Bibbia non è parola di Dio. La Bibbia mi dice che la parola di Dio, il Nuovo Testamento, è Gesù Cristo, una persona, un corpo, sarx. Poi se quel corpo parla, allora quella parola a sua volta avrà il valore di parola di Dio, e quindi il Vangelo, e quindi la Bibbia. Ma per partecipazione a quel corpo. La parola di Dio è un corpo, il corpo di Gesù Cristo. E coerentissimamente qual è la conclusione di questo Gesù Cristo, questo corpo, questo Dio incarnato? Siamo nella Settimana Santa, la risurrezione del corpo. Il Coelet, terzo secolo avanti Cristo, pare abbia scritto un versetto che prende in giro Platone. Lui conosceva la filosofia greca. Era un intellettuale ebraico. E dice, chissà se l'anima degli uomini va in cielo e quella degli animali va per terra. Siamo in un'epoca in cui nel mondo ebraico non si pensava che ci fosse una vita dopo la morte, se non una vita umbratile. Il secolo successivo, Maccabei, la madre, incomincia l'idea della vita dopo la morte, che non è l'immortalità dell'anima, è la risurrezione dei corpi. Gesù, un ebreo, ha ereditato questa cosa. Tutte le domeniche noi recitiamo il credo, dico bene? Non c'è mai nel credo, non compare la parola anima. Il cristianesimo potrebbe vivere senza parlare di anima, ve lo dico proprio senza nessun problema, ma non potrebbe parlare senza parlare di corpo, perché è tutto centrato tra la carne, incarnazione e risurrezione del corpo. Capitolo 15 della prima lettera ai Corinti. Di San Paolo. Se i morti non risorgono i corpi, neanche Gesù Cristo è risorto, e se Gesù Cristo non è risorto col corpo, vana è la vostra fede. È il primo teologo. E quando gli chiedono, perché i Corinti giustamente erano molto curiosi, a volte anche un po' birichini,
e chiedono: ma cos'è questa benedetta risurrezione del corpo? Il passaggio da soma psichicon a soma pneumaticon, da corpo psichico, di solito corpo, tradotto corpo animale, a corpo spirituale. Qual è la costante? Dal concepimento alla vita eterna siamo sempre corpo e mai senza corpo. Nel capitolo secondo della stessa lettera, invece di dire soma psichicon e soma pneumaticon, dice anthropos psychikos e anthropos pneumaticos. Anthropos vuol dire uomo. Il che vuol dire che almeno nella lettera di Corinti anthropos e corpo sono sinonimi. Uomo e corpo sono sinonimi. E qui c'è il fondamento ultimo dell'importanza del rito. Perché il rito senza corpo? Potete immaginare un rito senza corpo? La liturgia è fedele alla fede nella misura in cui è fedele al corpo. E come crediamo allora al corpo creduto, il corpo di Gesù Cristo? Beh, a un corpo creduto deve corrispondere un corpo credente. Se è importante il corpo di Gesù Cristo, la mia fede vuol dire cos'è? Che è importante il mio corpo, perché l'interfaccia del corpo di Gesù Cristo è il mio corpo, è il tuo corpo, non la mia mente. Tra l'altro la mente che è pensata isolata dal corpo, vedi Cartesio, è solo portatrice di dubbio, dubbio di tutto. Poi devo fare la via, la strada e dimostrarlo. Ecco, è fondamentale quindi il corpo. E su questo punto c'è una grande sintonia, ancora paradigmatica, tra neuroscienze, che insistono sempre sull'importanza del corpo, che si serve del cervello, ma il corpo è fondamentale, perché grazie al corpo c'è l'interfaccia del cervello con l'ambiente, quindi il corpo è centrale. Il corpo per le neuroscienze è centrale anche nell'esperienza religiosa, quindi per le neuroscienze in genere il corpo è fondamentale. Per le neuroscienze che si occupano dell'esperienza religiosa scoprono ugualmente l'importanza del corpo per l'esperienza religiosa. Le testimonianze bibliche ugualmente. Io mi sono occupato da anni del corpo, prima ancora delle neuroscienze, poi anche nelle neuroscienze, ed è interessante cosa succede nei padri. Se leggete i padri della Chiesa, hanno due atteggiamenti diversi rispetto al corpo. Origene, Cappadoci, Agostino, Tertulliano. In alcuni casi sopravvalutano il corpo come una cosa, caro salute Sacardo. Il corpo è fondamentale. Cardine, pensate, Tertulliano, che tutto dire. Il corpo è fondamento della salvezza, vicinato a Dio. Due pagine dopo sulla risurrezione mortuorum, il corpo fa schifo. Io mi sono chiesto quali erano i due registi, ho chiesto anche dei patroni. E di solito, quando il registro è religioso, cioè riguarda l'incarnazione, la risurrezione e i sacramenti, i riti, il corpo è fondamentale. Quando il registro incomincia a essere etico, morale, il corpo incomincia a far problema. Un po' brutto, a volte addirittura in certi casi come in Tertulliano anche abbastanza criticato. Ecco perché noi siamo eredi di questa grande tradizione, poi nel Medioevo si è riprodotto ancora, per cui per un verso dobbiamo riconoscere che il corpo è fondamentale, incarnazione, risurrezione, la liturgia è fatta di corpo, e d'altra parte questo sospetto verso il corpo, questo divorzio di corpo a corpo è il peggiore di tutti i divorzi. E penso che un compito nostro sarà quello di ricelebrare le nozze tra corpo e corpo e di tenere la grande unità di corpo, fede e liturgia. E vi ringrazio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Le elite europee stanno provocando un caos in cui cercano di attrarre sempre più paesi. Queste le parole del presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con il presidente russo. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. Dagli Stati Uniti un nuovo ok agli aiuti bellici all'Ucraina, un voto in netto contrasto con le politiche di Trump e che ora comunque deve passare al vaglio del Senato. Sul terreno non si fermano i raid, nel porto romeno di Costanza è esploso un drone. Mosca ha puntato il dito contro Kiev, è un drone ucraino. Kiev ha confermato, ma sostiene che c'è stata una deviazione da parte dei russi. Spostiamoci in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La procura del canton del Vallese ha contestato oggi a Jessica Moretti, proprietaria della Constellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha provocato la morte di 41 persone. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'arma dei carabinieri compie 212 anni. Capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ha ricordato che le libertà dei cittadini sono proprio garantite dalla Costituzione. Sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato dalla quinta testa di serie del tabellone, si è arreso in 2-7 alle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zaballos con il punteggio di 7-6, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, frenano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
2: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio.
3: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: parti, Signore.
1: Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo.
1: O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo.
0: Ci hai saggiati nel fuoco come l'argento.
1: E ci hai dato sollievo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo.
2: Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità.

0: nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità.
1: Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a lui la lode della Chiesa.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Interceda per noi, o Signore, il Santo Vescovo e Martire Bonifacio, perché custodiamo con fierezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è

0: E Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Doccia fredda, Putin dice per ora nessun motivo di incontrarsi con Zelensky. Un drone ucraino esplode a Costanza in Romania, è la seconda volta, l'accusa di Kiev deviato dai russi. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid dell'IDF sul Libano, almeno 15 morti. Teheran giudica ambiguo l'accordo con gli Stati Uniti. La strage dei braccianti, confermato il fermo per i due pakistani che hanno brutalmente assassinato quattro lavoratori. Cramontana, nuove accuse per Jessica Moretti, contestato anche il reato di falso documentale. Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in Spagna e nelle isole Canarie, atterrerà a Madrid alle 10.30 di domattina. Buongiorno da Franco Rossi in studio e in regia con Gabriele Miletti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Per la seconda volta esplode un drone in Romania, paese della NATO. Vito De Torre.
2: Ancora una volta un drone esplosivo è entrato nello spazio dell'Unione Europea. Si tratta di un drone navale che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Kiev ha confermato che il drone esploso apparteneva alle forze ucraine, spiegando però che sarebbe stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici dell'Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Romania e manifestato forte preoccupazione per il rischio di un allargamento del conflitto ai confini dell'Unione. Sul piano diplomatico, la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin sembra aver riattivato alcuni canali di dialogo. Il presidente russo, ha riferito il portavoce del Cremlino, è stato informato del contenuto del messaggio e delle reazioni espresse da leader internazionali. Una risposta ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E purtroppo la risposta è giunta in queste ore da San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, come auspicato da quest'ultimo in una lettera aperta. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa TASS. E non si trova neppure un accordo tra Stati Uniti ed Iran, colpi d'avvertimento reciproci per presidiare lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Da una parte Teheran, che afferma di aver sparato colpi di avvertimento per far allontanare dallo stretto di Hormuz una nave cacciatorpediniere ed una portaerea americana. Dall'altra Washington, che rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e di aver abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington si gioca ora soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz. Questo mentre la diplomazia segna il passo. Il regime ha escluso l'ipotesi avanzata ieri da Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostaba Khamenei, mentre i Pasdaran hanno smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito che restano uno dei nodi principali dei negoziati. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Hezbollah. Marco Burini.
4: Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo: farsi la guerra fino all'ultimo respiro e peggio per chi ci va di mezzo. Ieri il movimento sciita filo-iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede a Hezbollah di accettare la tregua. Marco Burini, linea allo studio.
1: Difendersi non significa solamente armarsi, presentato oggi alla Camera il rapporto dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nicola Ferrante.
5: una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. E l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera, come spiega il presidente dell'ente Fabrizio Battistelli.
6: Cioè, da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema, del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana, oppure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto, su una spesa che potrebbe e finirà per spiazzare completamente le altre spese pubbliche, a cominciare da quelle sociali?
5: Il report incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La pagina politica, taglio delle accise dei carburanti all'esame del governo, ce ne parla da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Eccoci Franco, sì, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Per il ministro degli esteri italiani la proroga potrebbe si dice arrivare fino a fine giugno. Sul taglio delle accise comunque non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione verde, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La cronaca: giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto il fermo dei due caporali pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti arsi vivi in un'auto bloccata dall'esterno. Amelia Carta.
8: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui 4 corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamiar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La strage di Crans-Montana. Oggi sono i coniugi Moretti, si sono presentati davanti ai giudici, sono i proprietari dei locali e le costellazioni in cui, lo ricordiamo, sono morti 41 giovani a Capodanno. Contestata a Jessica Moretti, la moglie, il reato di falso documentale. Beatrice Bossi.
9: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Da domani fino al 12 giugno sarà in Spagna e nelle isole Canarie. Ce ne parla Paolo Fucili.
5: L'attesa è questione di ore. Dopo 15 anni senza vedere qui il Papa, atterraggio a Madrid domani alle 10.30, coi reali di Spagna ad accogliere Leone in aeroporto. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Così il presidente Mattarella, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato a Reggio Calabria. Luigi Ferraiuolo.
10: L'opera dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Alexander Zverev supera Jakub Mensik e vola in finale al torneo del Roland Garros a Parigi, dove domenica troverà sicuramente un italiano, Ocobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera nell'altra semifinale. Il tedesco ha vinto in 4-7 e 3 ore di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Abbiamo concluso, ringrazio Gabriele Mileti alla regia, da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata e vi ricordo che potete riascoltare questo radiogiornale in podcast sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Sono in compagnia di Antonio Chiarenza, che è un membro della comunità Papa Giovanni XXIII. Nello specifico con sua moglie condivide un'esperienza bellissima, quella di essere genitori di una casa famiglia a Catania, ma è anche responsabile dell'ambito dei diritti umani e giustizia per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria della comunità. Bentrovato.
14: Grazie, bentrovati a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
13: Antonio, oggi tu hai presentato la proposta del Ministero della Pace e inserire la pace all'interno dell'azione di governo e renderla realmente una scelta politica strutturata e coordinata. Come nasce questa proposta?
14: La proposta nasce negli anni 90, più che altro l'intuizione di Don Oreste, che è il fondatore della nostra comunità. E Don Oreste portò dei ragazzi nei territori dell'ex Jugoslavia, quando c'era la guerra, proprio per fare interposizione non violenta, per portare il proprio contributo di pace in quel scenario di guerra. E lì ebbe questa intuizione, cito le sue parole: l'uomo ha sempre organizzato la guerra, è arrivato il momento di organizzare la pace. E qui il concetto è proprio che la pace non è una chimera, un qualcosa di astratto, ma deve essere una scelta di governo. È un bene pubblico che, come gli altri beni pubblici, la sanità, l'istruzione, deve essere organizzato e deve avere un suo ministero. Ecco il Ministero della Pace, che curerebbe attraverso 5 rotte fondamentali proprio la costruzione della pace e di una alternativa di difesa a quella che è la difesa con le armi.
13: E allora adesso parliamo di queste 5 rotte, tra le quali rientra il coordinamento istituzionale, l'educazione alla non violenza, la mediazione, ma anche la diplomazia preventiva. Spiegamoli nello specifico e quali sono i principi per raggiungerli.
14: Certo, il Ministero della Pace contiene tutto quello che hai detto e non si tratterebbe di inventare niente di nuovo. Semplicemente il Ministero della Pace sarebbe la casa istituzionale di tutto quello che si fa in questo momento per la pace in Italia. Chiaramente parliamo dell'Italia, tutto quello che è il movimento del terzo settore, delle associazioni, delle reti ai vari livelli comunali, regionali e poi nazionali sulla pace. I 5 dicasteri che dovrebbe avere il Ministero della Pace sono appunto l'istruzione, quindi l'educazione alla pace nelle scuole, che non deve essere soltanto sporadica, ma proprio entrare nei curricula scolastici. Le politiche territoriali di pace, cioè tutti i comuni dovrebbero attivare gli assessorati alla pace, le consulte dei cittadini per la pace e quindi tutte quelle attività anche di mediazione penale o extrapenale dove ci sono delle controversie tra i cittadini, tra gruppi di cittadini, quindi anche la promozione della risoluzione non violenta dei conflitti che ci possono essere nelle città, tra i quartieri. E chiaramente il disarmo e la conversione delle industrie che producono armi in industrie invece che producono economia solidale, economia per la collettività e non soltanto la produzione di armi. E la difesa civile non armata e non violenta, ho citato prima il corpo civile di pace della comunità, i ragazzi che vanno in zone di guerra, si chiama Operazione Colomba per la comunità, ma sono corpi civili di pace, l'istituzione dei corpi civili di pace, civili addestrati che vanno in zone di guerra, in zone di conflitto a fare interposizione non violenta. Chiaramente il servizio civile universale, chiaramente tutte le altre attività che si possono mettere in atto. E poi l'ultima rotta per il Ministero della Pace è la giustizia e la cura, cioè intanto la protezione e la promozione dei diritti umani a tutti i livelli locale e nazionale e poi l'economia basata non sul concetto solo del profitto, ma l'economia di condivisione, l'economia che è quella che propone la comunità Papa Giovanni, l'economia civile, il professore Zamagni, l'economia di comunione che è quella che propongono il Movimento dei Focolari. Tutto quello che è economia e che non è però solo profitto, ma è promozione della persona.
13: Voi vi state impegnando tanto per rendere reale questa idea e renderla fattibile, quindi un percorso autentico. C'è ad esempio una campagna, ma ci sono anche altre iniziative, parliamone.
14: Le iniziative sono tante su tutto il territorio nazionale, sia di promozione della campagna sia di promozione della costruzione della pace. E cito soltanto, per così dire, che il Ministero della Pace è stato preso come esempio da portare avanti nel 2023 dalla Fondazione Fratelli Tutti, quando c'è stata la dichiarazione firmata da 30 premi Nobel sulla fraternità umana, che è avvenuta nel 2023 in Vaticano, e proprio in questa dichiarazione si cita il Ministero della Pace come una delle realtà da perseguire proprio per costruire la pace e la fraternità. Quindi sì, le iniziative sono tante su tutto il territorio, basta andare sul sito Ministero della Pace e si trovano tutte le indicazioni.
13: Vorrei parlare con te di questo amore che tu e tua moglie condividete per la comunità Papa Giovanni XXIII, che vi ha aiutato a riscoprire la dimensione del dono come qualcosa di veramente, come ha arricchito questa esperienza alla vostra vita.
14: Noi siamo stati sempre vicini al volontariato, al discorso della solidarietà, e appena sposati abbiamo cominciato a fare affidamento familiare, proprio perché noi cercavamo un'esperienza che ci facesse vivere la nostra fede ogni giorno e non soltanto da cristiani della domenica per la messa, eccetera. In questo percorso di affidamento familiare abbiamo incontrato la comunità Papa Giovanni, le famiglie della Papa Giovanni e proprio il concetto della condivisione di vita. I membri della Papa Giovanni scelgono di condividere la vita con le persone che il Signore ci fa incontrare, i cosiddetti poveri o le persone con difficoltà. E quindi è nata la scelta per me e Nuccia, mia moglie, di realizzare una casa famiglia, cioè portare avanti una casa famiglia, che è proprio la scelta della famiglia che accoglie. Non è un istituto, la casa famiglia della Papa Giovanni, ma è proprio una famiglia che accoglie. Noi adesso abbiamo soprattutto bambini con handicap e anche ragazzi che vengono da situazioni di famiglie con difficoltà, sempre attraverso l'affidamento familiare, attraverso la collaborazione da parte dei servizi sociali, chiaramente. E l'esperienza che possiamo dire, come dicevi tu, sì, l'esperienza che cosa ci dà? Io racconto la storia brevissima. Una delle nostre bimbe, che adesso ha 10 anni, è idroanencefala, cioè non ha il cervello, ed è stata abbandonata alla nascita. Noi l'abbiamo accolta proprio 2 mesi dopo la sua nascita, l'abbiamo presa dall'ospedale. Per la scienza medica lei dovrebbe essere un vegetale perché non ha cervello, e invece ci siamo accorti, prendendoci cura di lei, che non solo si rende conto di chi la prende in braccio, piange diversamente se c'ha un malessere piuttosto se è scocciata, eccetera, è rapita dalla musica. Mio cognato è un maestro di chitarra, suona sempre per lei ed è estasiata dalla musica, ma poi ha riorganizzato tutta la nostra famiglia, chiaramente in funzione di lei, perché ha bisogno di essere accudita, sempre bisogno di cura. Ma è arrivata in un momento in cui la nostra famiglia attraversava un periodo veramente difficile e ha rimesso a posto tutti i nostri valori. Quindi io dico sempre che lei è venuta per salvarci, perché ci ha fatto uscire da quella situazione molto complicata, perché poi lei ci dava questo desiderio di vita, questo, perché lei si vede proprio questo suo desiderio di vita, di relazione, anche se in una maniera che non è verbale, che non è, insomma, ecco. Quindi sicuramente stare insieme a questi bimbi, nel nostro caso bimbi con difficoltà, ci ha aiutato a rimettere in ordine tutta la nostra vita e i nostri valori.
13: Grazie per questa testimonianza veramente toccante. So che siete presenti qui al meeting francescano del Mediterraneo con una parte della compagnia, con uno spettacolo teatrale anche.
14: Una delle attività della comunità Papa Giovanni sono le cooperative sociali, e qui in Sicilia c'è una cooperativa che si chiama Rola Formichina, che è sia educativa sia di lavoro, quindi sia inserimento lavorativo di ragazzi con difficoltà, ragazzi che vengono dal carcere per esempio, sia la parte educativa con un centro diurno. Domani pomeriggio in piazza Università ci sarà uno spettacolo dei nostri ragazzi del centro diurno, che è sul tema della migrazione. E tra l'altro questi spettacoli sono sempre accompagnati da strumenti musicali che sono fatti con il legno dei barconi dalla nostra falegnameria, e quindi c'è un doppio valore, no? Ecco, c'è la musica che viene dagli strumenti realizzati con legno dei barconi e i ragazzi con disabilità che realizzano questo momento teatrale sul tema della migrazione.
13: Grazie mille.
14: Grazie a voi e grazie della fiducia. Grazie.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: I nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, ad Icono e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore, e tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio. Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
2: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
2: Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
3: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.
3: Alleluia,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. E Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri». Parola del Signore.

0: A Dio, che sostiene, nutre e istruisce, rivolgiamo le nostre invocazioni, certi di essere ascoltati e custoditi in ogni nostra attività. Diciamo insieme: Padre, ascoltaci.
1: Per le famiglie, piccole chiese domestiche, siano cellule primarie per la trasmissione della fede, nutrite dalla mensa della parola e dell'Eucaristia, generino cristiani coerenti e desiderosi di impegnarsi nella società. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per i responsabili della formazione, mettono a disposizione dei giovani tutte le loro competenze e con passione e gioia li guidino alla piena maturità. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per i disoccupati, non vivano con rassegnazione e pessimismo i momenti di difficoltà, ma spinti dal desiderio di progettualità, continuino a costruire, credere e sperare nel futuro. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per i cristiani privati della possibilità di vivere pubblicamente la loro appartenenza a Cristo, i rifiuti, le difficoltà e le opposizioni che devono affrontare a motivo della fede non li inducono a rinunciare a una vita coerente con il Vangelo e il naturale desiderio di Dio. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci.
1: Per coloro che ricorrono alla magia e a ogni forma di superstizione, abbandonino la via della menzogna e, mettendosi in ascolto della parola di Dio, si lascino da essa istruire per giungere alla verità e alla vita che è Cristo. Preghiamo.
0: Padre, ascoltaci. Nella nostra preghiera di suffragio affidiamo la misericordia di Dio e preghiamo per i defunti Vincenzo Scamporrino e Claudia Cassiba. Per questi defunti preghiamo. Dio, fonte di ogni sapienza, alimenta in noi il desiderio di cercarti e, formati alla scuola della tua parola, fa che portiamo frutti secondo il tuo disegno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: secoli.
1: Presentiamo a te perché diventino per noi cibo e banda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, Signore, che si vede il nostro servizio. Lavami, Signore, ogni colpa, ogni forma di peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode in gloria il suo nome e tutta la sua santa Chiesa.
1: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo in questa offerta. Accenda in noi la fiamma stessa del tuo amore, che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Bonifacio, a imitazione di Cristo, e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alle parole del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i
0: peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
2: Dalla Basilica Maria Santissima Annunziata di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, Magnifica Humanitas, il dibattito sull'intelligenza artificiale attorno all'enciclica di Papa Leone e poi un focus su cultura e territorio. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Bruno Orti e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722, tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di arte e memoria. Filare il tempo, questo il titolo del progetto inaugurato il 1 giugno a San Cipriano Picentino in provincia di Salerno. Si tratta di un intervento di arte pubblica che intreccia memoria tessile, tradizione pastorale e linguaggi contemporanei, una scultura monumentale in marmo di Carrara, un murales e un'esperienza in realtà aumentata trasformano la piazza centrale del paese in uno spazio narrativo dedicato alla figura della filatrice, alla memoria femminile del lavoro della lana. Per parlarne abbiamo in studio Silvia Scaringella, artista e ideatrice dell'opera. Silvia, benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Ecco, iniziamo un po' da questa idea, ecco, dedicare un'opera alla memoria tessile, abbiamo detto, insomma, ma dedicata proprio alla figura della filatrice. Perché?
9: Allora, innanzitutto in questo momento, in quest'epoca, sicuramente io penso che vanno assolutamente riguardate le figure anche simboliche che avevamo una volta e rilanciate in qualche modo in prospettiva futura. Quindi il ragionamento sicuramente parte dalle moire, che sono il passato, presente e futuro, che sfilano le nostre vite. Alla simbolo poi della filatrice, veramente alla comunità di donne che si ritrovava a lavorare in questo clima domestico e a fabbricare questo filo. E arriva a noi, secondo me, la metafora del filo. In questo momento a me piace dire perché il filo in questo momento storico. Un tappeto è composto da milioni di fili, ognuno dei quali ha il suo compito preciso a configurare una figura e il suo colore preciso. Quindi questa trama del filo mi sembra un po' quello che dovremmo vivere oggi, cioè individuarci anche grazie al passato, ma rispettare ogni alterità perché quella è l'evoluzione futura che ti fa vedere il grande disegno universale del creato e del creatore in qualche modo. Quindi questa logica del filo e della filatrice come simbolismo fra passato, presente e futuro naturalmente mi appartiene, anche già diciamo elaborata con progetti come quello del Parco Archeologico di Segesta, che per cui insomma come filo conduttore poi sono riuscita, grazie a Sonia Alfano Sonia Alfano e Urban 2030, la società Immenso, sono riuscita insomma a mettere in pratica poi quest'altro progetto.
8: Certo. Vogliamo anche descriverla un po' quest'opera? Sì.
9: Quest'opera è un fuso in marmo, quindi proprio anche simbolicamente, volutamente, molto anche descrittivo, perché comunque io penso che l'arte si debba anche proprio avvicinare adesso alla gente. E quindi far politica e anche rendere semplice, non banale ma semplice. Quindi c'è questo fuso in marmo che si staglia per 2,5 metri, con un filo invece proprio in cotone, in maniera che il filo diventa ancora più simbolico, e 3 farfalle che sono appunto il simbolo della trasformazione e del divenire, perché comunque poi anche tutta la logica della scultura sta proprio che il tempo diviene, il tempo cambia e ogni epoca ha questa mutazione e deve essere aderente a questa mutazione. Quindi molte volte è meglio guardare questi fili dall'alto che guardarli nel proprio piccolo individuale. È un po' anche questo il messaggio del tempo che scorre, penso.
8: E questo filo, ecco, possiamo anche equipararlo un po' a un qualcosa che unisce la stessa comunità. In questo caso parliamo di San Cipriano Picentino, però in generale, ecco, l'importanza da un lato dell'arte per unire, in questo caso, e soprattutto poi del messaggio dell'opera d'arte.
9: Certo, io penso che appunto anche le piccole comunità, i piccoli borghi italiani hanno una forza interiore a se stessi, in realtà anche molto più, possono adottare dei cambiamenti che magari in città non vediamo, perché in città siamo pieni di distrazioni. Invece fuori c'è ancora quella dimensione dell'ascolto che sicuramente è sostenibile. Quindi, essendo anche un progetto appunto sostenibile, questo, perché appunto è stato proposto da Urban 2030, che è un no profit che si occupa di sostenibilità, soprattutto insomma sui temi ambientali. Ma secondo me la sostenibilità è veramente più ampia. La sostenibilità di vivere in un paese e di correlarsi, la sostenibilità del relazionarsi. Ci sono tante sfumature di sostenibilità, per cui appunto adesso insieme allora siamo riusciti anche a dare questa nuova, diciamo, di relazione e relazione al tempo.
8: La tradizione, la memoria, il tempo, per l'appunto, che però in questo caso si intrecciano, continuando un po' a usare dei termini che riguardano proprio il filare, si intrecciano anche con la modernità, la contemporaneità, il futuro, se pensiamo anche alla tecnologia, perché insomma certo, è un progetto che guarda al passato per rileggere insomma anche il presente, ma con uno sguardo anche al futuro.
9: Beh, certo, se vogliamo solamente pensare a tutto quello che studia la fisica anche quantistica, non fa altro che rivelarci dei sottilissimi fili di intrecci che tutto quanto il creato tengono insieme. Molto diciamo detta in modo semplice, però ecco, il tema del filo, del filare, del tenere unito insieme è un tema ormai molto diffuso anche appunto per le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche.
8: Certo, è la stessa opera consente, tramite insomma la realtà aumentata, tramite ormai un codice QR, ormai tutti con gli smartphone possono accedere anche a questo tipo di fruizione, ecco, di fruirne anche a livello digitale.
9: Sì, certo, di fruirne attraverso livello digitale, grazie appunto a Immenso, che è questa società di sviluppatori che hanno sviluppato questo gioco di intrattenimento sempre basato sul filo, sul filare, sulla tradizione e sulla memoria, che appunto si svolgerà un po' nella piazza inizialmente, ma poi in realtà avrà anche altri collegamenti esterni, quindi uscendo anche insomma dal luogo di nascita.
8: Questo chiaramente è uno dei lavori, uno dei progetti di Silvia Scaringella. In particolare, se dico, Silvia, ecco, 2024, concerto con i poveri di Hans Zimmer proprio in Vaticano, in quell'occasione era presente anche un'opera di Silvia Scaringella.
9: Sì, è stata un'emozione incredibile il concerto, ma è stata anche un'emozione incredibile di poter entrare insomma con una piccola ape, che penso che sia un simbolo, dal Mariano al simbolo di comunità, di laboriosità, che un po' a tutte le spiritualità appartiene. Quindi ho pensato che era l'opera giusta da donare a Papa Francesco, che ricordo con grande dolcezza, e tutto questo fu possibile grazie a HF24. Una società di comunicazione che si stava appunto occupando della comunicazione del concerto dei poveri, che è stato anche quello una grandissima emozione.
8: Esatto, insomma arte anche in quel caso, musica, ma con un messaggio concreto, preciso. Silvia, vogliamo in chiusura anche andare a parlare un po' dei vari lavori, vari progetti che hai curato, di cui ti stai occupando, ecco.
9: Allora, io ringrazio sempre che riesco in qualche modo nella mia pratica a occuparmi di arte che riguardi anche della politica e dell'etica, perché penso che non esista arte slegata da questo. E quindi ecco, ringrazio adesso nell'ultimo progetto che sto facendo, è un progetto a Catania con la Fondazione Antonio Presti sul Librino, che appunto andremo piano piano con Azione Maieutica a lavorare con le scuole, e sono 70.000 persone del quartiere Librino, che sta diventando un museo a cielo aperto, portando un'evoluzione culturale dopo 15 anni di lavoro di questo mecenate incredibile. Perché i bambini hanno cominciato e ricominciato a sognare dal nulla, perché è importante questo.
8: E d'altronde la funzione, se vogliamo dirla così, insomma, dell'arte è chiaramente la bellezza, osservare queste opere d'arte, ma lo dicevamo prima, da una parte il messaggio dell'opera in sé, dall'altro poi tutto ciò che ne consegue anche a livello pratico, per cui in questo caso anche un intervento diretto sul territorio.
9: Assolutamente, con un intervento partecipativo e etico, ma che penso che anche la scultura di San Cipriano poi in qualche modo accompagnerà tutte le notti d'estate e d'inverno dei paesani, e magari in quel momento di dubbio o di dubbio verso la realtà, verso quello che viviamo tutti i giorni, magari quella scultura ricorderà che il tempo si fila a tutti quanti e gli darà il coraggio di ricredere nel proprio sogno che è la vita.
8: Grazie Silvia Scalingella, artista, scultrice, ci ha parlato insomma di quest'opera, ma in generale anche il ruolo importante che svolge l'arte oggi, che ha sempre, se vogliamo, svolto nella storia. Grazie Silvia Scalingella.
9: Grazie a voi, grazie.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, il presidente russo Vladimir Putin risponderà alla lettera di Zelensky oggi durante il suo intervento al Forum Economico a San Pietroburgo. Nella lettera aperta il presidente ucraino aveva richiesto al suo omologo russo un incontro per porre fine al conflitto. Mosca aveva fatto sapere di essere pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti lo scorso 15 agosto in Alaska con la mediazione degli Stati Uniti. La lettera trova anche il sostegno dell'Unione Europea. L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati. Segnali di distensione arrivano per lo scambio di 185 prigionieri militari da ambo le parti e dal primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova e l'equivalente ucraino Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare la cooperazione. L'incontro, scrive l'agenzia TASS, si è svolto al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia. In particolare, ha sottolineato Lantratova, i due commissari hanno concordato di scambiare liste di cittadini da rimpatriare, di continuare le visite congiunte ai prigionieri di guerra nei due paesi e di consegnare lettere e pacchi dai parenti ai prigionieri di guerra. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo, nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Nessun ferito per l'ambasciata russa in Romania, si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano in un comunicato, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Poche ore dopo è arrivata la conferma di Kiev. Il drone esploso è ucraino ed è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l'effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, si legge in un post su Facebook della Marina di Kiev. Cambiamo scenario, andiamo in Medio Oriente. Hezbollah afferma di aver compiuto almeno 8 attacchi contro posizioni militari israeliane nel Libano meridionale. Il gruppo ha dichiarato tramite comunicati su Telegram di aver compiuto gli attacchi tra le prime ore del mattino di venerdì e questo pomeriggio. Il gruppo ha affermato che i suoi combattenti hanno lanciato 3 salve di razzi contro veicoli e soldati israeliani nella periferia sud-orientale di Zaftar al-Sharqiya, a circa 85 km da Beirut, 9 km dalla città di Nabatieh. Hezbollah ha anche affermato di aver lanciato colpi di artiglieria contro Yamar al-Shakif e poco dopo una salva di razzi nella stessa località. L'altra salva di due razzi ha colpito Zartar al-Sharqiya. In due attacchi successivi Hezbollah ha affermato di aver utilizzato droni kamikaze contro veicoli militari israeliani. Gli attacchi sono seguiti ai raid aerei e bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
8: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti e torniamo a parlare dell'epidemia di Ebola in Africa. I ministri della salute dei paesi membri della Comunità Economica dell'Africa Orientale hanno deciso di armonizzare le politiche nazionali di sorveglianza dell'Ebola e di istituire una task force regionale per coordinare la risposta all'epidemia. In particolare i ministri hanno deciso di adottare misure comuni di protezione negli aeroporti, porti e nei posti di frontiera terrestri nella regione. La riunione è stata convocata per esaminare l'evoluzione della situazione relativa all'Ebola e fornire un orientamento strategico per una risposta regionale coordinata. Intanto l'installazione di un maggior numero di laboratori sta riducendo i tempi necessari per confermare o escludere i casi di Ebola nell'ambito dell'epidemia all'interno della Repubblica Democratica del Congo Orientale. Lo hanno riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo stesso governo congolese. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato perché il ceppo Bundibugyo desta particolare preoccupazione, soffermandosi sull'assenza di terapie e vaccini specifici, sul rischio di casi importati e sull'importanza di intervenire rapidamente per contenere il focolaio.
3: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali e nemmeno un vaccino, quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi come in quel contesto che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
4: Perché a quasi 20 anni dalla sua scoperta questo ceppo non ha ancora un vaccino dedicato, secondo lei?
3: La situazione è legata al fatto che le epidemie che si sono succedute sono in un contesto dove, triste dirlo, l'aspetto convenienza commerciale non è stata la priorità ed è un problema, vediamo, per tante attività di prevenzione e rispetto a patologie che hanno una localizzazione, una non grande dimensione.
4: Ecco, la storia mostra che l'Ebola tende a rimanere circoscritta in determinate aree, ma secondo lei rappresenta oggi una minaccia per l'Europa?
3: Una potenziale presenza di casi importati, di persone che arrivano da quelle zone a rischio, lo stiamo vedendo, i numeri di italiani che svolgono attività lavorative in quei contesti possono in qualche modo far sì che dei casi secondari sulla base di una dimensione più ampia dell'attuale dei casi nel focolaio. La tristezza della cosa è che essendo una patologia che si trasmette quando c'è la sintomatologia, che la sintomatologia è grave, fa sì che i pazienti abbiano una minor possibilità di spostarsi. La gravità della patologia è un limite per il virus della sua capacità diffusiva. Ci è andata bene peraltro che ad oggi appunto l'origine anche zoonotica, il contatto anche con queste alcune specie di pipistrelli che ne sono in qualche modo anche portatori al di là della trasmissione interumana, avviene in un contesto remoto, non è lo stesso di una comunità come quella del nostro emisfero.
4: Le limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
3: È importante in tutti i focolai, l'abbiamo visto anche nel recente situazione con l'antivirus, agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via e non riusciamo abbiamo grandi difficoltà a ridurne la portata. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario. Poi ci devono essere aspetti umanitari. Io sono veramente rimasto anche addirittura per quanto riguarda gli americani, che questa nazione non ha voluto prenderseli in carico, e questo mi pare un aspetto che travalica un po' quello che dovrebbe essere l'assistenza alle persone.

0: Cambiamo argomento. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, che verte sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito globale tra esperti di diversi settori che tornano a riflettere sul primato dell'umano e sugli aspetti più controversi di questo cambiamento epocale. I temi centrali che stanno alimentando la discussione riguardano sia questioni etiche, filosofiche e antropologiche, sia risvolti sul piano economico, giuridico, lavorativo e tecnico scientifico. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, prorettore per l'intelligenza artificiale presso l'Università LUISS di Roma e membro della Commissione del Governo Italiano per l'intelligenza artificiale e l'editoria.
1: Io credo che il contributo della Chiesa Cattolica a questo dibattito sull'intelligenza artificiale sia molto importante, perché non è un contributo tecnico, ma è un contributo profondamente umano. La Chiesa ci ricorda una domanda che spesso non ci facciamo: che cosa significa essere persone, essere umani nell'era delle macchine intelligenti, intelligenti diciamo tra virgolette. Con questa bellissima enciclica la Chiesa offre dei criteri come dignità, bene comune, giustizia, tutela dei più fragili, e poi ci mette in qualche modo anche in guardia da un rischio, che è quello di costruire tecnologie molto potenti ma senza avere una visione dell'umano. In fondo penso che la domanda non è quanto sarà intelligente l'intelligenza artificiale domani, ma la vera domanda è quanto riusciamo noi a restare umani. E in questo c'è un'immagine bellissima nell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare, secondo me, il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e dignità umana possono crescere insieme.
2: Quindi lei, da tecnico, cosa ha apprezzato in particolare di questa enciclica di Papa Leone? Cosa l'ha colpita di più?
1: La domanda a livello, se vogliamo, antropologico. L'enciclica credo su questo sia molto chiaro. Noi antropomorfizziamo l'intelligenza artificiale. Noi spesso parliamo dell'intelligenza artificiale come se fosse una persona. L'intelligenza artificiale ha detto questo, l'intelligenza artificiale ha fatto questo. Credo che l'enciclica pone proprio chiaramente il fatto che sistemi di intelligenza artificiale non vanno antropomorfizzati. Resta sempre il mistero delle persone umane, e il vero sviluppo umano richiede non di ottimizzare tutto come fanno dei sistemi tecnologici, ma accettare la nostra fragilità, i nostri limiti, che non sono degli errori che le macchine devono correggere. Nessuna macchina può mai sostituire, io credo, lo splendore e la grandezza della persona umana. L'idea che la persona non è misurabile.
2: Ecco, fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
1: La domanda su cui l'enciclica pone l'attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo. Io penso che la domanda, che è un po' un leitmotiv di questa enciclica, è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? Innanzitutto va considerato che l'automazione che noi stiamo vivendo non è neutrale, no? Non è buona, non è cattiva, ma non è neanche neutrale. E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, quali posti di lavoro spariranno, ma in base alla dignità dei lavoratori. Questa trasformazione che stiamo vivendo sta aumentando o sta diminuendo la dignità del lavoro? Io credo che questa sia una domanda importante che l'enciclica ci fa. L'altro grosso problema è che rispetto al passato c'è il rischio di una nuova precarietà cognitiva. L'intelligenza artificiale può colpire anche professioni qualificate, diciamo. Per la prima volta non ha attaccato, tra virgolette, soltanto il lavoro manuale, no? Oggi rischiano di cambiare profondamente professioni che hanno livelli cognitivi più elevati: avvocati, medici, giornalisti, consulenti, insegnanti. Credo che questo sia un tema molto molto attuale.
2: Un altro aspetto preso in considerazione dall'enciclica è quello educativo. Il Papa dice che bisogna proteggere i nostri giovani dalla promessa di una macchina perfetta e dalla seduzione sottile che fa sembrare inutile il pensiero umano. C'è un tema educativo forte che sottende l'intelligenza artificiale?
1: C'è un tema educativo molto forte. Ci sono delle cose che sono, secondo me, importantissime. La prima è educare al pensiero critico, educare al giudizio. noi viviamo in un momento in cui è veramente difficile distinguere il vero dal falso. Io vedo una foto e dico è vera o è falsa, faccio una domanda e ricevo dell'informazione, informazione vera o informazione falsa. Viviamo in una specie di alluvione in cui abbiamo acqua da tutte le parti, ma dobbiamo ricercare acqua potabile. L'altra cosa è che c'è un terzo rischio, che è quello delle disuguaglianze cognitive. Chi saprà usare bene questi strumenti avrà un vantaggio enorme, chi resterà escluso rischia delle nuove forme di marginalizzazione culturale.
2: E poi c'è la questione dei monopoli, bisogna evitare che questa nuova tecnologia sia appannaggio di poche elite che possono controllare anche il resto della popolazione, possono appunto determinare ciò che è vero e ciò che è falso.
1: Credo che l'enciclica attiri la nostra attenzione su un tema molto importante. Forse oggi, per la prima volta nella storia, abbiamo grandi aziende private che hanno capitalizzazioni di mercato enorme, comprese tra i 2,5 e 5 trilioni di dollari. Il PIL di paesi come Giappone, Germania, India, Regno Unito, Francia, Italia, che sono tra i paesi più ricchi al mondo. Queste aziende hanno una capitalizzazione di mercato enorme, ma non hanno un contratto sociale con nessuno. Hanno un potere, una capacità economica, tecnologica e negoziale enorme. Questi monopoli esercitano un dominio impressionante su tutto il genere umano. Io credo che questo sia qualcosa in cui dobbiamo veramente capire come affrontarla e capire l'impatto di tutto questo sulle nostre vite, no? Queste aziende hanno la capacità di indurre cambiamenti culturali di massa e, arrivando, come diceva lei, in qualche modo a costruire, tra virgolette, una verità sull'essere umano, sulla famiglia, sul mondo. Questo è quello che dobbiamo prendere in considerazione, in seria considerazione.
2: Papa Leone ha chiesto anche di disarmare l'intelligenza artificiale in senso più ampio, ma poi c'è proprio anche un tema relativo agli armamenti, al modo di condurre i conflitti.
1: L'enciclica affronta anche questo tema drammatico della guerra e parla proprio esplicitamente di una pericolosa normalizzazione dei conflitti. Sicuramente queste tecnologie di intelligenza artificiale possono rafforzare la pace, però possono anche industrializzare la guerra. Quindi combinazione tra AI e armamenti rischia di produrre forze militari senza limiti, armi autonome, decisioni automatizzate e velocità di attacco incompatibili con il controllo umano. Quindi penso che avere idea di quello che sta succedendo e del contributo all'intelligenza artificiale e cercare di avere in qualche modo delle regole condivise sia molto importante.
2: Si può sperare che l'enciclica di Papa Leone abbia azionato anche una riflessione tra gli addetti ai lavori per rendere l'intelligenza artificiale qualcosa di rivolto al bene comune, all'uomo?
1: Secondo me sì, credo che il messaggio finale dell'enciclica sia molto semplice e molto profondo. L'intelligenza artificiale non è un destino, è una scelta collettiva. Io credo che la vera sfida dell'intelligenza artificiale, questo l'enciclica lo dice molto bene, non è costruire macchine più intelligenti, è evitare di costruire una società che sia meno umana.

0: Il mondo alla radio.
1: In corso a Pistoia la quinta edizione di Libri in Cammino, un ciclo di 6 appuntamenti domenicali che unisce escursionismo, letteratura e convivialità sui sentieri della collina e della montagna pistoiese. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, contribuendo a portare la lettura fuori dagli spazi tradizionali e intrecciarla con il paesaggio e le comunità del territorio. Per parlarne salutiamo Martino Baldi, bibliotecario della Biblioteca San Giorgio, scrittore, poeta, tra gli ideatori e animatori della rassegna. Martino, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Grazie per l'invito e bentrovati tutti.
1: Partiamo proprio da questa rassegna, ecco, Libri in Cammino, la quinta edizione, ma vogliamo raccontare un po' come nasce, ecco, il focus di questa rassegna.
2: Allora, nasce nel 2021, che in occasione dell'anno santo Jacopeo, e Pistoia voleva celebrarlo e lo ha celebrato in molti modi. Pistoia è un crocevia di molti cammini, come magari molti ascoltatori sapranno, e in particolare i cammini che l'attraversano sono la via Francesca della Sambuca, la Romea Strata, la Romea Germanica Imperiale, il cammino di San Jacopo e il cammino di San Bartolomeo. Noi l'abbiamo voluti un pochino celebrare tutti da biblioteca, la nostra maniera, portando i libri proprio su questi cammini. E quindi l'idea era di parlare di temi che riguardano il camminare, ma anche la spiritualità. In quel caso, proprio avanti, abbiamo allargato la natura, gli stili di vita compatibili, tutto quello che riguarda il bosco, la montagna. Pian piano ci siamo sempre allargati, e la formula però è sempre stata la stessa: andare a parlare di libri sui cammini, nei boschi, nelle colline, nelle montagne, camminando insieme agli autori e fermandosi alla fine dell'incontro, dopo aver camminato, aver presentato il libro, aver parlato dei temi che ci stanno a cuore, anche con un pranzo, che è un po' un modo poi per, come dire, consolidare l'amicizia che si crea anche in queste occasioni. Questa è un po' la formula.
1: E quindi, Martino, un'esperienza a tutto tondo che unisce tante cose diverse, come abbiamo detto, la lettura, la letteratura, i libri, ma anche la scoperta del territorio e anche l'attività fisica, se vogliamo.
2: Sì, l'attività fisica è abbastanza blanda, nel senso che facciamo cose, passeggiate abbastanza leggere, non escursioni, non è la classica escursione di chi la domenica vuol farsi la sua bella escursione e fa 15-20 km la sua camminata in montagna. Per noi l'esperienza è proprio quella di tenere insieme queste cose. Crediamo anche, e questa è una cosa che ci ha fatto unire le cose, che come il camminare e la lettura siano... abbiamo in comune un po' la velocità dell'esperienza, no? Quella velocità lenta che permette di andare a volte anche un po' più in profondità, per cui leggere è un po' camminare dentro se stessi invece di essere sempre corsa dentro le nostre sensazioni, e camminare è anche un po' un modo per leggere l'ambiente, andando allentando quella velocità che di solito ci porta. Quindi tenere queste due cose insieme era per noi un modo per fare un'esperienza a 360 gradi, senza spingerla troppo sul lato appunto fisico dell'esperienza fisica, perché non è quello che cerchiamo, certo, ma più un'esperienza sensoriale. Sono camminate di circa 4, 5, 6 chilometri, diciamo, camminiamo 2 ore e mezzo, 3 ore a passo abbastanza blando, fermandoci a leggere insieme delle cose dell'autore del giorno, iniziamo a parlare del libro, quindi è una passeggiata, diciamo, anche se comunque a volte le pendenze sono importanti perché ci troviamo anche in montagna.
1: Prossimo appuntamento il 7 giugno.
2: Prossimo appuntamento, ci siamo quasi, tra 2 giorni siamo alla Doganaccia vicino a Cutigliano, e in questo caso parleremo con Francesca Matteoni, che è un'autrice pistoiese, poetessa, scrittrice, saggista, insomma un'autrice che molti ascoltatori probabilmente conoscono. Parleremo del suo ultimo libro uscito per Nottetempo, il focus in questo caso sarà gli animali, e tornano sempre gli animali. Abbiamo parlato recentemente di lupi, abbiamo parlato di serpenti, anche questo modo di vedere un pochino alle specie animali come compagni di viaggio è una cosa che ci accomuna molti dei nostri incontri.
1: Certo, d'altronde immersi nella natura. Ecco, le letture saranno anche proprio collegate ai cammini che si fanno, che si faranno.
2: Allora, a volte il libro è strettamente collegato anche alla camminata. Non so, quest'anno abbiamo cominciato, per esempio, facendo una camminata nel paese di Castagno, dove c'è la più piccola stazione d'Italia, e il libro del giorno era Non era un mostro strano di Gianni Montieri, che parla di treni, di esperienze sui treni, anche nelle sale di aspetto delle stazioni, e parla di Castagno e la cita per una... proprio per questa cosa. Quindi delle volte c'è proprio il legame strettamente tra il libro e il luogo. Questo non è sempre possibile, per esempio per Animali custodi di storie, che è il libro di domenica, questo non è un luogo specifico, però insomma gli animali nella natura si trovano sempre, ecco.
1: Com'è possibile partecipare allora, Martino, a queste escursioni in lettura?
2: Allora, intanto uno può andare sul sito della Biblioteca San Giorgio, sangiorgio.comune.pistoia.it, e trovare il nostro programma. Da lì ci sono tutte le soluzioni. In breve c'è una doppia iscrizione da fare. Una che viene fatta alla Terra in Cammino, che è il nostro partner di questo evento, è un'agenzia che organizza eventi di questo tipo nella natura, camminate, un'agenzia di guide turistiche ambientali, di guide turistiche e ambientali. E scrivendo a libri@terraincammino.it ci si iscrive alla camminata, e questo serve perché abbiamo un numero chiuso per ogni evento, che è quello di 30 persone il massimo, diciamo, per non disperdersi troppo. L'evento della presentazione invece è liberissimo: se uno interessa soltanto la presentazione del libro, viene a mezzogiorno nel luogo indicato per la presentazione, può naturalmente partecipare. Per il pranzo si chiamano direttamente le strutture con cui abbiamo delle convenzioni, abbiamo un menù unico per tutti, facciamo l'unica tavolata e pranziamo tutti insieme, però la prenotazione va fatta direttamente al locale, e nel programma sono indicati i numeri di telefono per ogni incontro, diciamo. Quindi è una cosa un pochino modulare, che in certi casi

0: insomma, abbastanza sottolineati questa attenzione alla letteratura che parla anche del nostro ambiente. Abbiamo un altro importante evento, c'è già stato in questo caso, che si chiama Climate Fiction Days, il primo festival italiano dedicato alla letteratura che si occupa di cambiamento climatico. Quindi c'era tutta un filone nel programma della capitale italiana del libro, nel dossier che poi è stato insignito di questo titolo, che si rifaceva a questo rapporto tra libri e ambiente, diciamo, non soltanto natura, ma ambiente tout court.
1: Grazie, grazie Martino Baldi che ci ha raccontato soprattutto, ecco, le peculiarità di questa rassegna, ma ecco, il legame importante tra l'arte, la letteratura, in questo caso il territorio e l'ambiente. Grazie Martino Baldi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, vi aspetto.
1: Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro ville venete aprono le porte al pubblico con un ricco calendario di eventi, in programma masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate. Torna così Sorsi d'autore, la rassegna che negli anni si è affermata come punto di riferimento nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, coniugando cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche. Un viaggio tra saperi e sapori che attraversa il Veneto più autentico, da un lato le ville venete, cuore della storia economica e sociale del territorio, dall'altro una tradizione enologica rappresentata da vini riconosciuti a livello internazionale. Cuore della rassegna sono gli incontri con l'autore, che partono il 26 giugno a Villa Piva, detta dei Cedri, a Valdobbiadene, con ospite Claudio Amendola. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese.
2: Valdobbiadene ha la fortuna, la possibilità di ospitare uno degli eventi del programma di Sorsi d'autore da diversi anni. È un'occasione molto importante per Valdobbiadene e per tutto il nostro territorio, perché in una giornata ricca di appuntamenti, di impegni, si promuove la cultura, si promuove l'arte, si promuove il territorio e il paesaggio, non solo per le persone, per chi abita, per chi vive nel nostro territorio, ma soprattutto per chi viene a visitarlo. E nello specifico il giorno 26 giugno prossimo in Villa dei Cedri, all'interno della villa e del suo parco monumentale, ci saranno alcune iniziative interessanti. Tra tutte avremo un importante ospite, Claudio Amendola, assieme a Luca Telese, per una presentazione del loro libro, delle loro attività, un colloquio, dibattito che coinvolgerà anche i presenti. Ma la giornata sarà anche arricchita da attività interessanti che riguardano l'enogastronomia, in primis ovviamente il Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, e poi la cucina con la cioccolateria.
1: Questa data, l'appuntamento, ecco, del 26 giugno, sindaco, apre di fatto, insomma, un po', con questa data si entra, ecco, nel vivo della rassegna, con gli incontri, per l'appunto, con l'autore, il core, ecco, il cuore della rassegna. Una rassegna che, a partire proprio dal suo primo appuntamento, unisce racconto, spettacolo e degustazione, proprio in una formula capace di coniugare cultura e territorio.
2: Sì, assolutamente il nostro paesaggio valdobbiadene è riconosciuto patrimonio dell'umanità come un sito culturale delle nostre colline, con il lavoro dell'uomo in agricoltura, ma è strettamente collegato anche a tutto quello che riguarda l'enogastronomia. Quindi in questa giornata si riassumono tutti quegli elementi che hanno contribuito a rendere il nostro territorio unico al mondo, e per questo ringrazio la Fondazione AIDA per aver veduto anche quest'anno il Valdobbiadene e tutti gli sponsor, i collaboratori di questo evento. Aggiungo che avremo anche un interessante appuntamento nel pomeriggio, proprio all'interno del Parco Monumentale di Villa dei Cedri, con una giornata, un laboratorio sul giardinaggio, che è un altro elemento importante che contribuisce a mantenere il nostro territorio splendido.
1: Ecco, nel corso degli anni la rassegna Sorsi

0: d'autore ha mostrato, ecco, tutto ciò, il legame con il territorio, oltre insomma a far risaltare quelle che sono le eccellenze stesse del territorio. In base anche alla sua esperienza, ecco, come rispondono i cittadini a tutto questo?
1: La risposta c'è. Se devo guardare indietro negli ultimi 10 anni a quello che è stato lo sviluppo del nostro territorio, è innegabile che la partecipazione da parte di tutti è stata fondamentale, sicuramente con la regia di enti, istituzioni e rappresentanti di categoria, ma in realtà quello che fa la differenza è, da un lato, la percezione, la consapevolezza di essere all'interno di un territorio patrimonio dell'umanità, dall'altro la volontà da parte di ogni singolo cittadino a contribuire a far sì che questo patrimonio si mantenga e prosegua negli anni, quindi anche il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di tutte le persone che hanno voluto essere coinvolte e vogliono ancora essere coinvolte in questo percorso, che è soprattutto una crescita culturale del nostro territorio, del nostro comune.
0: Le famiglie, le scuole coinvolte, ecco, mi vengono in mente anche i più giovani, i ragazzi, ecco, qual è il loro ruolo all'interno di questa rassegna?
1: I ragazzi giovani hanno fortunatamente un ruolo attivo, propositivo, sono impegnati in prima persona nell'organizzazione e nella gestione degli eventi, ma anche nella loro promozione. Sì, questo è percepito e devo dire la dinamicità che i giovani sanno mettere in quello che fanno, anche grazie all'applicazione di nuove tecnologie, insomma, di tutto quello che riguarda la prospettiva futura dei nostri giovani, ecco, questo è un elemento importante di crescita del territorio e anche della stessa rassegna.
0: E chiaramente lo sottolineava anche prima, Sindaco, le eccellenze, ecco, del territorio che ancora una volta, insomma, vengono messe in mostra.
1: Sì, questo devo ringraziare, oltre alla Fondazione AIDA e la Regione del Veneto che sostiene da anni questa iniziativa, e l'Istituto Regionale di Ville Venete, ma anche la scuola enologica Cerletti di Conegliano, che è un attore importante con i ragazzi che studiano e che partecipano anche a queste attività in maniera positiva, assieme all'AIS, l'Associazione Italiana dei Sommelier, insomma una collaborazione che dà i suoi frutti proprio attraverso questi eventi, che permettono una collaborazione tra istituzioni, enti, mondo dei giovani, delle scuole, e quando poi i risultati sono come sono stati negli anni scorsi e sicuramente sarà anche quest'anno, sono positivi, e chiaro che questo contribuisce a rafforzare ancora di più i legami e la crescita delle nostre comunità.
0: Continuiamo a parlare di arte di territorio. Presso il Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri è in corso la mostra Veder Greco in Etruria. Il progetto esalta il ruolo internazionale di Cerveteri, vera e propria metropoli mediterranea in età arcaica, e il suo rapporto speciale con il mondo greco orientale attraverso l'esposizione di un'ampia varietà di ceramiche di importazione ionica e di opere che ne dimostrano l'influsso sulla produzione locale. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri, Vincenzo Bellelli.
2: Veder greco in Etruria significa proprio percepire il mondo, interpretarlo e leggerlo da parte degli Etruschi alla greca. C'è stato un incontro di civiltà, quindi i greci hanno recepito in maniera attiva un repertorio di immagini e di storie che hanno fatto proprio, e molte di queste storie poi si basano sul mito greco, che ha valori universali, quindi questo è un po' il senso della mostra.
0: Tante opere che arrivano anche, insomma, da luoghi prestigiosi del mondo, dal Louvre, dal British Museum, quindi insomma un po' di internazionalità in questo progetto.
2: Sì, la mostra nasce da lontano, da un progetto scientifico condiviso con numerose istituzioni italiane ed estere, e non a caso nel comitato scientifico della mostra ci sono curatori museali italiani e stranieri e anche italiani, e molti studiosi. Molte opere sono state prestate da grandi musei italiani e stranieri che hanno nelle proprie collezioni antichità etrusca, in primo luogo il Louvre, ma anche il Museo di Villa Giulia, i Musei Capitolini e il British. Siamo molto soddisfatti della selezione delle opere fatte per la mostra.
0: Una mostra che si articola su 5 sezioni, allora cerchiamo anche di riassumerle un po' queste sezioni, direttore.
2: Sì, la mostra si snoda in 5 tappe, c'è un'introduzione anche storica che delle coordinate generali della storia che raccontiamo, poi le sezioni centrali sono dedicate alle idrie, questi vasi storiati policromi molto belli, anche rari perché ce ne sono 40 in tutto il mondo, ne abbiamo raccolti per l'occasione 20, e poi l'ultima parte della mostra è dedicata alle rielaborazioni locali di questo repertorio condiviso tra Grecia ed Etruria. Il focus comunque è Cerveteri, perché queste testimonianze vengono tutte da Cerveteri.
0: E dunque, quando si parla anche di arte, sicuramente attrazione per i tanti turisti, visitatori che passano proprio da lì, però ecco, un effetto identitario forte per quanto riguarda anche i cittadini.
2: Sì, è molto giusto quello che lei osserva, perché la mostra è rivolta un po' a tutti, ma in primo luogo alla comunità locale. Cerveteri ha 38.000 abitanti, sono tutti molto fieri della propria identità etrusca, quindi noi ci rivolgiamo a loro, ma anche al turismo di prossimità, poi al turismo internazionale culturale che si muove proprio spinto da questi progetti che approfondiscono alcuni temi.
0: E fino al 31 ottobre sarà possibile visitare la mostra.
2: Sì, la mostra è stata aperta al pubblico appena ieri, il 4 giugno, fino al 31 ottobre saremo aperti e forse faremo anche qualche apertura il lunedì, che in genere è il giorno riservato alle chiusure, se ne avremo la possibilità.
0: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ricordiamo, domani inizia il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV, per cui seguiremo questo viaggio con tante dirette, tanti programmi, tanti speciali dedicati proprio a questo viaggio apostolico. Grazie da Gianmarco Murroni e un saluto.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, il tuo

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: nostalgia.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È venerdì 5 giugno.
3: Sono le 21 e 35 minuti.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nella prima parte degli Atti degli Apostoli, Luca, il narratore, ha presentato una situazione ideale della comunità cristiana delle origini, dove tutti erano un cuor solo e un'anima sola. A partire dal capitolo 6 inizia una nuova parte del racconto, con l'ampliamento degli orizzonti e l'uscita della comunità cristiana da Gerusalemme verso le regioni circostanti. Questa occasione di uscita è legata ad un momento di particolare persecuzione, che è dovuta alla presenza di un gruppo cristiano ellenista. Luca presenta una situazione di contrasto che si è venuto a creare all'interno del gruppo cristiano. E questo conflitto nasce per questioni caritative, per la distribuzione dei beni ai poveri, in particolare alle donne vedove. Ci è stato raccontato nei primi capitoli degli Atti che la comunità delle origini aveva deciso di tenere tutto in comune. Vendevano i propri beni e mettevano il ricavato ai piedi degli apostoli, cioè offrendo ai dirigenti del gruppo la possibilità di distribuire il denaro a seconda delle esigenze di ciascuno. È stato presentato l'esempio positivo di Barnaba, che ha venduto i suoi possedimenti terrieri e ha offerto agli apostoli il ricavato. Questi beni, gestiti in modo comunitario, servivano per aiutare le persone in difficoltà, soprattutto i poveri, quelli che non avevano un sostegno sociale. Le vedove erano in Israele tradizionalmente l'emblema della povertà, perché la donna, rimanendo vedova, non ereditava dal marito, ma perdeva i diritti sulla proprietà e quindi doveva essere riaccolta nella famiglia di origine o, in assenza di parenti, si trovava ridotta a mal partito se non aveva figli maschi che potessero ereditare il patrimonio del padre. Nella comunità cristiana si sono determinati nei primi anni due gruppi distinti per lingua. Allora, è un atteggiamento particolare che dobbiamo imparare a conoscere e a distinguere, perché fu un elemento decisivo nella storia della prima comunità cristiana. Tutto il gruppo che aderisce a Gesù, riconoscendolo come il Messia, è costituito da ebrei. Però gli ebrei che abitavano a Gerusalemme avevano due lingue distinte. Alcuni continuavano a usare la lingua ebraica tradizionale, quella delle scritture, ma molti altri ebrei che venivano dalla diaspora, cioè dalla dispersione in tutto il mondo allora conosciuto, parlavano greco. Questi ebrei di lingua greca erano detti ellenisti. Divennero cristiani sia alcuni di lingua ebraica, sia alcuni di lingua greca. E quindi la comunità cristiana ereditò automaticamente questa duplicità di linguaggio. E dal momento che non si capivano facilmente, preferivano avere attività distinte. C'erano sinagoghe di lingua ebraica e sinagoghe di lingua greca. Così i cristiani ebbero fin dall'inizio momenti di incontro, di preghiera, di lettura biblica distinta fra quelli che parlavano ebraico e quelli che parlavano greco. Ora, il conflitto economico nasce proprio perché le vedove elleniste si lamentano, riconoscendo che nella distribuzione dei beni venivano trascurate. È possibile che, essendo i 12 di lingua ebraica, conoscessero di più le persone del loro ambiente linguistico e i cristiani che appartenevano al gruppo ellenista fossero meno noti. E quindi la poca conoscenza determinava questa trascuratezza. Il problema dunque è semplicemente una scintilla che fa scattare una presa di coscienza importante. La comunità cristiana si trova articolata in questi due gruppi, che hanno bisogno di una guida distinta. Ed ecco il motivo per cui vengono scelti altri responsabili. Si decide di eleggere 7 uomini che siano i responsabili del gruppo ellenista. Spesso nella tradizione questi 7 sono stati chiamati diaconi. Il termine forse non conviene adoperarlo perché ormai nel nostro linguaggio diacono è un termine tecnico per indicare uno dei 3 gradi dell'ordine. E noi distinguiamo diaconi, presbiteri e vescovi. Questi 7 non sono equiparabili ai nostri attuali diaconi. Sono i capi del gruppo ellenista. Sono un altro collegio di capi parallelo ai 12. Preferisco adoperare il termine numerico. Come gli apostoli li indichiamo come i 12, così i capi del gruppo ellenista è bene chiamarli i 7. Notiamo una differenza di numero. Avrebbero potuto scegliere 12 responsabili. Invece partono da un numero simbolico che è il 7, che si differenzia dal 12 proprio per un motivo simbolico. 12 è il numero di Israele, erano le antiche tribù e gli apostoli di Cristo sono 12 perché richiamano la continuità con Israele e la novità del popolo. Invece il 7 è un numero di universalità, di completezza. E scegliere i capi degli ellenisti in numero di 7 significa dare una nota universalista, cioè di apertura a tutte le genti. Quando avviene questa scelta, Luca non lo sa. Inizia il capitolo 6, dove racconta questi fatti, con una espressione generica, in quei giorni. Aumentava il numero dei discepoli e sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Possiamo immaginare che questo fatto sia avvenuto alcuni anni dopo la Pasqua di Gesù, che collochiamo con buona probabilità nell'anno 30. Siamo quindi nella prima fase della missione apostolica, quando tutti i cristiani sono ancora presenti in Gerusalemme e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Sono radicati nella cultura ebraica, sono residenti in Gerusalemme e restano nell'attesa della venuta gloriosa del Cristo. Non hanno concepito un progetto di missione universale. Lentamente però il Signore guida la storia e Luca, che scrive 50 anni dopo questi fatti, avendo ripercorso i vari eventi, si rende conto che c'è stata la mano di Dio dietro ad alcune situazioni. E da storico e teologo qual è, racconta alcuni fatti che ritiene decisivi. Sono gli snodi della vicenda storica. In quella situazione, dunque, del malcontento fra ellenisti e ebrei, gli apostoli decidono di eleggere 7 uomini che siano competenti e approvati dal popolo. Notiamo che se all'inizio, per la scelta di Mattia come 12° apostolo, venne fatta un'estrazione a sorte, adesso gli apostoli si assumono la responsabilità di scegliere questi uomini. Vogliono che siano capaci e godano una buona reputazione, siano uomini saggi, pieni di Spirito Santo. Viene detto l'elenco di questi 7 personaggi. Il primo è Stefano e seguono gli altri 6, tutti nomi tipicamente greci: Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. A questi 7 viene dato l'incarico di servire alle mense, ma non è solo questo l'incarico a loro attribuito. Hanno la responsabilità della distribuzione caritativa alle vedove, ai poveri in genere, del gruppo ellenista, ma hanno anche dei compiti di predicazione, di annuncio. Tant'è vero che si racconta di Stefano e di Filippo non attività caritative, ma predicazione. Sono 2 nuovi personaggi che predicano il Vangelo di Gesù. I capitoli 6 e 7 e l'inizio dell'8 mettono al centro dell'attenzione il personaggio di Stefano, che è proposto come il primo dei 7, un po' l'equivalente di Pietro, che è il primo dei 12, e il suo compito di predicatore, di personaggio influente e decisivo all'interno della sinagoga ebraica. Dal momento che lo si chiama diacono, e nella prassi di una volta i diaconi erano solo i seminaristi nell'ultimo anno di itinerario verso il presbiterato, si è finito per attribuire a Stefano una età giovanissima. Lo si raffigura in genere come un ventenne, proprio perché i diaconi di una volta erano i seminaristi di 22-23 anni che diventavano tali e duravano nel diaconato solo qualche mese prima di diventare preti. Oggi forse noi abituati ai diaconi permanenti possiamo familiarizzarci con l'immagine di uomini adulti o anziani che restano diaconi per tutta la vita. E quindi non faremmo quell'errore che hanno fatto persone prima di noi. Voglio dire che non sappiamo l'età di Stefano e dal momento che è una autorità in sinagoga non possiamo immaginarcelo come un giovane ventenne. Non è un seminarista, è un professore, è un uomo come minimo di mezza età, se non anziano. È un personaggio autorevole che è diventato cristiano nei primi anni dopo la Pasqua di Cristo. Sentendo la predicazione degli apostoli, avrà ricercato, si è informato e ha aderito, ha accettato la figura di Gesù come Messia. Ed essendo esperto delle scritture, ha cercato nei testi biblici quel che confermava la predicazione di Gesù. Molto probabilmente Stefano è stato un acquisto preziosissimo per la comunità cristiana, perché era la persona istruita con un ruolo importante all'interno delle sinagoghe elleniste, cioè quelle riunioni degli ebrei di lingua greca. Leggeva la Bibbia in greco e la spiegava. Ed essendo divenuto cristiano, ha continuato a svolgere quel suo ministero sinagogale di insegnante e coglieva le occasioni per presentare che Gesù è il Cristo, conformemente alle scritture. Questo diede un enorme disturbo alle autorità giudaiche. Se gli apostoli venivano considerati ignoranti, semplici popolani, adesso di fronte ad un uomo come Stefano non lo si poteva liquidare con una battuta di sufficienza. Stefano ha l'autorità per parlare in sinedrio, per controbattere alle accuse, anzi, dice il narratore che nessuno resisteva alla sapienza ispirata con cui Stefano parlava. E l'argomento fondamentale che Stefano propone è la messianicità di Gesù. Stefano, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli fra il popolo. È la stessa frase che Luca ha già adoperato per gli apostoli in genere. Stefano è uno nuovo che è entrato nel gruppo dei sette e comincia a fare quello che facevano gli apostoli. Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente i Cirenei, gli Alessandrini, altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano. È la sinagoga di quelli che parlano greco. I Cirenei sono quelli della Libia, intorno a Cirene, gli Alessandrini vengono dall'Egitto e dalla grande città di Alessandria, la Cilicia è la regione di Tarso, da cui proviene anche Paolo, l'Asia è la zona di Efeso. A Gerusalemme ci sono ebrei di lingua greca che provengono da varie città del Mediterraneo ed è un discorso fra professori di teologia che contestano Stefano. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava. Per cui tentarono la stessa strada che avevano usato alcuni anni prima contro Gesù: pagare dei falsi testimoni per accusare il personaggio pericoloso di una violazione della legge. l'accusa che viene mossa contro Stefano è simile a quella che era stata mossa contro Gesù. Lo si accusa di contestare il Tempio, di sovvertire la legge di Mosè. Effettivamente Stefano, insegnando quello che ha insegnato Gesù, aveva una posizione critica nei confronti del Tempio di Gerusalemme e anche verso la legge di Mosè. Luca riporta quindi nel capitolo 7 un lungo discorso che viene messo sulle labbra di Stefano. 50 versetti in cui questo professore fa la sintesi della storia di Israele. Passa in rassegna le varie epoche e sottolinea con durezza la disobbedienza del popolo. E culmina il discorso con alcune citazioni dell'Antico Testamento che sono critiche nei confronti del Tempio e mettono in evidenza la testardaggine degli ascoltatori. Il discorso termina con una polemica dura. Gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie. Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Questo discorso fa traboccare il vaso e il Sinedrio ritiene che le accuse contro Stefano siano fondate. Fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Il culmine è dato da una testimonianza forte di Stefano, che dice di vedere i cieli aperti e Gesù alla destra di Dio. È una frase simile a quella che Gesù stesso pronunciò davanti al sommo sacerdote, che è sempre Caifa. È lo stesso ambiente in cui Gesù fu interrogato. Sono le stesse persone che fecero da giudici nei confronti di Gesù che adesso ascoltano Stefano e sentono la stessa cosa che viene ribadita. E come era già capitato allora, anche in questo caso emettono una sentenza di morte. Accusano Stefano di bestemmia e lo condannano a morte. Senza aspettare, lo portano fuori con violenza e lo abbandonano alla furia del popolo. Alcuni fanatici, mossi da qualche agitatore capace, si scagliano contro Stefano e lo lapidano, lo uccidono a colpi di pietra. È presente anche un certo Saulo di Tarso, che custodisce i mantelli di coloro che lapidano Stefano. Luca presenta due parole di Stefano morente che lo fanno assomigliare molto a Gesù. Signore, non imputare loro questo peccato, dice la vittima mentre viene lapidata. E morendo prega dicendo: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Stefano continua l'opera di Gesù, ha vissuto come Gesù, ha detto le parole di Gesù e muore come Gesù. Cioè con lo stesso atteggiamento, con la stessa fiducia, ripetendo lo stile di Gesù. Stefano è un autentico discepolo, in vita e in morte. E Luca ce lo presenta come un personaggio ideale, coraggioso annunciatore del Vangelo, fino a perdere la vita per difendere la verità di Gesù. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione. Ma chi è questo Saulo che compare improvvisamente in questa scena? Lo ritroveremo nel seguito e sarà un personaggio molto importante.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 5 giugno.
2: Sono le 22:44.

2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani, evoluti a tal punto

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori, basta una monetina. Lo sai che la

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 5 giugno.
2: Sono le 23:36.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6

mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Ad Antiochia di Siria è nata una bella comunità cristiana, numerosa, fervente, attiva. Barnaba e Saulo ne erano gli animatori e anche altri erano profeti e dottori in quella chiesa. Ad Antiochia maturò l'idea di iniziare la missione alle genti e mandarono proprio Barnaba e Saulo in avanscoperta. Fu una prova per verificare se quello che era capitato nella loro città poteva ripetersi anche in altre realtà, se cioè il progetto di Dio comportava una predicazione a tutti del Vangelo. Barnaba e Paolo sono partiti, abbiamo visto nell'incontro precedente il testo dei capitoli 13 e 14 degli Atti, in cui viene narrato questo primo viaggio missionario dei due grandi apostoli. Da Cipro sono arrivati in Asia Minore, nella grande Anatolia, l'attuale Turchia. Hanno toccato le città di Antiochia e di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Poi sono tornati indietro. Alcuni anni hanno impiegato per questo itinerario, per questa plantatio ecclesiae, cioè hanno piantato la chiesa, hanno messo a dimora delle pianticelle nuove. Sono nate tante chiese in queste varie città. Sono delle comunità ben organizzate. Ritornati a casa, verso la fine degli anni 40, cioè ad Antiochia, Paolo e Barnaba raccontano tutto quello che hanno fatto. Raccontano ciò che il Signore ha operato attraverso di loro. E sostanzialmente dicono: l'esperimento ha funzionato. Effettivamente l'annuncio del Vangelo attecchisce, porta frutto. Ci sono delle persone che accolgono l'annuncio e aderiscono a Gesù. Quindi deve essere la strada giusta. Paolo e Barnaba hanno annunciato il Vangelo, hanno battezzato queste persone, hanno fatto nascere la comunità, hanno celebrato l'Eucaristia, hanno dato l'incarico ad alcuni uomini presbiteri di presiedere l'Eucaristia. Hanno organizzato la Chiesa. Ora nasce un problema. E il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli è dedicato proprio a questo snodo centrale e decisivo della vicenda. Perché alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli